0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: E siamo giunti alla fine di questa puntata di questa settimana di Radio 3 Scienza, un programma, ve lo ricordo, ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta, in regia Marco Pompi, in redazione Roberta Fulci e Ilaria Stoppa, la consola Bologna Giacomo Lagrasta e a Roma Danilo Solidani. E ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutte e tutti.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Rai Radio 3.
1: Alle 12:55 secondi, un 19enne Arturo Stalteri vi invita all'ascolto del concerto del mattino, un programma curato da Giovanna Natalini con Gianluca Diana in regia, con Fabio Zampa alla console, con il 3355634296. Naturalmente non ho 19 anni, ne ho qualcuno di più, ma 19 anni aveva Samuel Coleridge Taylor quando scrisse il suo nonetto. Dunque andiamo con ordine, siamo oggi con un concerto che si è tenuto alla Wigmore Hall di Londra il 4 maggio di quest'anno e che vede in apertura, grazie al Chinese Chamber Ensemble, la musica di Samuel Coleridge Taylor. Inglese, creolo, nacque nel 1875 e scomparve nel 1912. Venne paragonato, pensate, addirittura a Mahler per certe aperture orchestrali veramente molto belle e molto profonde. Aveva questa idea della musica come di un qualcosa di molto ampio, che dovesse raccontare tanto dal punto di vista psicologico, fisico, emozionale, geografico, perché no, e anche che mescolasse i generi. Dicevo, a suoi 19 anni compone questo nonetto in fa minore. Siamo nel 1894, opera da camera, però che rientra perfettamente in questa visione molto ampia del pensiero musicale di Coleridge Taylor, appunto un'opera monumentale, quasi orchestrale nell'intenzione, a questo andamento molto sinfonico, nonostante appunto ci siano 9 strumenti, e tanto che qualcuno pensò a una sorta di abbozzo strumentale per poi proporre invece un'opera più sviluppata, più elaborata. In realtà rimane appunto con questo organico che unisce fiati, archi e pianoforte, quindi abbiamo oboe, clarinetto, corno, fagotto, violino, viola, violoncello, contrabbasso e pianoforte. Ampia nella stesura, ampi i movimenti, non tanto nella durata, circa intorno ai 5 minuti, 6 minuti l'uno, quanto nello sviluppo, nella stesura dei tempi stessi. E si diceva appunto di Mahler, ma c'è anche molto Dvorak all'interno di questa scrittura, soprattutto proprio in questo allegro energico che la apre in maniera molto potremmo dire imponente, implacabile, ecco, uso questo termine. Questo bel tema d'apertura e un pianoforte che ha un ruolo piuttosto complesso, deve sostenere un impianto timbrico molto ricco. Dall'allegro energico si passa poi all'andante con moto, linee melodiche molto ben elaborate e due temi che si alternano. Terzo movimento è uno scherzo allegro, movimento ritmato, proprio il ritmo è quello che ne fa, diciamo, la grande caratteristica, con questi ritmi spezzati, e poi un finale allegro vivace. Il capitolo conclusivo porta un po' a quella che è l'atmosfera che Samuel Coleridge Taylor aveva già espresso nel primo movimento, questo allegro energico, potrebbe essere anch'esso in effetti definito allo stesso modo, quindi temi molto veloci, molto rapidi, gli strumenti che si alternano e che dialogano in maniera veramente quasi febbrile. 25 minuti circa per questo nonetto in fa minore, opera 2 di Samuel Coleridge Taylor, che ascoltiamo dalla Chinese Chamber Orchestra.

Samuel Coleridge Taylor, questo è il suo nonetto in fa minore opera 2 per pianoforte, archi e fiati, affidato al Chenick Chamber Ensemble, un ensemble interamente composto da artisti afroamericani e afroeuropei, che ha eseguito questa musica all'interno di un concerto alla Wigmore Hall di Londra lo scorso 4 maggio e che prosegue con un personaggio ancora afro, ma in questo caso americano, mentre Coleridge Taylor era inglese, ovvero William Grant Steele. Lui vive tra 1895 e 1978, un artista che ebbe, diciamo, la fortuna, perché a quei tempi era una fortuna, di avere una grande orchestra come la Los Angeles Orchestra e eseguire le sue musiche, pur essendo non di pelle bianca, ahimè, ovviamente, perché era un periodo veramente duro e tutto sommato temo che ancora sia un po' così. E scrisse una musica molto bella, molto interessante, profonda, ispirandosi spesso anche a quella che era un po' la linfa popolare. Accade esempio proprio per queste miniatures per flauto, oboe e pianoforte, che sono ispirate ad alcuni canti popolari di alcune anche zone dell'America. Esempio, si apre con questo cavalco, un vecchio cavallo, una canzone di cowboy che lui ha rielaborato. Poi abbiamo Adolorido, qui siamo invece in Messico. Poi c'è Gesù è una roccia nella terra desolata, uno spiritual che viene appunto anch'esso dall'America, degli afroamericani. E poi Yaraví, ancora musica popolare che viene dal Perù. Poi invece ancora dalla tradizione presa però dall'Inghilterra, in questo caso La rana corteggiava, canzone popolare molto nota che lui ha rielaborato per terzetto. Dunque la ascoltiamo, dura circa 11 minuti.

La musica di William Grant Steele, queste miniature, Redden and All Paint, Adolorido, Jesus is a Rock, In the Weary Land, Yaravi e The Frog Went Courting, tradizionali, affidate a alcuni componenti del Czernik Chamber Ensemble. E chiudiamo il concerto di oggi con Carlos Simon, nato nell'86, anche egli afroamericano, compositore tra la classica e il jazz, ma anche profondo attivista per i diritti dei neri. Ha composto questo Giants, che è un omaggio, come lui stesso dice, ad alcune persone che hanno influenzato la sua vita e la sua identità. Inizia ad esempio con Bessie Smith, quindi grande voce, poi Maya Angelou, che è stata una grande poetessa e ballerina statunitense, Ronald McNair, fu uno sfortunato astronauta afroamericano che era sullo shuttle dell'86 quando esplose in aria, e Reagan gli disse una cosa molto bella: il tuo sogno era vivere a bordo della stazione spaziale suonando il tuo sassofono e facendo esperimenti, ci mancherà il tuo sax ma costruiremo la tua stazione spaziale. Poi c'è Cornel West, altro grande filosofo vivente, in questo caso perché del 53, e poi Carlos Simon chiude con Herbie Hancock, che anche qui siamo davanti a un monumento della musica dell'ultimo mezzo secolo. Quindi Bessie Smith, Maya Angelou, Ronald McNair, Cornel West, Herbie Hancock, in una musica molto elaborata da parte di Carlos Simon, che vede la musica come un modo anche per riappropriarsi della propria identità, denunciare ciò che non va, insomma un progetto anche politico, ma senza dimenticare ovviamente il discorso anche musicale, che è sempre molto attento grazie anche alle numerose influenze. Lui è dell'86, quindi a 40 anni ha vissuto tutti i cambiamenti della musica degli ultimi anni. Ascoltiamo questo Giants, dura circa 13 minuti.

0: E scrive molto bene Carlos Simon in questo Giants per quintetto di fiati dedicato a Bessie Smith, Maya Angelou, Ronald McNair, Cornel West, Herbie Hancock, Cinique, che vuol dire il creatore, Chamber Ensemble, lo ha eseguito in questo concerto tenutosi alla Wigmore Hall di Londra lo scorso 4 maggio, ispirato a 5 personaggi della cultura afroamericana che tanto hanno influito sulla formazione non solo musicale di Carlos Simon, che rende loro omaggio con questo bel quintetto di fiati che chiude anche il consueto incontro con il concerto del mattino. Dunque da Arturo Stalteri un caro saluto accanto a Gianluca Diana in regia, Fabio Zampa alla console, Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino, oggi tutto dedicato alla musica di Samuel Coleridge Taylor, William Grant Steele e Carlos Simon. Tra poco suona Luna in Barcaccia con Enrico Stinchelli, e tutti voi un ottimo sabato e ancora migliore domenica.
1: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Il 21 giugno in diretta dalla Cappella Paolina in occasione della Giornata Internazionale della Musica, il quartetto Pessoa e Tommaso Quaranta al pianoforte eseguiranno musiche di Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Nicola Piovani e Tommaso Quaranta. Per partecipare vai su palazzo.quirinale.it. Domenica 21 giugno alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Suona Luna.
6: Buongiorno, buongiorno da Roberta Vespa e benvenuti in Suona Luna in Barcaccia. In collegamento con me, perché oggi non è qui in studio ma è in viaggio alla scoperta e sulle orme di Maria Callas e di Giuseppe Di Stefano, Enrico Stinchelli. Buongiorno Enrico.
7: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
6: Come procede Enrico il viaggio?
7: Guarda, in questo momento il treno sta per partire, alle 18 come sai c'è l'incontro in scala per questa presentazione, in anteprima ci sarà la nostra direttrice Simona Sala, Monica Nonno ovviamente, e è una bella occasione per presentare nel Tempio, è stato di Maria Callas, le nostre anteprime micidiali.
6: Sì, il canto ritrovato Giuseppe Di Stefano e Maria Callas è qui, io e Benedetta Annibali, anzi la saluto al di là del vetro insieme al tecnico Fabio Melis, siamo al lavoro anche con il tecnico Aldo Pantaleoni per così restaurare le bobine che ci hai fornito. Vabbè, vedremo che cosa accadrà, comunque restate in collegamento in ascolto da lunedì a venerdì della prossima settimana. Ma invece oggi Enrico, appuntamento con i 6 talenti dell'ultima puntata di selezione del nostro concorso Voci in Barcaccia Largo ai Giovani. Il 17 giugno abbiamo vissuto una serata veramente emozionante, ma
7: devo dire sì, molto, il livello altissimo,
6: lo hanno
7: constatato tutti.
6: Il livello è stato altissimo e bravissimi sono stati anche i nostri giurati, li salutiamo e ricordiamo con noi, oltre ovviamente sempre Enrico nella doppia veste di conduttore e giurato, Cristina Bersanelli, pianista e direttore artistico di Parma Lirica, Massimo Iannone, tenore e vocal coach, e Mary Santoro, uno dei soprani più interessanti della sua generazione. A vincere Gloria Giurgola. Buongiorno Gloria.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Roberta, ciao Enrico.
7: Pronto. Ciao, ciao. Immagino festeggiamenti, gioia, perché tra l'altro sì, hai vinto lo spareggio, sei arrivata al photo finish, come si suol dire.
4: Sì, sono stata veramente sul filo di lana, diciamo.
6: Sì, diciamo che Gloria Giurgola insieme a Giampiero Delle Grazie hanno totalizzato un bel punteggio di 39.5. Quindi veramente forse sono stati i concorrenti con il punteggio più alto di questa edizione.
4: Ah, ma quale onore, non lo sapevo.
6: Mi sa proprio di sì.
4: Bellissimo, grazie.
6: E Gloria ha vinto cantando Quel guardo il cavaliere dal Don Pasquale di Gaetano Donizetti, che rappresenta sicuramente il culmine di una tradizione che affonda le proprie radici nella commedia dell'arte. Perché hai scelto proprio quest'area per Voci in Barcaccia?
4: Diciamo che sono molto legata a quest'area, soprattutto al ruolo di Rorina, perché è stato il ruolo che ho cantato nel mio debutto. Avevo 22 anni quando sono stata selezionata per l'opera in studio dell'Opera di Tenerife, diretta da Giulio Zappa, che saluto, da Leandro Abrante. E mi hanno voluta per far parte di questo opera studio, e c'era proprio Don Pasquale. Quindi, diciamo, ritornare dopo 10 anni a fare quest'aria è stato veramente per me molto emozionante, però come se fosse sempre la prima volta.
6: Beh, anche perché possiamo dirlo. Scusami.
7: Un'aria porta fortuna, no? Un'aria che
4: sì,
7: porta
4: diciamo
7: fortuna
4: di sì,
7: a questo punto.
4: Sì.
6: E anche perché rappresenta un momento veramente moderno.
4: Diverse. Com'è?
6: Dico, rappresenta un momento dell'opera veramente moderno, perché la protagonista alla fine che fa legge un romanzo cavalleresco e commenta ironicamente il potere di uno sguardo amoroso. Com'è stata la tua
4: sì,
6: interpretazione?
4: Allora, è uno sguardo diciamo molto moderno, perché in realtà io caratterialmente sono una persona molto indipendente, se non mi piace qualcosa lo dico tranquillamente in faccia, quindi mi ritrovo molto nel ruolo di Norina, nel senso è molto, sa quello che vuole e sa come ottenerlo. Infatti, testa bizzarra, sono pronta e vivace, quindi è pronta sempre a tutto, a nuove sfide.
7: Oh, naturalmente il fatto che tu abbia cantato questo ruolo in scena, con scene e costumi, eccetera, quale tipo di vantaggio ti dà nel poi dover affrontare un concorso l'aria staccata? È un vantaggio o hai avuto un'emozione magari anche superiore rispetto al tuo debutto?
4: Devo dire che in realtà mi sono sentita nello stesso modo. Alla fine cantare di fronte al microfono è sicuramente diverso rispetto a cantare in teatro, perché c'è un'acustica completamente diversa, ma mi sono trovata molto a mio agio, tranquillamente, anzi ero molto concentrata, nonostante il concorrente prima di me, che saluto, Giampiero, avesse ottenuto un punteggio così alto, però comunque sono rimasta sempre nel focus.
6: Sì, infatti la nostra Gloria è salita sul palco della sala A non da perdente, pur avendo cantato come ultima concorrente della serata, ha mantenuto quella calma giusta per dire io gioco questa opportunità fino alla fine. Le difficoltà di quest'area poi sono tantissime, perché agilità rapida, salti di registro che lei ha mantenuto sempre molto omogenei e anche grande precisione ritmica. Tutto ciò anche grazie all'accompagnamento della nostra Sabrina Troise. Ascoltiamo.
4: Ma sì, grazie.

0: Senti Enrico, no? L'errore più comune spesso è di cantare quest'aria come un esercizio di bravura, mentre in realtà Norina è soprattutto intelligente, giusto?
1: Sì, bisogna trovare quell'equilibrio tra questa sagacia, no? Che lei esprime, lei è una donna proprio a 360 gradi e ha tutte le malizie e le furbizie, ma anche direi quell'umanità enorme, no? Che è la vera protagonista dell'opera. Don Pasquale, diciamolo pure, non voglio usare un termine pesante, insomma, ma è un patatone, un vecchio che pretende un po' troppo dalla sua età. La morale infatti è molto bella, molto forte, opera modernissima, come hai detto, giusto. Quanti Don Pasquali conosciamo?
0: Vabbè, oggi tanti. Comunque Norina e soprattutto la Norina nella voce della nostra Gloria Giurgola ha rivelato immediatamente di conoscere tutte le strategie della seduzione e di saper governare gli uomini con intelligenza e grande spirito. Gloria, invece, tu sarai qui con noi anche per la grandissima finale il 7 luglio in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma. Come ti preparerai in questi giorni?
2: Allora, mi preparerò con grandissima emozione perché ovviamente calcare il palco del Teatro dell'Opera di Roma è un grandissimo traguardo e anche un mio grande sogno, ovviamente, anzi per qualsiasi cantante lo sarebbe. E in questi giorni mi preparerò sicuramente con il mio maestro, il mio preparatore atletico, diciamo, che è il maestro Vincenzo Rana, e studierò con lui le aree che voi sceglierete per me.
0: Ah beh, Vincenzo Rana è il papà di Beatrice Rana, quindi sei in ottime mani, sono dei grandissimi.
1: Che notizia!
0: Sì. Giusto, mi confermi,
2: sì,
0: no?
2: Maestro.
0: Il papà di Beatrice Rana.
2: Certamente, sì.
0: Beh, hai capito, quindi Enrico, maestro, quando poi si raggiungono questi livelli di perfezione anche musicali è sempre anche merito del maestro che accompagna e forma queste giovani voci, e noi lo sappiamo bene grazie anche al lavoro che in questi mesi, e anzi in questi anni, la nostra Sabrina Troise ha fatto per noi di Voci in Barcaccia.
1: Ecco, hai fatto bene a dirlo, e specifichiamo un'altra cosa, questo per tutti, quando noi facciamo le selezioni, che è la parte più difficile, perché è la parte più dura, più appunto dove la severità deve essere assoluta, come facciamo, Roberta? Noi mai guardiamo chi sono i maestri, addirittura le provenienze, quasi non guardiamo nemmeno i documenti.
0: Beh, diciamo, cioè, che noi diciamo che nel nostro dietro le quinte sicuramente quello che fa fede è il nostro ascolto. Il curriculum spesso noi lo richiediamo, ma così più per forma, a noi non interessa da dove provengano, in realtà interessa lo stato della voce in quel momento. Ovviamente grazie ai video che i ragazzi ci inoltrano, poi riusciamo anche un po' a capire se sono pronti dal punto proprio di vista psicologico a cosa? Ad affrontare una diretta nazionale, quella poi è per noi la cosa più importante. Gloria,
1: possiamo chiedere a Gloria il suo repertorio? Cioè, oltre abbiamo capito il tipo di vocalità, ma quali sono altre parti che lei, o altre aree che ha in mente di poter eseguire all'opera?
2: Allora, io spazio molto dal repertorio classico barocco al repertorio del Novecento. Ovviamente non canto opera contemporanea perché lì sicuramente ci vorrà un altro tipo di preparazione, però ho debuttato sia in opere barocche e anche nel grande repertorio operistico di Giuseppe Verdi, di Giacomo Puccini, a cui in realtà io sono più legata a Puccini, il mio compositore preferito, però so che al momento non posso fare tantissimo, anche se sono un soprano lirico, cerco di mantenermi comunque sulla coloratura. E poi chissà, col tempo diventerò ancora più scura, perché la voce, si sa, è sempre in continua evoluzione.
0: Senti Gloria, noi a questo punto ti ringraziamo, non vediamo l'ora di rivederti e riascoltarti qui a Roma in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma, accompagnata, sarei accompagnata insieme agli altri 5 finalisti dalla meravigliosa orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, quindi noi ti aspettiamo. Ciao Gloria.
2: Grazie e un caro saluto a tutti e a coloro che ci sentono da casa. Un abbraccio.
0: Senti Enrico, noi da Donizetti passiamo ora a Boito, quindi entriamo in un mondo completamente diverso e entriamo con un'opera, Mefistofele, che forse è l'unica opera poi veramente di Boito entrata non stabilmente in repertorio, e lo facciamo con un giurato giunto da molto lontano, o meglio è di origine americana, classe 1994, vive in Svizzera, ma sentiamo perché ci ha mandato un WhatsApp con la sua presentazione.
3: Buongiorno, mi chiamo William Minot, sono statunitense, originario di Washington DC, ma vivo a Berna, in Svizzera, dove faccio parte dell'ensemble stabile del teatro. Ho studiato canto per molti anni negli Stati Uniti con il tenore Russell Penny. Adesso faccio il pendolare tra Berna e Milano per studiare con Gianluca Valenti. Mercoledì sera ho cantato un'aria dal Mefistofele nell'ultima prova eliminatoria di Voci in Barcaccia e mi è piaciuta molto l'esperienza. Soprattutto mi è piaciuta la possibilità di ascoltare i commenti della giuria dopo ogni prova, cosa che raramente capita negli altri concorsi. Stasera interpreterò Padre Guadriano nella Forza del Destino a Berna e subito dopo partirò per Pesaro per partecipare all'Accademia Rossiniana. Fatemi gli auguri.

0: te, Enrico. Ricordiamo ai nostri ascoltatori, l'intera puntata del 17 giugno è riascoltabile su RaiPlaySound.it e a partire dalla prossima settimana sarà anche possibile vedere la ripresa video su RaiPlay.it. E parlo di ripresa proprio in questo caso perché sarà incredibile vedere anche il volto del nostro William, che veramente, veramente fa paura, perché a differenza dell'opera italiana tradizionale, qui il protagonista non è Faust, no? È Mefistofele stesso, incarnazione del dubbio, dell'ironia e della negazione, e tutto ciò condensato nella voce del nostro giovane concorrente. Che ne dici tu della voce di William?
1: A me è piaciuta tantissimo, perché c'è una sicurezza, una spavalderia, si sente che lui calca il palcoscenico e quindi ha questa esperienza, nonostante per un bazzo è una giovanissima età, come
0: sì, ricordiamo, 1994, sì.
1: Begli acuti, e questa espressione proprio maligna, no? Questa capacità proprio l'actor studio americano.
0: L'abbiamo detto, in alcuni momenti era veramente pauroso il nostro William, anche perché la scrittura, no, di Boito comunque richiede questo tipo di interpretazione e anche una grande, grande ampiezza sonora. Poi abbiamo avuto la fortuna di avere, questa è una battuta, ma è veramente il basso penso più alto che potessimo sognare, perché era alto e alto ben 2,02 metri, quindi grande, grande presenza.
1: L'hai proprio misurato?
0: No, non l'ho misurato, l'ha dichiarato, perché noi ovviamente sì. Sembravamo tutti
1: stupendo,
0: nanetti di Biancaneve, e lui è veramente una grande presenza scenica.
1: Sai chi mi ha ricordato? Il sì, grande basso americano del passato, Jerome Hines, aveva
0: quel physique du rôle. Sì, sì.
1: Il physique du rôle, anche quella capacità di trasformare il volto, come tu hai sottolineato, come vedranno i nostri amici.
0: Che poi è incredibile, no? Come alcune aree che partono un po' così in sordina, o meglio opere, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori, quest'opera, la prima versione del 1868, fu un clamoroso insuccesso. Successivamente, no, Boito invece che sì, fa, lo rielabora, e nel 75 ottiene finalmente il successo, un po' come capita anche agli interpreti, vero Enrico?
1: Sì, è la stessa cosa. Tra l'altro i grandi fiaschi operistici poi hanno molto spesso determinato punti successivi. Pensiamo a Butterfly, pensiamo al Bandiere di Siviglia addirittura. Beh, il caso del Mefistofele è particolare, perché poi l'editore Ricordi disse a Boito: guarda, è meglio che lo tagliuci un po', perché c'erano delle cose pazzesche, insomma, Dio Mappone in scena che cantava, l'Orca Libit, cioè personaggi che hanno portato il pubblico a non capire anche l'aspetto drammatico, e invece quasi a trasformarlo in una cosa comica. Quindi ha fatto bene Boito a seguire il consiglio dei Ricordi.
0: Eh sì, e comunque Enrico, continuiamo la conoscenza dei nostri concorrenti dalla Francia, anche se di origine ucraina, classe 1994, Inna Kalugina, che era la seconda volta che partecipava al nostro concorso, e la salutiamo. Buongiorno Inna.
2: Buongiorno, sono contenta di essere qui con voi.
0: E anche noi di ritrovarti.
1: Buongiorno.
0: Cosa cantasti? Noi non ce lo ricordiamo, ma tu sicuramente sì, nella prima edizione.
2: Allora, io ho cantato l'aria di Rusalka, dell'opera Rusalka di Antonin Dvorak, prima aria, la canzone della luna.
0: Ecco,
2: sì.
0: E invece questa volta per noi è Ben ne andrò lontana, dalla Vallì di Alfredo Catalani, opera del 1892. Perché hai scelto quest'area invece questa volta?
2: Sinceramente, perché quest'area mi parla molto, già da un po' di tempo che io studiavo quest'area e sento che adesso la vedo un po' dalla prospettiva diversa perché lei è questa bellissima eroina che ha avuto una storia molto tragica, diciamo, è l'opera molto, molto tragica. Lei parla della casa, della casa Gioconda che lei non vedrà mai, la sua madre, insomma la sua casa natale. E quest'area mi parla molto.
0: Anche perché ricordiamolo, a
2: Adesso, sì.
0: differenza di molte eroine ottocentesche, Valli appunto non è sicuramente una figura passiva, ma è una donna che rifiuta le convenzioni sociali. E ricordiamo, debuttò proprio al Teatro alla Scala di Milano il 20 gennaio 1892. Noi, mentre chiacchieriamo con i nostri concorrenti, in realtà Enrico, ecco, infatti ora è caduta la linea, ma è proprio in viaggio verso il Teatro alla Scala per la presentazione del ciclo, ricordiamo, Il canto ritrovato, che andrà in onda su Rai Radio 3 proprio da lunedì prossimo. Enrico, sei ritornato?
1: Sì,
0: Ecco,
1: ci sono.
0: eccoci. No, parlavamo appunto che quest'opera debuttò proprio nel 92 al Teatro alla Scala di Milano.
1: Sì, infatti è stata un'opera che poi è in qualche modo tornata in repertorio, perché adesso grazie a Sara Hernandez, per esempio, ha avuto una splendida ripresa, prima di Leina Dimitrova.
0: Eh sì, anche perché in realtà nasceva in un periodo già di trasformazione del melodramma italiano. Verdi, no, era ancora vivente, ma stavano emergendo nuove sensibilità, tra cui quella appunto
1: Sì.
0: di Alfredo Catalani. Allora, ascoltiamo la voce di Inna Calugina.

0: Senti Enrico, e poi questa domanda la facciamo anche a Inna Calughina. La difficoltà, penso, di quest'area non consiste alla fine nell'estensione o nell'agilità, ma nella gestione attenta della linea vocale. Confermi, Inna?
1: Sì, sì, sì, confermo assolutamente. E il fraseggio, la linea vocale è molto complicata in quest'area, perché infatti bisogna condurre il fiato fino alla fine della frase. È molto difficile, anche bisogna essere molto espressivi, perché in ogni misura Catalani ha scritto qualcosa, insomma, marcato, sostenuto, c'è sempre il tempo che cambia per dimostrare questa drammaticità di quest'area. E, insomma, questa difficoltà.
0: Beh, anche,
1: che
0: anche sì. Perché Inna, penso che in questo caso l'interprete non debba gridare il dolore, ma la sofferenza della protagonista è veramente interiore, è trattenuta, e questo nella tua esibizione si è percepito. La differenza rispetto alla prima volta che sei stata nei nostri studi? Questa volta.
1: E la differenza questa volta, sinceramente, io mi sono sentita già, perché certo che conoscevo tutti, conoscevo come si svolgerà questa serata, e certo mi sono sentita più rilassata, onestamente, e mi ha fatto un grandissimo piacere di cantare e essere con voi questa sera, veramente grazie mille per questa possibilità.
0: E allora continuiamo ad ascoltare un po' la tua voce.

0: Enrico, che ne pensi? Pronto? Ecco. Purtroppo mi sembra che il collegamento con Enrico va e viene. Aspetta un attimo, Enrico, proviamo a richiamarti. Intanto continuo a parlare con Inna. Che cosa stai preparando invece in questo momento?
1: Allora, in questo momento sto preparando il ruolo di Mimì della Bohème di Puccini, perché quest'estate, ad agosto, devo cantare una produzione vicino alla città Avignon. Uh-huh. Si chiama per il festival Le Concerts au Coucher du Soleil. E sto preparando questo ruolo, che è anche molto interessante e mi piace tanto. La musica di Puccini, la Bohème, è una meraviglia, stupendo.
0: Quindi diciamo che continui a indagare il dolore di queste grandi protagoniste femminili. Sì. Va bene, Inna, noi ti ringraziamo assolutamente, restiamo in contatto e quando vuoi sai,
1: certo,
0: che i nostri studi sono sempre aperti per te. Arrivederci, ciao Inna.
1: Ciao, grazie.
0: Enrico, ci sei?
2: Sì,
0: eccoti,
2: senti.
0: eccoci. Allora, noi abbiamo salutato Inna, il nostro soprano, anche lei classe 1994, e ora invece andiamo alla conoscenza del mezzo soprano della serata dalla Svizzera classe 1993. Anche lei ci ha mandato un WhatsApp e quindi la conosciamo.
3: Mi chiamo Anushka Schwok e sono una mezzo soprano svizzera di Ginevra. Ho studiato a Losanna e a Zurigo. Ho già partecipato a diversi concorsi di canto, ma questo è stato sicuramente il più stressante e allo stesso tempo quello che ho apprezzato di più. Cantare in diretta alla radio non è facile, ma è proprio questo che rende il concorso così interessante per tutti i partecipanti. Per me cantare in diretta alla radio e avere una registrazione di alta qualità era già una vittoria. I commenti della giuria mi sono stati molto utili e ho apprezzato il confronto con esperti della voce e del repertorio lirico. Grazie mille per l'invito, sono stata molto onorata di partecipare.
4: No.

0: Senti Enrico, è incredibile come qui Rossini componga quest'opera che aveva appena 21 anni, eppure dimostra già una grande padronanza, come padrona del palco è stata anche la nostra concorrente.
1: Rossini è un po' come Mozart, no? Che poi era il suo idolo. In fondo...
0: E niente, Enrico è veramente in viaggio e vabbè, Rossini comunque costruisce magistralmente questa ambiguità tra lamentazione, sicurezza, l'aria che noi stiamo ascoltando, appunto, Cruda sorte dall'italiana in Algeri, che ha l'opera debuttava a Venezia nel 1813 e diventa immediatamente uno dei più grandi, appunto come dicevamo prima con Enrico, successi del giovane compositore. Quest'aria ovviamente richiede grande estensione, agilità di forza, controllo assoluto, e la nostra concorrente, da una parte, la giuria in questo caso si è veramente divisa in due. Molto apprezzata da Cristina Bersanelli, Merili Santoro, buon voto anche da Enrico Stinchelli, invece qualche perplessità da Massimo Iannone. Ora non so se Enrico è ritornato in collegamento con noi. Enrico?
1: Sì. Mi senti?
0: Sì, mi raccomando, ci resta, sono. Non so se ci sono gallerie, cerca di abbattere anche la galleria con la tua forza.
1: Sono le famose gallerie che separano Roma da Firenze, è il classico. Era la parte grave del suo registro che va un po' aggiustata, però gli acuti per esempio erano molto belli.
0: Infatti l'hai detto anche in diretta, era come se
1: il modo di porre.
0: Certo che la voce fosse quasi una doppia voce, e comunque doveva rappresentare una protagonista che immediatamente fa comprendere al pubblico che si tratta di una donna perfettamente in grado di controllare la situazione.

0: Vabbè, Enrico, e se tutti la chiedono, tutti la bramano, che ne dici? Ora noi salutiamo la nostra Anuchka.
1: Dice così fan tutte.
0: Così fan tutte.
1: Isabella fa pesare le cose.
0: Le fa pesare, assolutamente le fa pesare. Sì. E ora noi, invece, da Gioacchino Rossini, ci spostiamo alla trilogia popolare, con un'aria tratta da Il Trovatore, che insieme appunto Rigoletto, Traviata, costituisce la trilogia popolare di Giuseppe Verdi e che debutta proprio qui a Roma, debuttò nel 1853, diventando una delle opere più amate dal pubblico. Abbiamo in collegamento e la salutiamo Eva Polimeni dall'Italia, classe 1994, soprano. Buongiorno Eva.
2: Roberta, buongiorno Enrico.
0: Giuseppe Verdi e che debutta proprio qui a Roma, debuttò nel 1853, diventando una delle opere più amate dal pubblico. Abbiamo in collegamento e la salutiamo Eva Polimeni dall'Italia, classe 1994, soprano. Buongiorno Eva.
2: Buongiorno Roberta, buongiorno Enrico.
0: Come
2: Grazie.
0: stai, Eva?
2: Abbastanza bene, voi?
0: Tutto

0: Kelly e Monica Nonno abbiamo scelto Eva, nel momento della selezione sappiamo che sicuramente l'emozione nel tuo caso ha giocato un brutto scherzo. Perché? Perché Eva invece nel momento della selezione come punteggio d'ingresso aveva una votazione di gran lunga superiore. Che cosa è successo secondo te, Eva?
1: Allora, innanzitutto posso dire che è stata un'esperienza molto costruttiva su cui riflettere molto e da cui imparare moltissimo. Di certo ci sono state tantissime emozioni contrastanti tra di loro, come ovviamente pure tanta tensione, perché comunque era una situazione molto nuova per me, non mi era mai capitato di cantare così in diretta per una radio, tra l'altro la radio più importante d'Italia, e diciamo è naturale che si possano creare delle tensioni a livello sia muscolare che ovviamente emozionale. Poi i concorsi, diciamo, hanno sempre un sapore, ecco, molto contrastante, perché capita, come in questo caso, di ritrovarsi dapprima insieme a tutti i ragazzi con cui si instaura una bellissima sintonia e conoscenza, e subito dopo, ecco, si entra nel vivo di un clima diverso, nel pieno della competizione. Dove ovviamente ognuno cerca di far prevalere le proprie peculiarità.
0: E certo, e poi quest'area.
1: Io sicuramente avrò sentito un po' il peso di tutto questo, perché di base non sono una persona molto competitiva, devo essere onesta. E ecco, vivo d'arte, perché sin
2: cioè,
1: da bambina sono
2: Eva.
1: Abituata. Sì.
2: Quindi tu, diciamo, scusami se ti ho interrotta, no? Era per capire bene il tuo approccio, no? Perché ricordo che mi hai detto anche dopo, alla fine della competizione, non è che queste stesse parole che stai dicendo adesso mi fanno capire che quindi tu hai con la gara, col senso della gara, un rapporto non, appunto, non competitivo, cioè tu a un certo punto invece di spronarti in qualche modo, di dare di più, tendi a dare di meno.
1: Allora, posso dire con sicurezza che in momenti probabilmente così di stress, forse sotto stress o sotto giudizio, probabilmente sì, tendo a frenarmi un po' di più, ecco, rispetto a un concerto, un'opera in cui mi sento più libera di essere me stessa, ecco, sì. Questo posso dirlo fermamente.
0: E poi in quest'area che richiede,
2: infatti questo abbiamo notato.
0: Sì, che richiede appunto fiati lunghissimi, legato perfetto, ovviamente se uno invece di giocarsi l'occasione proprio per non mettersi poi invece a confronto, no, con gli altri, frena un po' quella che sono le proprie capacità, poi questo avviene. Però noi assicuriamo che Eva Polimeni ha veramente un colore di voce bellissimo, bellissimo.
1: Grazie.
0: E noi l'abbiamo
1: grazie
0: molto apprezzata nel momento della selezione, e ovviamente questo lo diciamo solo perché poi abbiamo capito qual era la difficoltà di Eva sul palco invece della sala A, che lo diciamo non è assolutamente un palco facile. Ascoltiamo la voce di Eva.

0: presto, buona giornata. Grazie.
1: E da lei, Enrico, passiamo invece a Giampiero Delle Grazie, baritono 1993, con lui che con Gloria Giurgala ha preso una votazione altissima, 39.5. Lo ricordiamo. Buongiorno Giampiero.
2: Ciao Roberta, buongiorno, buongiorno Enrico, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
1: Anche per Giampiero, la seconda volta qui da noi.
2: Sì, la seconda volta sono stato felicissimo di tornare, ecco.
1: Con un'aria veramente divertentissima, perché tratta da un'opera che non è semplicemente una commedia, ma una vera satira del mondo dell'opera stessa. Racconta un po' ai nostri ascoltatori qual è l'aria che avevi scelto per noi, Giampiero.
2: Allora, avevo scelto come aria Lazzarunes causa cane, che è un'aria appunto dalle convenienze ed inconvenienze teatrali di Donizetti. Sono molto contento perché è un...
1: Sì, stiamo nel frattempo ascoltando anche la tua voce. Dici pure, Giampiero.
2: Sì, sono molto contento perché era un'area comunque particolarmente complessa e mi è piaciuto mettermi in gioco proprio in questa occasione.
1: Beh, anche perché dal punto di vista proprio musicologico, qui noi abbiamo trovato da una parte, no, il teatro musicale alto e dall'altro la vitalità della strada napoletana. Che ne pensi, Enrico?
3: Sì, è un pezzo carismatico, veramente è diventato il pezzo del...
1: È una capacità di fondere cultura popolare e tradizione operistica. Allora, ascoltiamo la voce di Giampiero Delle Grazie accompagnato da Sabrina Troise.
4: Miei signori,

0: Tutto niente che si manca, non re vuote facciamo. Hai pensato? Uè, a te! Hai pensato?
1: Senti, Giampiero, allora qui il centro dell'interpretazione non è realmente il virtuosismo forte, forse, ma che cosa dal tuo punto di vista porta a interpretare perfettamente quest'aria?
2: Allora, sicuramente c'è questa parte appunto sillabata che stiamo ascoltando in sottofondo. È comunque molto divertente ed era una sfida farla, perché ho pensato anche a ciò che mi ha detto Enrico l'anno scorso. L'anno scorso avevo portato Sia qualunque delle figlie dalla Cenerentola, ed Enrico mi disse appunto di cercare di portare su tutto il colore della voce, e quindi questa è una cosa in cui mi sono concentrato molto durante quest'anno. E poi ovviamente c'è la tua scrittura voce adesso, napoletana.
3: Ora la tua voce ha acquisito in teatralità, questo squillo è quello che manda avanti la voce, capisci? Sarà importante con l'orchestra di Roma.
1: Allora, Enrico, noi a questo punto dobbiamo salutarti, augurarti buon viaggio verso il teatro alla Scala, salutare il nostro Giampiero delle Grazie, che anche questa volta ha veramente dimostrato tutte le sue qualità vocali. Grazie Giampiero e a presto.
2: Grazie mille, a presto, buona giornata a tutti.
1: A prestissimo. E noi salutiamo dall'altra parte del vetro Fabio Melis, Benedetta Annibali, e appuntamento con Suona Luna in Barcaccia con il canto ritrovato lunedì prossimo. Buon weekend.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
2: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
3: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
4: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
5: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
3: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: Trump contro l'Europa, dall'immigrazione all'energia, sta sbagliando tutto. E su Giorgia Meloni: mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. La risposta della Premier: parole totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai.
4: Le reazioni della politica. Il ministro Crosetto: nuova caduta di stile di Trump, non fa bene a nessuno. Tajani annulla il viaggio a Miami. Il 5 Stelle Conte: l'Italia non merita tale mortificazione. Il PD: solidarietà alla Premier.
3: Stati Uniti-Iran, fermi i colloqui tecnici in Svizzera, la guida suprema Khamenei, il capo della Casa Bianca ha firmato per debolezza, ancora fuoco incrociato in Libano.
4: Maturità, il giorno della seconda prova, latino al liceo classico con un brano di Quintiliano. Lo scientifico si spazia da uno studio di funzione a livello delle acque del lago di Bracciano.
3: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. Donald Trump a dir poco critico nei confronti dell'Europa e dei suoi leader, anche verso Giorgia Meloni. Il presidente americano, dopo il vertice del G7 di Evian, ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma L'aria che tira sulla 7. Sentiamo.
5: Non è la prima volta che Trump critica l'Europa, ma dopo il vertice di Evian si pensava che la distanza tra le due sponde dell'Atlantico si fosse, almeno in parte, accorciata. Invece il presidente americano non risparmia toni duri, quasi sprezzanti nei confronti di Bruxelles. Dall'immigrazione all'energia ha ribadito che l'Europa sta sbagliando tutto e che senza la soluzione di questi problemi non sarà più la stessa. Tutte queste pale eoliche, ha detto senza mezzi termini, sono un fallimento. Quanto all'Ucraina, altro tema che spesso ha diviso nei giudizi gli europei e l'amministrazione americana, Trump afferma che gli Stati Uniti non sono coinvolti in merito ad un eventuale ingresso di Kiev nell'Unione e ha ribadito: Washington vuole solo la pace tra Russia e Ucraina, quasi a voler rimarcare una equidistanza tra le due parti. Infine ha chiesto notizie della Premier Giorgia Meloni, su cui ha espresso un commento sulla conversazione avuta a margine del vertice di Evian. Probabilmente, ha affermato Trump, è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle, non so cosa dirle. Poi ancora impietoso, mi ha implorato di fare una foto con lei e l'ho fatta perché mi faceva pena. Fabrizio Noli, GR3.
4: E al pesante affondo di Trump ha risposto a stretto giro la Premier Meloni, che si trova a Bruxelles per il Consiglio europeo. L'inviata.
6: L'Italia non implora, arriva durissima la risposta di Giorgia Meloni alle parole di Donald Trump.
7: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
6: La Premier parla in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles e postato sui social, perché spiega: quelle parole richiedono una risposta immediata. Non è la prima volta che accade, sottolinea con rammarico, perché, aggiunge Trump, è più accondiscendente con i nemici che con gli amici degli Stati Uniti e dell'Occidente. Il Consiglio europeo oggi si occupa di Medio Oriente. Prima Giorgia Meloni presiede con Danimarca e Paesi Bassi la riunione del gruppo di lavoro informale sulle migrazioni, in cui la Premier torna in pressing perché, dopo il via libera dell'Europarlamento al nuovo regolamento rimpatri, si proceda, dice, velocemente alla sua concreta attuazione e dunque, aggiunge, alla creazione di centri di rimpatrio in paesi terzi, come ha già fatto l'Italia in Albania. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
3: Il presidente Mattarella ha chiamato la Premier Meloni per esprimerle solidarietà dopo le parole di Trump e sentiamo anche le reazioni delle altre forze, delle forze politiche italiane.
8: I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, che sottolinea: per volontà o inettitudine indebolisce i rapporti tra Europa e America. Il ministro degli esteri Tajani annulla il viaggio al Business Forum di Miami e dice: Trump ha offeso l'Italia. Per il ministro Crosetto una caduta di stile. Dalla Lega Matteo Salvini avverte: l'Italia non implora nessuno. Inaccettabili le polemiche con alleati sempre affidabili. Da Fratelli d'Italia Nicola Procaccini.
9: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella o per le parole in difesa del Papa. L'Italia e Giorgia Meloni non prendono ordini.
8: Solidarietà alla Premier dal PD con Enzo Amendola che dice la dignità della politica estera è finita sotto un ponte e le critiche di Giuseppe Conte. Parole inaccettabili, ma bisogna trarre un insegnamento per il leader 5 Stelle. L'Italia non merita di essere così mortificata. Da AWS Angelo Bonelli.
10: Sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
8: Per Renzi, Italia Viva, frasi orripilanti, se ne è accorta anche la Premier e per Calenda, Azione, Trump è un bullo, un mentitore seriale. Francesco Macaro, GR3.
4: Veniamo ai negoziati per porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran, fermi al momento i colloqui tecnici che sarebbero dovuti cominciare oggi in Svizzera, annullati e rinviati a data da destinarsi, senza ulteriori dettagli. Non si ferma invece il fuoco incrociato nel sud del Libano, nonostante la cessazione delle ostilità e il ritiro israeliano siano tra i punti del memorandum appena siglato a distanza, cui Teheran preme di più. Da Gerusalemme la corrispondente.
11: È stata una notte di guerra nel sud del Libano, tutto è cominciato dopo la mezzanotte. Secondo l'esercito israeliano, la provocazione è partita dai miliziani di Hezbollah che hanno colpito un mezzo blindato. 4 militari sono rimasti uccisi, altri sono rimasti feriti. La zona è quella della provincia di Nabatieh. Da lì è partita immediatamente la risposta israeliana. Ancora raid con droni, colpi di artiglieria e così già di prima mattina si contavano 15 vittime, secondo i media locali. Ma il bilancio dei morti con il passare delle ore è diventato più pesante. Proprio il primo punto del memorandum d'intesa, firmato solo virtualmente da Stati Uniti e Iran, prevede la fine degli scontri. Scontri su tutti i fronti, a cominciare proprio dal fronte libanese. Ma quanto accaduto stanotte è la dimostrazione di quanto si temeva. Questo è un fronte difficile da chiudere, anche perché lo stesso Netanyahu solo ieri era tornato a ribadire che l'esercito israeliano sarebbe rimasto nel sud del Libano lungo una fascia di sicurezza profonda a circa 10 chilometri dal confine, fino a quando sarà necessario, che per Israele vuol dire fino a quando Hezbollah non rappresenterà più una minaccia. Il ministro della sicurezza interna Ben-Gvir poi ha lanciato invettive e chiede che tutto il Libano bruci. Da Gerusalemme Maria Gianniti, GR3.
3: Lo dicevamo, cancellati i colloqui in Svizzera tra le delegazioni di Washington e Teheran e a distanza la guida suprema iraniana e il presidente degli Stati Uniti non si risparmiano offendenti verbali. In diretta all'inviata Cecilia Rinaldini.
12: Le speranze della Svizzera di un rapido successo nell'accordo con l'Iran sono andate in fumo, titola una testata locale online. Da 2 settimane il paese si stava adoperando per fare da cornice alla firma del memorandum. Negli ultimi giorni, quando è stato designato il mega resort esclusivo di Birkenstock, è partita la corsa contro il tempo per trasferire i clienti in altri hotel e garantire la sicurezza per l'arrivo delle delegazioni. 2000 soldati mobilitati, bloccate le strade, chiusa la funivia, poi l'annullamento della cerimonia della firma e stamane il rinvio dei negoziati a data da destinarsi. Intanto a distanza la guida suprema iraniana e il presidente degli Stati Uniti se le cantano. Trump è disperato, ha voluto l'intesa a tutti i costi e l'ha firmata per debolezza e per necessità, scrive Khamenei. Il memorandum d'intesa probabilmente equivale a una resa incondizionata dell'Iran, dichiara invece il capo della Casa Bianca ad Axios. Li abbiamo sconfitti in modo totale, non ci sono limiti al mio potere, dice ancora Trump, e sui rapporti con Netanyahu commenta: con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente. Dal lago di Lucerna con Carlo Boninsegna, linea allo studio.
4: Mosca è ancora sotto shock dopo il pesante attacco ucraino di ieri, con tanto di pioggia di petrolio su varie parti della capitale russa e la chiusura di tutti i suoi aeroporti. Linea alla corrispondente Caterina Doglio.
13: Beh, non è stata una notte tranquilla questa. Ieri quando siamo arrivati sul posto ci siamo subito resi conto della vastità degli incendi e del disastro in questo quartiere, alla periferia di Mosca, dove si trova la grande raffineria. Oggi sono stati abbattuti 133 droni ucraini. Sulle TV russe però di tutto questo non c'è traccia, sui giornali se ne parla invece con toni incendiari. La TASS oggi scrive: è tempo di dimostrare ai nemici le conseguenze delle loro azioni. I russi hanno lanciato nella notte attacchi su Kharkiv e su Odessa, ci sarebbe un morto e 10 persone ferite, ma adesso qui tutti si chiedono che cosa dirà Putin. In Russia il capo del Cremlino è considerato un moderato, c'è già invece chi chiede di colpire siti militari in Europa, siti che supportano Kiev. Poco fa ha parlato Peskov dicendo che l'idea europea di aspettare a negoziare con la Russia da una posizione di forza è frutto dell'incompetenza e stupidità della classe politica europea. E oggi anche Lavrov in un'intervista lancia un durissimo attacco all'Europa, dice l'establishment perde tempo perché si stanno riarmando, vogliono attaccare la Russia tra 4 anni, le conseguenze, dice Lavrov, sarebbero catastrofiche. Da Mosca è tutto, a voi.
3: Maturità, seconda prova scritta, quella legata all'indirizzo didattico delle scuole, latino al classico con una versione di quintiliano, matematica allo scientifico con un problema sul livello del lago di Bracciano e una funzione. Con Federico Mello siamo andati al liceo Newton e all'Istituto Galilei di Roma per ascoltare gli studenti.
14: È uscito solo qualche minuto fa il primo studente che ha consegnato il compito, in particolare qua al liceo Newton di Roma. La seconda prova è cominciata alle 9, allo scientifico lo dicevate, oltre ai quesiti, un problema a scelta tra una funzione classica e un problema sul livello delle acque del lago di Bracciano. Sentiamo le parole di questo studente.
15: Bene, pensavo molto peggio, invece sono riuscito a fare 4 quesiti di 4 che erano richiesti. Il problema è un po' più complicato, ma comunque ho fatto metà di 2 punti, quindi spero in un 10 su 20. Okay. Onestissimo, però.
14: Che sensazione ha per questa maturità?
15: Pensavo che andasse molto peggio, quindi sono soddisfatto di me, ecco.
14: Tutti sui banchi invece gli altri studenti, al classico una versione di latino da quintiliano sul valore educativo della musica, inglese al linguistico anche su Milano Cortina, crescita e tecnologie per scienze umane, analisi d'impresa, modelli 3D e motore a scoppio per i tecnici dal liceo Newton di Roma. Per ora è tutto, linea allo studio.
4: Prato inglese, a Torino torna la rassegna del Teatro Stabile che porta l'estate shakespeariana nello spazio del Carignano fino al 12 luglio, in scena 2 prime nazionali.
16: Ma che piacere incontrarvi!
17: È il Prato a entrare in teatro, dal foyer alla sala fino al palcoscenico. Porta un'atmosfera informale, avvicina il pubblico agli attori, come al tempo di Shakespeare. In scena si alternano 2 commedie per 2 registe. Le Allegre Comari di Windsor, Come vi piace, dirette da Marta Cortellazzo Viel e Giulia Odetto, entrambe adattate da Diego Pleuteri.
18: Da una parte c'è sicuramente il desiderio e il costante tentativo di restituire gli intenti dell'opera originale e dall'altra c'è anche il tentativo di radicare l'opera originale nel presente.
17: Primo debutto ieri per Le Allegre Comari di Windsor, trasposizione in un contesto moderno inglese. Questa sera la prima di Come vi piace porterà gli spettatori nella foresta shakespeariana. Spazi diversi per riflettere su identità, libertà, amore, arte della finzione.
19: Posso sentire questa parola magica uscire dalla tua bocca? Puoi amarla?
16: Lo spero!
17: Francesca Cosentino, GR3.
4: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Sara Piselli che ha condotto con Simona Petracca, in regia Gennaro Strazzullo e Emanuele Di Cavio. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
20: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
21: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza. E lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
22: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Onda Verde. Viaggiare informati.
24: Bentrovati, i principali aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità. Partiamo da nord, come sempre, in A23 Palmanova Tarvisio, code e traffico congestionato tra Pontebba e barriera Ugovizza verso Tarvisio. Ci spostiamo poi in A4, code a tratti per traffico tra Vicenza Est e Verona Est verso Milano e poi code per il ripristino di un incidente tra Brescia Ovest e allacciamento A21 verso Padova. Ci spostiamo in A1 Milano-Bologna e anche qui traffico intenso, code a tratti tra allacciamento a Fiorenzuola e allacciamento a 15 in direzione di Bologna. Ci sono code a tratti per traffico in A14 tra allacciamento a 13 e diramazione per Ravenna verso Ancone. Per chiudere ci spostiamo in A1 tratto Firenze-Roma. Si viaggia con traffico rallentato, un veicolo in panne tra lo svincolo di Orvieto e Attigliano verso la capitale. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
23: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata il cielo tornerà sgombro da nubi su gran parte del territorio. Domani il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'intero arco alpino, associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna, che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: RAI Radio 3.
4: Wiki Radio. Le voci della storia.
5: Luoghi.
4: La Biblioteca Feltrinelli con Mirko Carrattieri.
6: Nel 1949, a pochi anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel pieno centro di Milano, vicino alla stazione, in via Scarlatti 26, apre un'istituzione culturale del tutto particolare, la Biblioteca Feltrinelli. Alla base di questo istituto ci sono alcuni personaggi davvero curiosi. L'eponimo e fondatore è Gian Giacomo Feltrinelli, nato nel 1926 a Milano, rampollo di una ricca famiglia di imprenditori di origine veneta, arricchitisi nel corso dell'Ottocento con l'industria dei legnami. Lo zio e poi il padre diventano protagonisti della scena economica milanese, dove si trasferiscono nel corso degli anni 30. In realtà il padre muore giovane, la madre si risposa nel 1940 con Luigi Barzini Junior. Lui ha un'infanzia particolarmente difficile, anche a causa della guerra. Durante essa la famiglia si sposta all'Argentario, mentre la loro villa sul Lago di Garda, come noto, sarà anche residenza di Benito Mussolini. Gian Giacomo studia a Roma, ha un'educazione religiosa, ma qualcosa cambia in lui quando nel 1944 incontra Antonello Trombadori a Roma e di qui decide di entrare nella resistenza, o meglio di partecipare al gruppo di combattimento legnano con cui combatte nel resto della guerra. Alla fine della stessa si iscrive al Partito Socialista, incontra e sposa Bianca Dalle Nogare nonostante la contrarietà della famiglia, e insieme a lei nel 1947 passa al Partito Comunista. A partire dal 1948 si mobilita sul piano culturale cercando in giro per l'Europa materiali sulla storia del movimento operaio. Ma decisiva per la nascita dell'istituzione è l'incontro con un altro reduce della guerra, Giuseppe Delbò, poco più vecchio di Gian Giacomo, il quale ha anche lui alle spalle una vita complessa, già sacerdote, poi uscito dall'abito talare a seguito della guerra e di una storia di amore, avvicinatosi al Partito Comunista. I due si incontrano alla fine dell'anno alla libreria Einaudi di via Filodrammatici e un'idea di Delbò è quella di sostenere lo sforzo di Feltrinelli, che ha dei capitali da investire in un grande piano culturale. L'idea è quella di raccogliere materiali di tipo librario, opuscoli, archivi, manifesti e volantini riguardanti la storia del movimento operaio in senso lato, a partire dall'illuminismo e poi fino alla contemporaneità. Il modello è l'Istituto Internazionale di Scienze Sociali di Amsterdam e gli altri nati al seguito di questo tra le due guerre, a Mosca, a Berlino, a Vienna. I due cominciano dunque a girare l'Europa, appoggiandosi su librari antiquari, amici storici, curiosi, dilettanti, ma anche organizzazioni strutturate, e cominciano a raccogliere materiali in questo senso. Nel 1949 apre dunque la biblioteca, prima in sordina, ma poi moltiplicando i propri materiali. Il salto di qualità avviene però quando cominciano ad arrivare anche rappresentanti di una nuova generazione intellettuale che costituiranno il personale di questa particolare istituzione. Feltrinelli, d'accordo con il Partito Comunista di Roma, chiede proprio a Togliatti di inviare qualcuno, e così arrivano Ferri, Bollino e soprattutto Franco Della Peruta, che sarà il protagonista delle prime operazioni di inventariazione e di raccolta dei materiali sulla storia del movimento socialista. Poco più tardi vengono inviati da Eugenio Pennati anche Luigi Cortesi e Stefano Merli, due storici più o meno coetanei, nato l'uno a Piacenza, l'altro a Bergamo e quindi in provincia, che si associano all'operazione. E dopo ancora nasce il gruppo di studi storici su Milano, a cui partecipano anche Giuliano Porcacci e Luciano Cafagna, altri due storici giovani della stessa generazione. Nel 1952 la biblioteca apre al pubblico, ha ormai oltre 40.000 volumi, e comincia una nuova iniziativa, il premio Feltrinelli per giovani ricercatori, che attrae nuovi studiosi. Decisivo è poi l'acquisizione della rivista Movimento Operaio, nata pochi mesi prima grazie allo sforzo di Gianni Bosio, laureatosi a Milano con Antonio Banfi, aveva cominciato a raccogliere materiali sulla storia del movimento operaio, compilando questa rivista fatta di bibliografie, elenchi, curiosità bibliografiche. La cosa più importante è che, grazie all'aiuto dei giovani storici già citati, viene costruita una rete di corrispondenti un po' in tutta Italia, oltre 60, in cui sono coinvolti alcuni dei protagonisti della vicenda storiografica italiana degli anni successivi. Oltre ai già citati Merli e Cortesi, vengono variamente coinvolti Franco Catalano, Ettore Luccini, Luigi Arbizzani, Enzo Santarelli, Ernesto Ragionieri, Piercarlo Masini, Gaetano Arfè, Rosario Villari e tanti altri. È in questa fase che l'ambizione di Del Bo e di Feltrinelli di costruire un istituto culturale non solo per salvare e preservare i materiali del movimento operaio, ma anche per avviare un'operazione di rilancio di questa cultura e di ricostruzione delle basi di quella nuova cultura postbellica su cui la resistenza si era basata. Ma le ambizioni sono diverse da quelle di Bosio, che viene messo in discussione. C'è un forte scontro dentro la redazione della rivista e all'inizio del 1953 Feltrinelli ritira la sua fiducia al direttore, che viene licenziato nel mese di luglio. Nonostante alcune proteste, la rivista prosegue, viene affidata ad Armando Saitta, un altro storico di provenienza pisana, formatosi con Cantimori. E grazie a lui la rivista acquisisce quel respiro più largo e più lungo che Feltrinelli voleva darle. E su quella rivista si formano tanti giovani storici che daranno vita alla storia del movimento operaio socialista internazionalista negli anni successivi, non senza contrasti anche generazionali con i loro maestri e anche con il partito. Si ricorda lo scontro con Arturo Colombi del 1954, poi il dibattito tra vecchi e giovani al Congresso Internazionale di Scienze Storiche di Roma del 1955, a cui segue un polemico articolo di Cantimori su Società, epiloghi congressuali, che apre uno scontro con alcuni giovani storici, tra i quali il suo futuro assistente Renzo De Felice, i quali scrivono dall'Istituto Italiano di Studi Storici una nota critica a cui Cantimori risponde ancora più critico. A queste vicende storiografiche si vanno sovrapponendo in quegli anni anche questioni di carattere culturale, editoriale e politico. Riprendiamo infatti la vicenda di Feltrinelli, che all'inizio degli anni 50 comincia a interessarsi al tema editoriale, prima investendo sulla distribuzione nel 1954 con l'EDA e poi nel 55 decidendo di aprire la casa editrice che porta il suo nome. Pochi anni dopo aprirà nel 57 anche le sue prime librerie a Milano e a Pisa.
5: Feltrinelli, che cosa ne pensi di questo problema del leggere, di questa questione del leggere che tanto ci appassiona?
7: Credo che le iniziative prese da alcuni editori italiani, fra i quali Mondadori col Pavone, con Piani coi Delfini e io con l'Universale Economica Feltrinelli, di produrre cioè delle collane a bassissimo prezzo non sia sufficiente per risolvere il problema che ci assilla. Due problemi, mi sembra, ostacolano ancora oggi in misura notevole la diffusione del libro in Italia. Bisognerebbe continuare, la politica già iniziata, ad elevare costantemente, progressivamente, il livello di vita del popolo italiano. In secondo luogo, mi sembra che bisogna dare alla gente più tempo da leggere. Bisognerebbe, cioè, a mio avviso, passare alle 40 ore, alla settimana di 40 ore lavorative, che desse a tutti gli italiani, non solo la domenica, ma anche il sabato, per riposarsi e per distrarsi. Anche gli ceti più abbienti in Italia sono ancora troppo impegnati. Chi le finisce il sabato sera, chi magari va ancora in ufficio la domenica, e come si può leggere quando non si ha materialmente il tempo per farlo?
6: Il simbolo del canguro con il marsupio e i libri in esso è ripreso dalla COLIP, che aveva rilevato nel 1951, una delle prime organizzazioni in grado di vendere libri a basso prezzo. Ma, come già la rivista, anche su di essa viene operato un restyling da parte di Albe Steiner. Questo editore si impone sul mercato con un nuovo tipo di libro, anch'esso recuperato dal mercato internazionale, così come i materiali archivistici e bibliografici della biblioteca. I primi due titoli che il nuovo editore fa uscire, infatti, sono Il flagello della svastica di Lord Russell, una delle prime rassegne sui crimini compiuti dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, a rimarcare il legame con la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza come matrice di una certa cultura di sinistra, e dall'altra l'autobiografia di Nehru, il leader indiano, uno dei leader della decolonizzazione, e il campo dell'antiimperialismo e della decolonizzazione sarà un'altra delle matrici fondamentali di questa casa editrice. Ma è negli anni immediatamente successivi che, attraverso alcune ardimentose operazioni editoriali, Feltrinelli riuscirà a pubblicare dei successi internazionali, in particolare attraverso un complesso sistema di amicizie e di relazioni. Si procurerà a Berlino e pubblicherà nel 1957 la prima edizione del Dottor Givago di Pasternak, nonostante le proteste del mondo sovietico che arrivano anche a lui tramite il Partito Comunista Italiano. L'anno successivo, Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, due libri pluripremiati e due long seller.
8: Il caso Pasternak e la sua eco in Italia. Testimonianze raccolte da Sergio Zavoli.
9: La vicenda di Boris Pasternak, il poeta e scrittore sovietico che, come è noto, ha vinto e rifiutato il premio Nobel per la letteratura, continua a destare dolorose impressioni e a sollevare manifestazioni di protesta in tutti i paesi democratici. Uomini di cultura e artisti di diverso orientamento politico vanno esprimendo in varie forme lo sgomento in essi provocato dalla clamorosa intimidazione di cui è rimasto vittima Pasternak, costretto a rifiutare un riconoscimento che premiava un'attività letteraria il cui livello artistico è stato giudicato complessivamente eccezionale. Gian Giacomo Feltrinelli, editore italiano del romanzo di Pasternak, dopo aver ricordato come venne in possesso del manoscritto, concludeva:
10: «Non ho mai avuto l'occasione di conoscere Pasternak. Speravo proprio che il conferimento del premio Nobel mi desse la possibilità di abbracciare questo grande scrittore, le cui vicende sono seguite con amorevole ansia da milioni di persone. Penso che nessuno potrà togliere a Pasternak l'onore e la gloria di aver scritto Il Dottor Zivago».
6: Questa tensione riguardante Pasternak si unisce a quella politica che è scoppiata da qualche mese tra Feltrinelli e il Partito Comunista. Le insofferenze del miliardario comunista, come si autodefinisce ironicamente, nei confronti del partito hanno varie dimensioni, quella politica ma anche quella culturale. E non dimentichiamo, nel 1956 c'è l'importante rottura sancita prima dal rapporto Khrushchev e poi dall'invasione dell'Ungheria da parte dei carri armati sovietici. Polemicamente Feltrinelli arriva a pubblicare gli scritti di Imre Nagy, il leader che era stato destituito dai comunisti e poi addirittura ucciso. A seguito di queste vicende, quelle politiche ma appunto anche quelle editoriali, come la pubblicazione del libro di Pasternak, il partito gli ritira la tessera nel 1958. Si apre una nuova fase della vita dell'imprenditore, legata anche a nuove figure femminili. Dopo aver lasciato la Dalle Nogare, aveva avuto una breve relazione con Alessandra De Stefani. Il matrimonio sarà poi annullato e proprio in questa fase conosce la fotografa tedesca Inge Schental, con cui avrà una lunga relazione e sarà l'unica delle sue compagne a dargli un figlio, Carlo, nato proprio in questi anni. Con lei all'inizio degli anni 60 si avvicina all'Africa, il continente in espansione, su cui pubblica diversi libri con la sua casa editrice, e all'inizio degli anni 60 dà anche sponda alla neoavanguardia del gruppo 63.
11: Dottor Feltrinelli, si è o non si è sbagliato nel portare allo stesso livello della letteratura in progress, cioè sperimentale, e quella matura, cioè nel trasformare in un fatto industriale un fenomeno che è soltanto di ricerca?
12: Anzitutto non è vero, o meglio, non è sempre vero, che la letteratura di ricerca e formativa non si vende. Essa, se ben collocata, se ben scelta da una casa editrice, può avere un discreto successo di vendita, e la ragione è chiara. Vi sono migliaia di giovani, di lettori, i quali trovano nella letteratura di ricerca, e io evidentemente mi riferisco alla letteratura d'avanguardia, trovano, dicevo, una problematica, una tematica che è vicina ai loro interessi, alla loro sensibilità. Evidentemente c'è sempre il libro che si vende o quello che non sfonda, ma questa è a mio avviso una caratteristica generale, indipendente dai generi letterari. Ritengo quindi che l'editoria possa, oggigiorno, o specializzandosi o trovando un giusto equilibrio fra opere più commerciali e opere per un pubblico più limitato, promuovere e favorire la letteratura di ricerca a condizioni che possa operare in libertà. Perché una delle difficoltà maggiori che si frappongono spesso alla pubblicazione di opere di ricerca proviene dal fatto che la letteratura moderna, a mio avviso giustamente, si preoccupa di analizzare gli aspetti intimi o addirittura biologici della personalità, che sono spesso gli aspetti più esasperati e colpiti dalla durezza della nostra società moderna. E quindi, talvolta, le opere di questi autori corrono il rischio di incappare nei rigori della legge.
6: Siamo però in una fase nuova anche per quanto riguarda la biblioteca, diventata ormai una esperienza consolidata all'interno della realtà milanese, ha bisogno di una nuova sede. Si sposta dunque in via Romagnosi 3, nel centro della città, con molti più spazi, la disponibilità di accogliere persone, ma anche con una nuova struttura editoriale. Il rientro di Delbo da Parigi, infatti, risistema l'organizzazione. Ferri, che era stato mandato da Roma, viene rimandato a Roma, dove diventerà uno dei dirigenti dell'Istituto Gramsci. E nel 1956 la biblioteca si trasforma in istituto vero e proprio, con una serie di sezioni di studio. Molto esplicito è fin dall'inizio, in questa fase, l'accento sulla storia del socialismo come cultura politica, dentro, non staccata ma distinta dalla cultura contemporaneistica italiana. Vengono assunti i giovani storici che già da tempo collaboravano. Cortesi diventa direttore della biblioteca, Procacci seguirà Della Peruta all'istituto, Collotti, appena entrato, alla sezione di storia contemporanea. Entrano anche giovani come Laura Conti e Gianpaolo Pansa, oltre che Cafagna per la storia economica e Silvio Leonardi per le strutture economiche italiane.
13: Milano, via Romagnosi. Si inaugura all'Istituto Feltrinelli una raccolta forse unica per la storia sociale europea. 200.000 volumi raccolti da specialisti sui più vari mercati del mondo a disposizione di lettori qualificati. Il ministro Bosco si è unito agli invitati che hanno visitato le sale dove è custodita la preziosa raccolta. Moderne, agili scaffalature mobili hanno brillantemente risolto il problema spazio e facilitato la consultazione degli schedari. Come in un grande ventre di metallo, invisibili ma a portata di tutti, i volumi costituiscono un materiale preziosissimo per tutti coloro che sono interessati ai problemi sociali ed economici europei. Questo ha sottolineato Gian Giacomo Feltrinelli nel suo breve discorso illustrativo. Il ministro Bosco, dal canto suo, ha messo in risalto il contributo che questa iniziativa milanese dà al progresso degli studi, particolarmente oggi in pieno clima di mercato comune.
6: In questa fase, il rilancio come istituto di ricerca e non solo di raccolta, anche se, va ricordato, la raccolta prosegue, porta alla chiusura della rivista Movimento Operaio e alla nascita di una nuova pubblicazione, Gli Annali, che cominciano nel 1958. Si tratta di un lavoro di équipe con delle ambizioni superiori dal punto di vista della riflessione metodologica, che Bosio aveva in precedenza sempre rifiutato, e con l'accento su alcuni filoni che portano alla nascita all'interno della struttura di centri di ricerca specializzati sulla storia dei contadini, insieme con l'Istituto Gramsci, sulla storia delle donne, sulla storia del meridione italiano, sulla storia dell'impresa. Va notato come in questa fase dunque l'istituto, oltre che la biblioteca, diventino un punto di riferimento per la cultura italiana. E questo è un elemento particolare perché siamo in una fase, quella tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, dove si assiste non solo a una ripresa dell'interesse per l'antifascismo e la resistenza, pensiamo alla riunione delle sigle partigiane auspicata da Pari nel 58 e poi alla nascita dei comitati federativi della resistenza da lui stesso promossi, ma soprattutto al mutamento del peso della storia contemporanea nella cultura italiana. Lo vediamo con l'ingresso dell'educazione civica nelle scuole nel 1958 e poi addirittura della storia contemporanea con l'allungamento dei programmi nel 1960. Contestualmente, tra l'altro, si ha anche il primo concorso a cattedra di storia contemporanea messo a bando in Italia dal Cesare Alfieri di Firenze e la triade dei vincitori, cioè Giovanni Spadolini, Aldo Garosci e Gabriele De Rosa, segnala anche il fatto che la storia contemporanea italiana sarà fortemente collegata alle culture politiche. Questi tre rappresentanti, ma anche i comunisti, molti dei quali si formano proprio dentro l'ambiente della biblioteca Istituto Feltrinelli. Anche se va ricordato come la svolta del 56-58 porti anche a delle perdite, oltre a quella di Ferri, infatti si allontanano anche Merli e Cortesi, che danno vita a un'altra esperienza significativa, la rivista storica del socialismo, che si apre con un numero monografico su Turati. Mentre costoro descrivono la parabola e anche l'ampia galassia del socialismo internazionalista, ecco che Feltrinelli si sta spostando su posizioni anti-imperialiste. L'attenzione all'Africa, ma poi anche quella all'America Latina, dove si era recato la prima volta nel 59 a Cuba, stabilendo un rapporto personale con Fidel Castro, che tornerà a visitare nel 64 e nel 67, arricchendo la sua casa editrice anche con i preziosi scritti del leader Massimo, ma anche procurandosi attraverso di lui, attraverso Debré, la fotografia di Korda e poi il diario di Bolivia di Ernesto Che Guevara, che diventeranno due punti di riferimento anche iconici della casa editrice, e così pure negli anni successivi le pubblicazioni su Camilo Torres, sui Tupamaros e in generale l'attenzione per questo terzo mondo in via di sviluppo, che diventa centrale anche nella riflessione generazionale dei movimenti studenteschi che in quel momento si stanno sviluppando e che Gian Giacomo Feltrinelli segue attivamente, al punto tale da entrare in contatto a partire dal 1968 con tutti i diversi gruppi, gruppuscoli politicizzati usciti dal movimento. Ma questa, dopo la strage di Piazza Fontana del 1969, è un'altra storia che prelude agli ultimi anni di vita tragici di Osvaldo, come si farà chiamare Feltrinelli, negli anni della militanza e della clandestinità avviata nel 1970. Non prima però di aver garantito un futuro alla sua struttura. L'istituto e la biblioteca Feltrinelli infatti vivono una nuova fase di trasformazione, le cui premesse sono poste proprio da Gian Giacomo con una lettera della primavera 1970, prima di darsi alla clandestinità. L'idea di fare nascere una fondazione che tuteli questo patrimonio affidata alla Scental, che si concretizzerà solo nell'aprile 1974, quando si apre una nuova fase della stagione Feltrinelli. La biblioteca istituto diventa infatti una fondazione e di nuovo c'è una nuova pubblicazione, quella dei quaderni trimestrali, attraverso i tanti seminari tematici che vengono avviati in questa fase, con la comparsa di una nuova generazione di collaboratori. Ora, la storia di Feltrinelli come persona, come militante, è destinata a concludersi tragicamente, come noto, nel marzo del 1972 sotto un traliccio dell'alta tensione a Cascinanuova di Segrate. La sua morte, il ritrovamento del cadavere, le indagini, i processi aprono una serie di questioni che non vogliamo toccare in questa circostanza. Tuttavia, la storia della biblioteca, istituto, Fondazione Feltrinelli continua la raccolta di materiali preziosissimi. Parliamo di opere del Cinquecento, di opere del periodo illuminista, come quelle di Bail o di Buonarroti, di lasciti importanti per la storia politica italiana, gli archivi di Cavallotti, di Tasca, di Secchia, più tardi della Rossanda e di Panzieri, e anche materiali da tutti i movimenti di opposizione nel mondo, dall'America Latina all'Europa orientale. L'incredibile collezione di periodici, oltre 10.000, e le collezioni di originali, di prime edizioni, di numeri unici, opuscoli e manifesti raccolti in tutto il mondo da grandi antiquari e dagli stessi storici che sollecitano da parte di Feltrinelli i vari acquisti.
14: Il lavoro di una casa editrice, come si vede, è essenzialmente un lavoro di equipe e ogni settimana Gian Giacomo Feltrinelli riunisce i suoi più diretti collaboratori. È da queste riunioni che sono nati i 1027 libri che Feltrinelli allinea nel catalogo di questi suoi primi 10 anni di lavoro editoriale.
7: Vedete, don Ascimbeni, questo è il nostro ufficio grafico. Qui noi facciamo copertine, prepariamo gli avvisi pubblicitari, le locandine. Alberto, senti, è pronta la copertina del Zangrandi?
15: Del Zangrandi?
7: Ecco, questo è il bozzetto illustrato della copertina del Zangrandi. È la tradotta del Brennero, una ristampa di un libro in cui lo sfondo è la fine della guerra a Berlino. Qui invece abbiamo una locandina di pubblicità per il dizionario della Divina Commedia che noi distribuiremo fuori dalle scuole, fuori dai licei, perché è proprio uno strumento molto utile per gli studenti, per le interrogazioni, per gli esami, eccetera. Noi di preferenza ci rivolgiamo ai giovani e cerchiamo, soprattutto nella scelta dei nostri titoli, di curare quelle iniziative editoriali che corrispondono alle esigenze dei giovani, ai loro problemi ideologici e ai loro problemi economici. L'Universale Economico, la nostra collana di paperback con oltre 300 titoli, è una dimostrazione concreta di questo. E anche le iniziative che prenderemo nel 1966 avranno questa particolare caratteristica, sia che esse siano in campo narrativo, sia in campo della saggistica.
6: A molti anni di distanza, la Fondazione Feltrinelli ha un'ulteriore nuova sede, quella di Porta Volta, aperta nel 2016. Cambiano i contesti, cambiano la portata e lo scenario dell'attività intellettuale, cambiano anche gli interpreti di questa attività, benché appunto Carlo Feltrinelli, ma anche i vari collaboratori di lungo corso come David Bidussa, continuano ad essere dei punti di riferimento, ma resta il fatto che la Fondazione Feltrinelli rimane un riferimento per tutti gli studiosi che si occupano di storia del socialismo, del movimento operaio in senso lato, degli internazionalismi in età contemporanea, sia per i materiali che fornisce, sia per la sterminata biblioteca, ora più di 200.000 volumi, sia per la caratteristica di impegno intellettuale che è vicina a quella di raccolta dei materiali d'archivio. Riassumendo, possiamo dire che questa struttura è stata molto importante come ente culturale nato nel dopoguerra, sulla scia di quelli precedenti. Pensiamo all'Istituto Italiano di Studi Storici fondato da Croce a Napoli o alla Fondazione Gentile a Roma del 1947, all'interno di una nuova generazione di istituti, come l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione Italiana, che pure nasce a Milano nello stesso anno, l'Istituto Gramsci e lo Sturzo, che nascono a Roma tra il 50 e il 51. Istituti cioè con una forte base di raccolta documentaria, ma anche votati all'impegno politico e culturale in senso lato. Inoltre, per quanto riguarda nello specifico la vicenda di Feltrinelli, dobbiamo dire che Essa è stata fondamentale per la nascita di una storiografia contemporaneistica in Italia prima che la storia contemporanea entrasse nelle università. Gli storici nati negli anni 20 si sono formati qui, come in alcuni altri degli istituti citati, facendo un importantissimo apprendistato sull'uso, la ricerca, la valorizzazione delle fonti e a partire da questa l'elaborazione di nuove interpretazioni. Ha tenuto a battesimo dunque questo istituto tanti degli storici che saranno protagonisti della vicenda successiva, non tutti politicamente d'accordo con il fondatore, ma tutti concordi con lui nella importanza di salvaguardare questo patrimonio e di valorizzarlo in molti modi. Ovviamente è stata anche un'istituzione fondamentale per la storia dell'editoria italiana, grazie agli sforzi compiuti da Feltrinelli e da Del Bo con la casa editrice. Questa storia è stata ricostruita dall'interno, abbiamo citato David Bidussa ma anche Petrillo, l'annale del 2016 di Berta e Bigatti, ma anche dall'esterno, come ci ha dimostrato Gilda Zazara nel suo importante volume sulle origini della storia contemporanea in Italia. In conclusione, un personaggio controverso, avventuroso, affascinante, ma un'istituzione culturale solida che rimane nel tempo e che è destinata a creare un grande futuro per gli studi sociali, economici e politici della nostra tradizione.
4: Mirko Carrattieri ha raccontato la Biblioteca Feltrinelli. Realizzazione di Loredana Rotundo.
15: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
3: Rai, Radio 3.
16: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
17: yeah, yeah. Bentrovati da Valerio Corzani. Questo è l'idealista. Un saluto al nostro regista Pino Zingarelli. E vi dico subito che il là alla trasmissione di oggi l'ha data la ristampa che risale a qualche mese fa di un bel volume della Quodlibet Chorus, Il marziano del jazz, vita e musica di Eric Dolphy. L'autore Claudio Sessa ha lavorato a un'edizione ampiamente rivista e aggiornata a quasi 20 anni dalla sua prima pubblicazione. Peraltro viene fuori anche la miccia di questa nostra trasmissione dal fatto che il mondo del jazz è pieno di eroi misconosciuti, ma va detto che la figura di Eric Dolphy da questo punto di vista fa storia a sé anche in questa affollata compagnia, tanto da apparire un vero alieno musicale. La brevissima, tragica parabola biografica di Eric Dolphy, che è morto a 36 anni per un diabete non diagnosticato, il brevissimo itinerario biografico di questo compositore, leader e avventuroso improvvisatore, non gli ha impedito di assurgere a simbolo del passaggio fra le conquiste del jazz moderno e le avventure di quello contemporaneo, nel quale siamo peraltro ancora immersi. All'epoca della sua prematura scomparsa era già un punto di riferimento privilegiato per nuovi sperimentatori del calibro di Anthony Braxton, di Julio Senfil e di Roscoe Mitchell, che non a caso quest'ultimo ha scritto la nota introduttiva appositamente per questa edizione del libro. Dunque Eric Dolphy è nato e morto in giugno, tra l'altro, Los Angeles 20 giugno 1928 e morto invece a Berlino il 29 giugno del 64. E dunque ci sembrava bello dedicarci alla segnalazione di un itinerario che pescasse nei suoi brani con dediche esplicite ad altri musicisti. Quando aveva circa 16 anni, ad esempio, conobbe il trombettista e caporchestra Gerald Wilson, che ebbe un grande ascendente su di lui e con il quale suonerà spesso. A lui è dedicato il brano JW, con cui si apre il suo primo disco da leader, Outward Bound, introdotto da un bellissimo break della batteria di Roy Haynes. Il quintetto è completato da, naturalmente, Eric Dolphy, ma poi ci sono Freddie Hubbard alla tromba, Jackie Byard al pianoforte e George Tucker al contrabbasso. della batteria di Roy Haynes. Il quintetto è completato da naturalmente Eric Dolphy, ma poi ci sono Freddie Hubbard alla tromba, Jackie Byard al pianoforte e George Tucker al contrabbasso.

Dunque, cinque personaggi descritti in musica da Eric Dolfi oggi a Radio 3 e in particolare all'idealista. È peraltro lo stesso Claudio Sessa, pagina 172 del suo libro Il marziano del jazz, a segnalare la propensione di Dolfi che fa da filo rosso alla puntata di oggi. Molti brani composti da Dolfi, scrive Sessa, sono dedicati a persone legate alla sua vita privata o al mondo della musica. Miss Movement, Lady E, Miss N, forse anche Serene, si riferiscono evidentemente alle sue amicizie femminili. Sono riferimenti presenti anche nei titoli JW, Less, The Baron, The Prophet, Gazzelloni, ma vanno ricordati, aggiunge Sessa, anche Iron Man, dedicato a Richard Davis, e Ethan Bird, ritratto di Monk. Aggiungiamo anche Burning Spear, che è la traduzione in inglese della parola in lingua Gikuyu Jomo, ovvero lancia ardente, una definizione, un soprannome che si guadagnò Jomo Kenyatta, il primo presidente del Kenya, a cui Dolfi evidentemente ha voluto dedicare questo brano. Insomma, le dediche che conosciamo riguardano addirittura circa la metà dei brani di Dolfi, un caso davvero raro nel jazz e che dice molto sull'empatia del musicista verso gli altri. Fin qui Claudio Sessa. Allora andiamo a trovarne un'altra di queste citazioni esplicite e la troviamo pescando nella scaletta di Out There, un album di Dolfi pubblicato nel settembre del 61. Presenta Dolfi in un quartetto con i bassisti Ron Carter e Georges Duvivier e il batterista Roy Haynes. Era il secondo album di Dolfi come leader, pubblicato dopo il suo periodo con Charles Mingus, e proprio a Mingus in qualche modo torniamo ora. Segnaliamo però prima che nella scaletta di quel lavoro c'è anche Sketch of Melba, dedicata alla trombonista e arrangiatrice Melba Liston, e segnalato anche che questo è un lavoro in cui Dolfi passa con disinvoltura dal sax contralto al flauto, al clarinetto basso, mettendo alla prova la sua esecuzione a diverse velocità e atmosfere. A differenza di molti suoi contemporanei, le idee di Dolfi riescono a essere stimolanti senza risultare aggressive e Dolfi non si lascia mai prendere dalla fretta, tutelando sempre la qualità del suono. E infatti le sfumature, ad esempio,

Eric Dolphy ha cambiato la mia vita, scrive il jazzista Roscoe Mitchell nell'introduzione della nuova edizione del Marziano del Jazz, e aggiunge: fui totalmente coinvolto dagli assoli di flauto di Eric Dolphy in It's Magic e in Ode to Charlie Parker. Credo che Dolphy fosse un ammiratore di Severino Gazzelloni e, dopo aver sentito il controllo che aveva sul flauto, anch'io mi interessai allo strumento. Bene, è proprio al suo personalissimo approccio al flauto che dedicheremo il prossimo ascolto, che è peraltro anche ancora una dedica esplicita. È tratta da Far Cry, il terzo album solista di Dolphy, pubblicato nel 1962 e caratterizzato da il lavoro di un quintetto diretto insieme al trombettista Booker Little, una delle poche registrazioni della loro collaborazione. Insieme a loro Jackie Byard al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso, Roy Haynes alla batteria. In scaletta dunque anche una dedica a Charlie Parker, Ode to Charlie Parker, citata giusto appunto da Roscoe Mitchell. Qui c'è Dolphy appunto al flauto su una piattaforma armonico-melodica flessuosa e lungimirante, un brano che Dolphy eseguì spesso dal vivo e che evidentemente gli permetteva di improvvisare con grande creatività, oltre che omaggiare un grande del jazz.

Richard Davis è stato una figura di spicco nel mondo del contrabbasso sin dagli anni 60. A suo agio con la musica classica, il jazz, il pop, ha collaborato con artisti del calibro di Ahmad Jamal, Sarah Vaughan, Van Morrison. Il miglior contrabbasso mai sentito in un album rock, ha detto Rolling Stones a proposito del contributo di Davis a un disco di Van Morrison, ma anche Bruce Springsteen, e ha partecipato al leggendario album Eric Dolphy Live at the Five Spot. Muses for Richard Davis, da una session newyorkese del 1963, pubblicata però solo nel 2018, presenta un duo proprio di Richard Davis al contrabbasso con Eric Dolphy, le cui riflessioni sullo strumento fanno da musa ispiratrice al contrabbasso suonato da Davis. È un pezzo che lascia senza fiato, un duetto Dolphy-Davis mai apparso prima, le voci del clarinetto basso e del contrabbasso con arco escono piene, perfette, e con esse il pathos del tema. Un suono molto fisico e materico, con lo sfrigolio delle corde che si mischia allo scricchiolare del legno del clarinetto basso. Tra i due musicisti vi era un rapporto privilegiato, l'abbiamo detto, riscontrabile anche in altri brani e in altre performance, e una volta di più ci si rammarica che Richard Davis rimanga un artista enormemente sottovalutato. Ascoltiamo allora questo magnifico duetto.

Outlunch del febbraio 1964 è il disco forse più noto di Eric Dolphy. Viene considerato anche per certi versi il più rivoluzionario e contiene un brano con un'altra dedica esplicita, Gazzelloni. Il brano è naturalmente dedicato al virtuoso italiano dello strumento Severino Gazzelloni, che Dolphy aveva conosciuto e ammirato grazie ai dischi ascoltati assieme a Günther Schuller. Circola da decenni una sorta di leggenda metropolitana secondo la quale Dolphy avrebbe conosciuto personalmente l'italiano ai celebri corsi estivi di Darmstadt, ma Sessa nel suo saggio tende ad escludere questa possibilità. Sia come sia, Dolphy stimava il flautista italiano al punto da dedicargli un brano di quasi 8 minuti. Il suo approccio al solismo, fatto di tante note fuori spettro e con grande padronanza ritmica, rende benissimo col flauto e ben si sposa con gli accordi che ne reggono il fraseggio, specie ove ricorre un accordo di cadenza sol settima dominante suonato da Bobby Hutcherson, senza però la risoluzione verso una tonica con un colore particolarmente cupo. In questo brano suonano Eric Dolphy al flauto, Freddie Hubbard alla tromba, Bobby Hutcherson al vibrafono, Richard Davis al contrabbasso, ancora lui, e Tony Williams alla batteria. Nelle note di copertina Dolphy suggerisce che in questo brano tutti si attengono alla struttura per le prime 13 battute, poi liberi tutti. L'assolo di Dolphy ha un senso di urgenza e di necessità impressionante ed è con questa magnifica cavalcata improvvisativa che ci salutiamo e, per quanto riguarda le dirette dell'Idealista, ci diamo appuntamento a settembre. Vi ricordo anche però che da lunedì andranno in onda le nostre repliche col meglio del 2025 e della prima tranche del 2026. Dunque Gazzelloni, Eric Dolphy.

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Fahrenheit, i libri e le idee.
3: Bello essere insieme, lo ammetto. Sono Susanna Tartaro, sono le 15 e insieme a Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Mariana Soccodato e Laura Zanacchi, in regia Giovanna Savignano, accanto a lei Fabio Melis, in coro, ben arrivati a Fahrenheit, carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici.

0: Questa sigla la so a memoria, però devo dire che nelle variazioni di Stefano Bollani mi piacerebbe stare qui e continuare ad ascoltarla, ma il nostro pomeriggio è lungo, magari la risentiremo, chissà, qui e lì nel programma. Fino alle 18 abbiamo tante cose, non solo i perni come ad alta voce, alle 5, alle 5 e mezza il tuffo, ma anche libri da scoprire, le idee, un anniversario importante, e anche tornare su alcuni temi. Per esempio, aperti ieri, vi ricordate? Avevamo con padre Camillo Ripamonti, presidente del centro Astalli per i rifugiati, commentava proprio il senso di questa parola remigrazione, insomma, comunque era a margine anche all'interno del suo intervento ieri, della sua riflessione su quanto il centro Astalli, ma anche tante associazioni, anche laiche, fanno per chi in questo momento ha bisogno. Giocava con una parola il centro Astalli nella sua cartella stampa: rifugiati, diventava, spostando un accento, rifugiati. Bellissimo, da rifugiati a rifugiati. Grande passaggio, grande intelligenza aver notato che basta un accento per spostare le cose, come basta anche alla fine un po' di attenzione, perché c'è una proposta, quella di mettere al bando la parola remigrazione. La proposta si inserisce nel contrasto dell'odio sui social per arrivare a democrazia di qualità. L'intervento della senatrice a vita Liliana Segre al convegno in Senato proprio sull'odio e sull'hate speech in politica, dove in questo convegno appunto viene proposto di adottare un codice di condotta comune, ovvero un patto tra le forze politiche. Disarmiamo le parole. Disarmiamo le parole. Ci torneremo su questo, disarmarsi e disarmare innanzitutto il linguaggio, quanto è importante. Ma oggi, venerdì, c'è un altro filo da tenere in piedi, quello con il festival, con un festival importante come quello di Taubuk. Seconda giornata di eventi a Taubuk, il festival promosso dalla regione siciliana e a cui anima è da chi l'ha ideato e diretto, tutta una rassegna molto nutrita, è Antonella Ferrara, l'abbiamo avuta ieri nell'inaugurazione proprio di questa 16ª edizione, dedicata a una parola, fiducia, altra parola, quindi disarmare le parole, fiducia, andare verso gli altri. Perché oggi lì a Taormina ci saranno ancora interventi importanti, incontri da non perdere, per esempio un appuntamento dedicato a un grande giornale come il Corriere. Tra gli incontri ancora di domani, Massimo Gaggi e Tamara Jadricic, autori di America Dentro per la Terza. Si parla anche degli USA e ancora al Teatro Antico il Gala di Taubuk Awards, tra i premiati Murakami Haruki, Jonathan Coe, Dacia Maraini, per dire il grande, grandissimo artista, dopo Marina Abramovic, Anish Kapoor. Insomma, è davvero un evento importante per la regione, ma è anche disponibile online, per cui se siete in zona o comunque siete curiosi, il sito è molto molto utile. Torniamo a Taubuk, dicevo, anche in questa apertura, perché proprio a Taubuk sono presenti i 5 finalisti del premio Strega dedicato alla saggistica. È stata da poco resa nota la cinquina e noi li abbiamo tutti qui, tutti e 5. Li saluto, mi fa molto piacere avere Miguel Gotor, buonasera, storico.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Buonasera Tonia Mastrobuoni.
2: Buonasera.
0: Ma siete per caso con il telefono, siete vicini oppure con il telefono in viva voce? Perché sento
2: no.
0: Un po' di voce. Ah, ecco. E poi c'è Alessandro Vanoli, che saluto e che ringrazio. Poi c'è Beatrice Mautino, Giuseppe Antonelli. Insomma, siamo tutti qui anche a festeggiarvi e ci piace che ci sia attenzione sul mondo della saggistica. Io partirei, Miguel Gotor, proprio da lei. È uno storico, si è occupato del carteggio di Aldo Moro, si è occupato con questo libro presente per Einaudi di Piersanti Mattarella, L'Italia nel mirino, Palermo, Ustica, Bologna, 1979-1980. È il periodo di, per lei di grande riferimento. Chiedo a Fabio Melis magari di abbassare gli altri ospiti perché ci sono un po' di innesti nelle orecchie mie e in quelle degli ascoltatori. Bene, ce l'abbiamo fatta. E allora dicevo, Miguel Gotor, vorrei iniziare proprio da lei sul contrasto dell'odio, su questo appello, un patto tra le forze politiche. Lei si occupa di anni dove non c'erano i social e c'erano gli slogan. In questi gli slogan sono diventati social, ma possono comunque fare morti e feriti, sia in modo figurato, sia, ahimè, anche nei fatti. Che cosa pensa di questa mozione d'ordine, di questo invito, ecco, in realtà, della senatrice Seghe e anche di questo intervento in questo convegno, dove appunto si propone di adottare un codice di condotta comune, un patto tra le forze politiche, disarmiamo le parole, e anche in merito a questo lemma, remigrazione?
1: Ma secondo me, chi parla male pensa male, diceva, credo, Nanni Moretti, un suo personaggio, e sono d'accordo. Bisogna combattere l'odio a partire da una pulizia del linguaggio, a un uso demagogico della parola, al tempo stesso senza però mai dimenticare che una buona e sana democrazia ha anche bisogno di una quota di conflitto, e naturalmente quindi bisogna proprio distinguere questi due ambiti che possono essere separati da un abisso, e di conseguenza regolarsi ciascuno di noi, ecco, nell'utilizzo responsabile delle proprie parole.
0: Passo a Tonia Mastrobuoni. Abbiamo appena ascoltato Miguel Gotor, che è autore dell'Omicidio di Piersanti Mattarella, L'Italia nel mirino, Palermo, Ustica, Bologna, 1979-1980, edito per Einaudi, nell'agone della finale del premio Strega Saggistica. Oggi siete tutti a Taormina, a Taubuk, dove è stata da poco resa nota la cinquina. Tonia Mastrobuoni, torno a lei. Un po' la domanda vira un po' sulla stessa coloritura, perché lei ha scritto La peste, e è il suo saggio, ovvero indagine sulla destra in Germania per Feltrinelli. Lei è una giornalista molto attenta alle questioni anche tedesche, ha scritto un libro inchiesta e il suo testo analizza l'ascesa dell'estrema destra. E la cosa che colpisce è che non è solo un fenomeno da comizio, ma come un male, un virus che si insinua dal basso. Quindi alla fine il linguaggio è relativo, se è così endemico il problema?
3: Il linguaggio è fondamentale. L'AfD, ma anche l'estrema destra che io ho descritto in tutte le sue declinazioni, insomma, che si sta emergendo in Germania, dagli autarchici che non riconoscono la Repubblica e si riconoscono solo nel vecchio Reich, ai Völkischen, a questi neorurali che vivono nelle campagne e sognano il quarto Reich, a tante comunità, il loro scopo è anzitutto spostare i confini del dicibile più in là. La remigrazione, peraltro, di cui lei parlava poc'anzi, è un termine fondamentale sia delle estreme destre che io descrivo in questo libro, sia dell'AfD. Quando emerse la...
0: Nasce
3: la,
0: lì o sbaglio?
3: Nasce, io ne parlo a lungo del libro, due degli esponenti più estremisti già la citavano nel 2016-2017, uno in un libro intervista, un altro in una sorta di appunto pamphlet, in cui loro immaginavano una Germania con 20 milioni di persone in meno, in sostanza. Quindi la remigrazione come deportazione di massa etnicista, cioè tutti quelli che non sono tedeschi sostanzialmente devono sparire dalla Germania. Uno di questi due estremisti è oggi considerato in realtà il vero pensatore dell'AfD, il vero manovratore, il regista, l'architetto della svolta a destra dell'AfD, Björn Höcke. Quindi la demigrazione, quando si scoprì che c'era stata una grande riunione al Wannsee con estremisti di destra, neonazisti dichiarati, il famoso Martin Zellner e esponenti primo piano dell'AfD, tornando alla parola remigrazione, proprio sulla remigrazione, ebbene in Germania nel 2024 questa parola fu dichiarata un Wort, cioè una non parola, la parola più brutta dell'anno. No?
0: Beh, molto interessante, quindi, molto utile, sì, anche per guardare al dizionario che usiamo nel quotidiano, Tonia Mastroboni. Mi chiedo e le chiedo, a margine di questo saggio che fa parte di questa cinquina di saggistica, dove con Miguel Gotora, Alessandro Vanoli, Beatrice Mautino e Giuseppe Antonelli concorrerete al premio Strega saggistica, mi chiedo, Mastroboni, quanto c'è anche di responsabilità nel suo settore, cioè quello del giornalismo, cioè quanto una parola si accenda magari perché, sì, diventa una parola anche comoda, diventa una parola che sintetizza talmente tanto che alla fine è equivalente a un quasi a un haters su un social, adesso mi perdoni, ma insomma ci siamo capite.
3: Sì, infatti perciò bisogna in qualche modo mantenere dei tabù, cioè è importantissimo, per esempio la parola remigrazione in Germania è ancora considerata una parolaccia. Quando emerse questa riunione segreta sediziosa tra le estreme destre e l'AfD, ci furono milioni di persone, di tedeschi, andarono in piazza solo contro questa parola remigrazione. Da allora la stessa AfD l'ha dovuta usare con cautela, si è preso le distanze da Martin Zellner, ha cercato di in qualche modo limitare molto il perimetro di coloro che dovessero essere che dovrebbero essere insomma remigrati, come dire, deportati, quindi loro dicono solamente i migranti, certo, che hanno la fedina spinale. Però intanto questo termine appunto così in qualche modo brutto e così sinonimo invece nell'estrema destra di deportazioni di massa, di discriminazioni, di cacciate che ricordano tempi bui, è stato un po' normalizzato. Secondo me molto più in Italia che in Germania,
0: ecco,
3: purtroppo.
0: Ecco qui, Miguel Gotor, le chiedo in una battuta per cercare di mantenere un po' il tempo uguale per tutti. Miguel Gotor, le chiedo in una battuta proprio agganciandomi a quello che diceva Tonio Mastroboni, per quale motivo in Italia questa cosa ha avuto, secondo lei, e per la sua esperienza di storico, visto che si occupa di storia recente, di storia che ancora vibra nelle nostre vene, ecco perché secondo lei ha così appeal in Italia, se riesce veramente in due minuti?
1: Ma una delle ragioni dipendono dalla capacità che la cultura fascista nel nostro paese,
0: No, purtroppo ha deciso la linea sul tempo. Vado ad Alessandro Vanoli. Buonasera Vanoli.
4: Buonasera.
0: Amico e collaboratore di Radio 3. Quando intendo amico di Radio 3 non intendo cene o amichettismi.
4: No.
0: Non ci conosciamo.
4: Felice collaboratore.
0: Non ci conosciamo. Alessandro Vanoli ha scritto Oriente, una storia, la terza. E ricordo che per Radio 3 le parole del mare sono presenti ogni domenica dalle 18.30 alle 18.45, ha curato anche puntate per Uomini e Profeti, puntate per Le Meraviglie, insomma una voce amica di Radio 3 e dei suoi ascoltatori. Anche lei presente in questa cinquina con Oriente, una storia, la terza, che dice, è contento, sente di aggiungere qualcosa, perché devo dire il suo punto di vista che ha molto a che vedere con i grandi movimenti storici e le grandi migrazioni.
4: No, senza bisogno di infilarci troppo nella storia profonda, è un problema estremamente attuale ed è in realtà questa questione della revisione delle parole e della prudenza nei confronti delle parole trascina con sé un elemento mondiale che fa davvero la differenza, e cioè quel senso di traducibilità delle cose che ha a che vedere con un'idea di nemico. Molto banalmente, diventa un'istanza fondamentale, detta in due parole, che cosa si può dire riguardo a un nemico? Penso semplicemente a Trump nei confronti dell'Iran, o naturalmente nei confronti della Palestina, o naturalmente nei confronti di Israele. Ecco, questo linguaggio pubblico terribile, spaventoso, a cui ci stiamo fin troppo facilmente assuefacendo è il problema, e purtroppo magari fosse possibile gestirlo solo da un centro focale già complicatissimo come quello dell'Italia. La verità è che ci sfugge da tutte le mani e da tutte le parti, perché riguarda un mondo intero dove il bisogno di banalizzare le cose attraverso un linguaggio altrettanto banalizzato è enorme. Allora sì, io credo che forse l'unica cosa sensata da fare sia, almeno nelle nostre piccole possibilità, che vuol dire quelle di uno che scrive, di uno che parla, di un giornalista e di tutti coloro che hanno intenzione di sorvegliarsi su questo, di provare a ragionare seriamente sulle possibilità che abbiamo attraverso il linguaggio, che è una parte fondamentale della nostra costruzione della realtà, di cominciare ad arretrare un istante, pensando alla possibilità che il linguaggio, prima di tutto, possa essere comunicazione e non innalzamento di muri.
0: Allora, io la ringrazio, tengo per ultimo Giuseppe Antonelli, linguista, cioè la persona che avrei dovuto chiamare per primo, non solo su questo tema, ma anche su quello che è il filo conduttore di questi, alla fine, cinque saggi, il presente, perché Miguel Gotor, autore dell'omicidio di Piersanti Mattarella, l'Italia nel mirino, Palermo, Ustica, Bologna 1979-1980, per Einaudi legge il passato recente nell'ottica della contemporaneità più stretta. Tonia Mastrobuoni, La peste, indagine sulla destra in Germania, Feltrinelli altrettanto, e Alessandro Vanoli, autore appunto di Oriente, una storia per la terza. Buonasera Beatrice Mautino e buonasera Giuseppe Antonelli.
5: Buonasera.
0: Beh, e così chiudiamo la nostra cinquina presente a Taubuk, perché ricordo che ci stiamo collegando con i cinque finalisti del premio Saggistica dello Strega in diretta da Taubuk. Taubuk, tra i suoi mille incontri che vedrete online e di cui torneremo a parlare sempre su Radio 3, ma domani in Piazza Verdi. Ecco, appunto, siamo perso il filo, ma ci siamo capiti. Beatrice Mautino, buonasera.
5: Sì, buonasera e anche a tutte le persone che ci ascoltano.
0: E Giuseppe Antonelli, lei ha scritto Vertigine, storie di chi si affida alla scienza e di chi impara a farlo, Mondadori. Con Giuseppe Antonelli andiamo in alfabet, l'italiano digitale dagli SMS alla I per il mulino. Allora, vengo a lei, Mautino. Lei cerca di, in questo saggio, di mantenere la rotta quando si unisce competenza, studio e male, la disperazione anche di stare male e di fare conto su quello che è più sepolto in quel momento, cioè la razionalità. E infatti, pur di non cadere nel baratro non solo della depressione ma anche delle illusioni usa e getta, c'è un confronto con la paura, con gli altri, con casi reali, una pratica clinica che comunque emerge e quindi ci guida in forma saggistica in temi che sono assolutamente insomma collegati col nostro oggi: la fecondazione in vitro e la prevenzione sui tumori rari e alcune promesse che vengono fatte così tanto per. Allora Mautino, anche qui, quanto sono importanti le parole e quanta difficoltà ha avuto nel scrivere un saggio dove la sensibilità nei confronti dell'altro è doverosa, il suo vocabolario?
5: Allora, io sono una divulgatrice scientifica e sono abituata a guardare le storie di scienza dall'esterno, anzi noi che facciamo questo mestiere facciamo proprio un vanto, no? del distacco, quindi del guardare le cose dal di fuori. Poi mi ci sono trovata in mezzo e mi sono resa conto che essere lì in mezzo a queste storie mi permetteva di vedere le cose da un punto di vista diverso, più ricco paradossalmente rispetto a quello di prima. Temevo molto di fare una cosa troppo, diciamo così, sentimentale. Ecco, invece questo esserci dentro mi ha permesso di cambiare prospettiva, di vedere anche il punto di vista dei pazienti che non avevo mai considerato davvero, ovviamente insomma si cerca sempre di considerare tutto, però poi quando le cose le si prova in prima persona anche la prospettiva un po' cambia, e mi sono resa conto che la comunicazione stessa della scienza, e quindi torno al tema delle parole, doveva tenere conto anche di quelle cose lì, non basta dire fidiamoci della scienza, bisogna poi capire come facciamo davvero a fidarci della scienza in un momento di fragilità in cui magari la scienza non ci dà le risposte che vogliamo o magari ce le dà ma ci chiede un sacrificio, no? Molto, certo. Molto grande, quindi bisogna trovare le parole giuste. Io ho provato a farlo prendendo a prestito le storie di tante persone che me le hanno condivise e che descrivono tutte quelle forze di cui parlava lei che ci permettono o di non cadere nel baratro o che magari ci attirano nel baratro, ma insomma conoscerle permette di individuarle e di riconoscerle nel momento in cui magari queste sirene si manifestano.
0: Dei puntelli di sopravvivenza sono quelli che offre Beatrice Mautino, ovviamente in un manuale che non è quello di autoaiuto, ma è un manuale che guarda con grande attenzione al senso anche della vita e dell'uso delle parole che servono per definire una dimensione che è personale, indefinibile, emotiva e anche disperante, non disperata. Vertigine si intitola Storie di chi si affida alla scienza e di chi impara a farlo per Mondadori. Giuseppe Antonelli ha ascoltato tutto ridacchiando sotto i baffi? Spero di no.
6: No, ho ascoltato tutto molto attentamente e imparando, perché ogni punto di vista si arricchisce. Questa è stata anche la cosa bella della conferenza stampa di oggi, sentire leggere il presente da punti di vista diversi, che vengono da esperienze diverse, formazioni diverse, a volte anche linguaggi diversi.
0: E quello dicevo, ridacchiare nel senso che lei con le parole sarebbe stato il primo mio interlocutore, visto che è un linguista. E insegna infatti all'Università degli Studi di Pavia, collabora tantissime cose, anche trasmissioni molto note, anche televisive come Kilimangiaro. Ecco, Giuseppe Antonelli ha scritto Alphabit, l'italiano digitale dagli SMS alla I per il mulino. Intanto una sua parola su questa parola, su remigrazione. Sì, intanto questo, e se ci sono riflessioni su quello che ha sentito.
6: Remigrazione è un vecchio trucco, è quello di usare parole nuove per cose vecchie, per farle sembrare accettabili, no? È come quando si diceva tolleranza zero per giustificare l'intolleranza. Remigrazione è una parola che suona nuova e suona forse in sé, se uno non va a capire bene che cosa significa e a quale assoluta devastazione faccia riferimento, può sembrare, no, qualcosa che assolutamente non fa male. E questo tra l'altro è un trucco che viene usato molto spesso quando si vuole fare in modo che qualche cosa di accettabile sia non accettabile, anche con effetti un po' buffi, per esempio sovranismo, per parlare di sciovinismo delle destre, di nazionalismo aggressivo, riprende una parola che era degli indipendentisti del Quebec, quindi proprio di quel Canada che a un certo punto Donald Trump voleva conquistare. Dal punto di vista dell'alfabet, alfabet è già un ibrido, perché ibrido è quello che noi utilizziamo sempre come linguaggio ormai da molti anni, l'alfabeto da una parte, la lingua, la tradizione alla quale siamo abituati della comunicazione verbale, e poi i bit che traducono tutto questo invece nel codice delle macchine informatiche 011001. Ecco, se noi parliamo di storia e attualità, io credo che andare a vedere che cosa è successo negli ultimi 30-35 anni ci serva a capire meglio anche cosa la tecnologia ha fatto alla lingua italiana e in generale alle lingue, e come ha modificato il nostro uso delle lingue. Io ho cercato di avere una specie di osservatorio dai primissimi anni 2000 fino a oggi, per vedere questo arco in cui l'alfabet ha cambiato orientamento. Prima era la nostra lingua verbale che veniva tradotta dalle macchine, prima con la videoscrittura, poi con i messaggi, poi con internet. Adesso in realtà le macchine producono linguaggio in forma di bit, solo che lo fanno sembrare linguaggio umano. Diciamo che il flusso è cambiato, siamo noi che subiamo una produzione che le macchine fanno di linguaggio. Infatti, quando parlavamo di parole, adesso che parliamo di parole, che riflettiamo sulle parole, pensiamo quanto sia pericoloso affidare le parole a delle macchine che, in base a determinati calcoli, algoritmi statistici, non fanno altro che sceglierle da milioni e milioni e riproporle. La macchina non è mai neutrale, la macchina si nutre di un certo tipo di filoni e quindi di un certo tipo di testi e quindi di un certo tipo di parole e ce le restituisce. Ecco, io credo che oggi come oggi, proprio per aver cura delle parole, dobbiamo evitare di delegare il linguaggio, la scrittura, la comunicazione a queste macchine. Usarle possono essere, diciamo, degli strumenti, ma non affidare a loro quello che è lo strumento non solo di comunicazione, ma di espressione del nostro pensiero, cioè il linguaggio verbale.
0: Senta, professor Antonelli, c'è una cosa, un quesito che ci pone Giuseppe. Ma perché rimpatrio e espulsione sono forse meno violenti?
6: Sono più espliciti. Se io capisco espulsione, se io sento espulsione, capisco di cosa si tratta. Se io sento deportazione, capisco di cosa si tratta. Se io sento rimpatrio, può essere ambiguo, perché una persona può essere rimpatriata perché, che ne so, ha avuto un incidente mentre si trovava all'estero e deve tornare in patria. Mentre remigrazione ha il vantaggio di, ripeto, essere inedita, suonare nuova e poter essere riempita di qualunque contenuto e passare tendenzialmente inosservata. Mi colpiva sentire Tonia Mastroboni che parlava di manifestazioni popolari contro la remigrazione, perché invece noi negli ultimi tempi abbiamo visto in Italia manifesti, striscioni durante delle manifestazioni in cui c'era scritto remigrazione unica soluzione, l'abbiamo visti tutti nei giornali, fotografati, e allora vuol dire che noi abbiamo come perso la capacità di riconoscere parole pericolose potenzialmente non solo per la democrazia ma direi per la convivenza civile.
0: Beh, devo dire che l'occhio del linguista è di chi guarda le parole al cuore, anche dalla loro matrice, nella genetica, nel DNA della parola stessa, attraverso l'etimologia, la storia di quel lemma, ti racconta davvero un mondo e diventa un'indagine storica ma soprattutto sociologica. Molto interessante. 5 saggi, quelli che vi abbiamo squadernato, cari ascoltatori: Miguel Gotor con l'omicidio di Piersanti Mattarella per Einaudi, Tonia Mastrobuoni con La peste, indagine sulla destra in Germania Feltrinelli, Alessandro Vanoli, Oriente, una storia alla terza, Beatrice Mautino, Vertigine, storia di chi si affida alla scienza e di chi impara a farlo, Mondadori, Giuseppe Antonelli, Alphabit, l'italiano digitale dagli SMS alla I del Mulino. Questo succede a Taubook, la presentazione di questi 5 libri, ma noi abbiamo anticipato l'incontro e felicemente a questo punto andiamo alla musica. John Grant, Great Tickless Black Pressure, 2015 l'album, lo scopriamo insieme.

Si fa ascoltare questo nostro amico di oggi, questo John Grant, per questo Great Eclipse Black Pressure 2015. Devo dire che le sue influenze, è un artista statunitense, le sue influenze sono quelle degli anni 70-80. Questo è un album del 2015, ma lui ci mette dentro sonorità che riconosciamo magari in filigrana, Supertramp, Bronski Beat, Depeche Mode, insomma tutto quei gruppi. Black Pressure 2015, devo dire che le sue influenze, è un artista statunitense, le sue influenze sono quelle degli anni 70-80. Questo è un album del 2015, ma lui ci mette dentro sonorità che riconosciamo magari in filigrana, Supertramp, Bronski Beat, Depeche Mode, insomma tutto quei grupponi che hanno segnato una generazione intera. E

prima di parlare prima di entrare in caccia al libro, che è il luogo del gesto gratuito, come dicevamo ieri, che le Brigate del Lavoro operano stabilmente fianco a fianco con le realtà territoriali e nazionali che sono impegnate nell'insegnamento della lingua italiana, nel supporto legale e nell'accompagnamento ai servizi sociosanitari e ambulatoriali per tutti i giovani operai stagionali, per persone che si sono introdotte nel nostro paese e cercano un lavoro, ma cercano di svoltare la loro esistenza inserendosi nella fibra del nostro paese. E quindi, nel segno del ricordo della tragedia di Latina, di Amendolara, i quattro giovani operai bruciati a Arsi, e anche ricordando Satnam Singh ad Amendolara fino a Diritti in Campo, il 19 giugno c'è proprio la presentazione del calendario delle Brigate del Lavoro 2026, c'è stata una conferenza stampa, e quindi anche qui vi invito, date un'occhiata online, cercate cose più importanti dei soliti Reels. Andiamo alla caccia al libro.

0: Maya, ben arrivata a Fahrenheit, buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e anche soprattutto a te. Io vi ringrazio di questo spazio, sono un po' emozionata, lo ammetto.
0: Eh no, ma che ci dobbiamo emozionare? Qui io sono tutti i giorni, ma tutti i minuti, se ci si mette pure lei, Maya, è la fine, chiudiamo. Allora, lei cerca di Vittoria Facchini, Piselli o Farfalline, sono più belli i maschi o le bambine? Fata Track, 1999.
1: Esattamente, io lo cerco perché ho un bimbo di quasi 5 anni che ovviamente ha cominciato a farmi delle domande, diciamo, specifiche sul sesso, sul Picellino. Noi andiamo in piscina, quindi no, c'è anche la possibilità di vedere altri bimbi che nascono, le prime domande. E questo testo mi è stato consigliato da un mio bravissimo amico sessuologo, ma purtroppo non riesco a reperirlo perché fuori produzione, è fuori stampa, nel senso non c'è più.
0: È andato a Ruba, tutti volevano sapere la differenza.
1: Io allora a tutti, ma niente, quindi
0: allora qualcuno è dotto nella differenza tra Piselli e Farfalline, perché ha già letto Sono più belli i maschi e le bambine per Fata Track 1999, non può fare altro che chiamarci al Caccialibro 0636865666. Maya lo cerca per il suo bambino che va in piscina e ha degli punti interrogativi in testa grandi come lui, immagino, e devo dire che questa è un'immagine tenerissima ma anche molto simpatica del ruolo dei genitori. Alla fine è tutto molto più semplice, no?
1: Io ho spiegato a mio figlio che è diverso e bello, però ovviamente gli strumenti, come dire, per aiutarlo, ecco, nella sua crescita,
0: per tranquillizzarlo, insomma, niente no. di nuovo,
1: per dargli delle fonti fisiche che lui possa, come dire, no, consultare tutte le volte che vuole, per educarlo anche ad una fonte che poi crescendo non sia la rete.
0: Abbiamo detto che il suo bambino è piccolino.
1: 5
0: anni. Bene. Allora, però, grazie mille, Maya, grazie davvero.
1: Grazie,
0: passata l'emozione?
1: Passata, io sono felicissima, vi seguo sempre, voi siete, come dire, il mio ritorno a casa. Ogni pomeriggio io vi ascolto per tre quarti d'ora ed è troppo poco, quindi sono veramente emozionata anche per questo. Le dico la verità.
0: Me ne parli un altro po' di questa cosa. Scherzo. Grazie. No, sfumate proprio una persona che ci parlava bene di noi. Antonio, buonasera, bentornato a Fahrenheit. Antonio non c'è.
2: Mi sente?
0: Eccolo, Antonio, buonasera.
2: Io sento.
0: Io pure.
2: Io la sento.
0: Io pure. Antonio.
2: Ok, tutto a posto.

0: Posto.
1: Ben tornato a
0: Allora,
1: Fahrenheit. Come sta?
0: bene, sto molto bene. Sì. Sono iniziate le vacanze, quindi per modo di dire, no? Dei ragazzi hanno smesso, finito la scuola e
1: Perché lei è un
0: niente, sono
1: insegnante.
0: qui e mi avete avvisato che forse è stato trovato il libro che cercavo.
1: Chi
0: È
1: lo sa, chi
0: così?
1: lo sa, chi lo sa. Anche questo è un
0: E chi
1: libro
0: lo sa?
1: un po' a tema,
0: È
1: devo
0: un po'
1: dire, eh?
0: particolare,
1: È un po' a tema con quello
0: sì,
1: che dicevamo.
0: è a
1: Qui
0: tema perché,
1: piselli o farfalline un po' cresciutini, diciamo. Mi dica.
0: esatto, perché io ho due nipoti, uno di 12 e uno di 9 anni, e una psicologa, un'amica, insomma, mi ha consigliato questo libro, solo che non l'ho più trovato, perché anche lui ha qualche anno e non è più stato ristampato, e quindi mi sono rivolto a voi,
1: Andato a ruba pure
0: confidando di
1: questo?
0: poterlo trovare.
1: È andato a ruba pure
0: Come?
1: questo? È andato a ruba
0: Eh
1: pure
0: sì,
1: questo ed è uscito dal
0: esatto.
1: commercio
0: Perché?
1: questo testo di
0: Sì.
1: Fabio Veglia, diciamo cos'è?
0: Sì.
1: Fabio Veglia e Rossella
0: Sì,
1: Pellegri, che si intitola?
0: c'era una volta, la prima volta.
1: Come raccontare il sesso e l'amore a scuola, in famiglia
0: Esatto.
1: e a letto insieme. Qui
0: Infatti
1: Erickson.
0: questa mia amica mi ha consigliato di lasciare questo, leggendolo, eccetera, ma ha consigliato anche di lasciarlo in bella vista per i miei nipoti che si sarebbero trovate delle
1: Che
0: risposte
1: bello, che
0: idonee.
1: se le cercano le risposte e le trovano
0: Esatto.
1: disseminando. Manuela, Manuela è venuta in soccorso di Antonio. Buonasera.
2: Buonasera a tutti. Io ho trovato questo libro. Allora, mi ha colpito questo signore perché è di Cumiana, io sono della provincia di Torino, quindi l'accento era una cosa familiare, quindi mi è rimasto
1: Impress.
2: impresso, anche se cerco di imprimermi di tutti, ma è impossibile. Mi sembra 2 settimane fa, 1 settimana fa, io ero a Piobesi a prendermi un gelato. Nella piazza del paese c'è una casetta di legno con i libri in scambio a disposizione. Ho sgattato un po' perché io sono una
0: Pensate.
2: patita di libri e l'ho trovato lì.
1: Ma
2: Ho detto no, non
1: pensa
2: è
1: un po'.
2: possibile.
1: E
2: E
1: quindi Manuela,
2: allora
1: ratta, ha preso questo libro, se l'è intascato, non ha dato nulla in
2: Esatto.
1: cambio. Perfetto.
2: No, devo ancora
1: Beh.
2: portare dei libri in cambio, ma tanto io ho uno scambio libri dove lavoro, l'ho messo su io, lo gestisco io, insomma,
1: Beh,
2: lo
1: fantastico.
2: alimento, eccetera. E quindi sono sempre in mezzo ai libri, la gente mi porta libri, io li regalo. E adesso qui a Piobesi un giorno porterò un altro libro, ma
1: Manuela è
2: con
1: una
2: calma.
1: grande, Manuela è una grande. Col suo libro
0: Bellissimo.
1: C'era una volta la prima volta, lei l'ha letto, tutto a posto, si è tranquillizzata.
2: No, io no. No, io non l'ho letto perché no, cioè, sul mio comodino c'è una lista d'attesa infinita, quindi l'ho preso proprio per darlo al signor povero. Boom, glielo regalo volentierissimo. E
0: Grazie, grazie.
1: allora
0: Niente,
1: Antonio lo
0: regalo.
1: regalerà, lo metterà lì così i suoi nipoti vanno a sbirciare. Manuela non credo ne abbia
0: Esatto, proprio
1: bisogno, a
0: così mi è stato
1: giudicare
0: detto.
1: dall'età e dalla voce che
2: No,
1: direi conosce l'argomento.
2: sì, spero di sì, se
1: Bene.
2: ormai.
1: Siamo felici e quindi a questo punto vi saluto, carissimi. La lista era una
0: Grazie,
1: lista, mi dica Antonio, grazie a lei, intanto.
0: no, grazie della vostra iniziativa, bravi.
1: Grazie.
0: Complimenti.
1: Ma grazie a Manuela che fa un gesto simpatico,
0: Grazie
1: gratuito,
0: Manuela, sì.
1: gratuito, vi mettiamo in contatto. La lista è lunga, mi raccomando, andatela a cercare l'elenco dei libri cacciati e i moduli per cercare e offrire su Rai Play Sound. 06 3686 5666 e fare con l'hcalcentro@rai.it. La lista è lunghissima, è divertente, le leggeremo e le vedremo insieme. Torniamo alla musica così mi riprendo.

0: La parte, diciamo, più esposta alla luce è quella dell'editore, ma ha una storia incredibile, questa personalità del mondo della cultura e della politica italiano. Gian Giacomo Feltrinelli, nel centenario della nascita, oggi, Davide Toffolo e Giulio D'Antona hanno ricostruito con una graphic novel, perché se c'è Davide Toffolo c'è il suo tratto. E Giulio D'Antona c'è la capacità anche di ricostruzione e anche una grande capacità di lavoro insieme sulla sua vita, e li abbiamo qui. Buonasera Davide Toffolo.
1: Buonasera Susanna, buonasera a tutti i tuoi spettatori,
0: Buonasera Giulio D'Antona.
1: radioascoltatori.
0: Buonasera Giulio D'Antona.
2: Buonasera, buonasera.
0: Non importa, guardi, Toffolo, qui ci immaginano e noi immaginiamo che è a casa, quindi in qualche modo abbiamo anche il video, senza volere.
1: Sì, giusto, giusto.
0: Allora, è molto interessante come avete dato l'impianto di questo libro, perché racconta la storia di Gian Giacomo Feltrinelli, che è stato un grande editore, un attivista italiano. La sua morte è dentro un velo di opacità, insomma, di mistero. 1970, nel 1970 fondò la sua casa editrice, fu anche presente in una delle prime organizzazioni armate di sinistra nella stagione degli anni di piombo, partecipò ai GAP, cioè ai gruppi d'azione partigiana. Insomma, Gian Giacomo Feltrinelli era soprannominato il Giangi, era tutto questo, ma nel tratto di Davide Toffolo sembra quasi un segno di penna. Se è un uomo sottile che comunque racconta un pezzo d'Italia e che sembra quasi, ecco, gli occhi si vedono sempre poco nei suoi disegni, è come se lo sguardo fosse imprendibile di questa personalità. È come se lei, Toffolo, in queste lenti spesso bianche, rendesse quella sua imprendibilità, questo suo essere sempre altrove, sempre forse a caccia di non solo un risarcimento, ma di un riscatto che la sua condizione di elitaria, di uomo ricco, imponeva la sua esistenza. Toffolo, che cosa le è rimasto di questo personaggio e che cosa ha raccontato attraverso il tratto?
1: Bellissima la descrizione, grazie, sempre poetica, riconosco la descrizione che ha fatto sul personaggio. È stata un'esperienza bella questa di cercare una identità grafica a Gian Giacomo Feltrinelli, un idealista, secondo me, un idealista, una persona che ha fatto una parte della storia d'Italia. Questo tutto il racconto è sviluppato su un monologo che è la sua nel giorno nel quale lui cambia identità, cerca di ricostruire le motivazioni delle sue scelte e la dimensione grafica ha avuto chiaramente una documentazione, ma questa idea di uno sguardo sfuggente penso che sia stata una delle idee che ha tenuto insieme anche la mia ricerca sulla sua fisicità. Sì, l'ho immaginato alto, qual era, elegante, qual era. Ma anche in qualche modo sempre alla ricerca di nuovi stimoli, di nuove barriere, di nuove frontiere alla sua ricerca. Però principalmente la storia di un editore, quella che abbiamo raccontato è la storia di un
0: È
1: editore.
0: vero, questo è molto giusto e anche molto originale, perché leggendo questa graphic che si intitola Rivoluzione Permanente, ovvero Gian Giacomo Feltrinelli, Rivoluzione Permanente, si ha anche un panorama dei grandi incontri editoriali che, grazie a Feltrinelli, sono diventati ormai un bene comune. Orwell, Bianciardi, sono presenti graficamente e ci sono dei disegni di Toffolo che restituiscono anche, per esempio, Henry Miller o Ovviamente c'è anche una delle compagne della sua vita, cioè Inge Schoenthal Feltrinelli, con cui ha conosciuto per esempio Hemingway e poi Fidel Castro. Insomma, c'è un mondo dentro questo libro, perché, dicevo, c'è il mondo editoriale, c'è il mondo anche di anni complicati e difficili come quelli degli anni 70. Ci sono anche delle biografie molto... Non c'è agiografia, ecco, ma restituisce un carattere indomito

0: Con cui si approcciava ai libri era proprio, è stato proprio il suo primo atto rivoluzionario, la sua prima idea rivoluzionaria. Fare l'editore è animato da questa stessa pulsione, quindi quando ha cominciato a fare l'editore lui ha pensato, c'è una cosa che dice molto famosa che ha sempre detto, cioè faccio libri necessari, ha cominciato a credere che fare l'editore volesse dire fare libri che in qualche modo dovevano rispondere a questa sua esigenza di lasciare al mondo qualcosa di rivoluzionario e soprattutto di necessario. Quindi, per rispondere più in breve alla sua domanda, la ricerca che noi abbiamo fatto attraverso soprattutto la Fondazione Feltrinelli, che è un tesoro nascosto veramente nel centro di Milano, la nostra ricerca si è concentrata su questo, su cercare di restituire alla parola, al nome Feltrinelli, quello spirito primigenio che è quello che poi ha portato alla nascita sia della biblioteca che poi della casa editrice.
1: Era un uomo contro, si capisce subito dalle prime battute di questo libro, dalle prime pagine, dalle prime tavole, la storia per esempio dell'incontro con Pasternak, il fatto di volerlo comunque portare in Italia, i comunisti contro, per poi andare nel cuore del libro dove ci sono le tavole sulle copertine di La banalità del male, Hannah Arendt, Sanguinetti, Capriccio italiano con... Se non sbaglio è Bai quello riprodotto nella copertina e da Toffolo, in questo gioco anche di copertine, di scrittura, di disegno, o Il buio oltre la siepe di Harper Lee, I fratelli d'Italia, sono tutti titoli di Feltrinelli, Fratelli d'Italia di Arbasino, di James Baldwin Un altro mondo e ancora di Borges Altre inquisizioni. Insomma, dicevo, davvero in modo parallelo la storia della casa editrice, ma alla fine della storia della cultura di questo paese, e la storia di un grande impegno politico rappresentato da quest'uomo assolutamente inafferrabile, che dicevo con il tratto di Toffolo diventa ancora di più inafferrabile. C'è una tavola che mi colpisce particolarmente, Toffolo, che è quella dei funerali di Togliatti di Renato Guttuso, che lei riproduce e che insieme diventa con D'Antona Fate parlare. Funerali di Togliatti è il famoso quadro pieno di bandiere rosse che vede anche dei personaggi fondamentali per il Partito Comunista presenti al funerale, a quel funerale. Renato Guttuso fa una sorta di Guernica, diciamo, come tipo di struttura del dipinto, e Toffolo con D'Antona dà voce ad alcuni di quei presenti. Com'è stata questa idea, Toffolo?
2: Sì, è stata un'intuizione, nata per un mio contatto di tanti anni fa con il quadro proprio di Guttuso, quando ero ragazzo e studiavo a Bologna. Mi sono trovato un pomeriggio in uno sgabuzzino dove c'era questo quadro che ora è al Museo del Mambo di Bologna, e ricordavo appunto che fra tutti questi comunisti, nel lato destro in alto del quadro c'era anche il volto di Gian Giacomo Feltrinelli. Mi è sembrata subito un'intuizione giusta per provare a raccontare il rapporto fra la politica e l'arte. Perché questo è il nucleo forte che c'è dentro questo capitolo ambientato lì, che è il capitolo che parla di un altro grande libro pubblicato da Feltrinelli, che è Il Gattopardo. È un altro grande successo, non soltanto pubblicato, un grande successo che fu Il Gattopardo, che mise in qualche modo in difficoltà il Partito Comunista. E dentro questo capitolo cerchiamo, io e Giulio cerchiamo di far parlare i protagonisti di questo quadro su questo argomento, cioè il rapporto fra la politica e la cultura, che penso sia uno dei grandi temi ancora completamente vivi. Dentro questo libro ci sono tanti temi vivi, perché è vero, è un libro storico alla fine, è un libro che racconta una storia che è successa, che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino all'inizio degli anni di piombo in Italia, ma è anche un libro che racconta qualcosa di molto contemporaneo. C'è dentro Cuba, c'è dentro il rapporto fra la politica e la cultura, e c'è anche e soprattutto l'idea di che cosa è l'editoria in questo momento, che cosa può essere l'editoria in questo momento, quanto è cambiata e quanto ancora sia importante.
1: Beh, sono pagine quelle ancora da scrivere, diciamo, certo. Dovremmo fare altri libri ancora su questo argomento, Davide Toffolo e Giulio D'Antona. Però torno ad Antona con l'ultima domanda a proposito di quello che sarà il futuro, perché Gian Giacomo Feltrinelli è padre di Carlo Feltrinelli, colui che ha ereditato tutta la storia editoriale, anche il peso, insomma, di un padre così imprendibile, ecco, come dicevamo. E c'è una ricerca d'archivio molto importante, suggestiva, anche commovente, con una lettera di Gian Giacomo Feltrinelli proprio a suo figlio Carlo, che abbraccia con infinito amore tuo papi, scrive alla fine Gian Giacomo Feltrinelli. Ecco, il lavoro d'archivio su questa parte, diciamo, più intima e meno conosciuta, è stato di libero accesso per lei, D'Antona? È stato un lavoro semplice, un lavoro di cui vuole ricordare qualcosa?
0: È stato un lavoro reso semplice in realtà, perché devo dire che da Feltrinelli si è inteso come Carlo, ma anche inteso come editore, come Fondazione Feltrinelli, ci è stato dato tutto quello di cui avevamo bisogno, anche di più. In realtà dico di più perché tante cose che abbiamo avuto la fortuna di poter vedere e proprio toccare, poi alla fine non sono finite nel libro. Aggiungo una piccola parentesi sul lavoro che abbiamo fatto. Il lavoro che abbiamo fatto, che secondo me rende ancora più interessante poi la riuscita, abbiamo cercato di usare la vera voce di Feltrinelli, quindi tutto quello che è riportato nel libro, adattandolo ovviamente alle necessità narrative, però sono le vere parole prese da scritti o da interviste o da interventi di Gian Giacomo Feltrinelli. Quindi il lavoro d'archivio è stato, direi, imponente e fondamentale. Da parte della Fondazione Feltrinelli c'è stato tutto l'appoggio possibile, abbiamo avuto accesso praticamente libero a questo tesoro di cui facevo accenno prima, che è sostanzialmente lo scantinato della Fondazione Feltrinelli a Milano, che è un edificio enorme e di conseguenza uno scantinato enorme che raccoglie tutta la biblioteca Feltrinelli, quindi tutti i libri raccolti da Gian Giacomo Feltrinelli, e tutto l'archivio successivo della casa editrice. E noi abbiamo avuto in mano documenti importanti, abbiamo avuto in mano il dattiloscritto il primo dattiloscritto del dottor Givago di Pasternak, che Feltrinelli aveva fatto
1: Illegalmente. Questo è tutto raccontato da Davide Toffolo e Giulio D'Antona con la loro competenza, cioè con il tratto, ma anche con la struttura e con con le tavole. Sì, Davide, prego.
2: Posso dire dove siamo?
1: Dove
2: oggi?
1: Siamo? Sì.
2: Noi siamo a Neoneli in Sardegna, in un festival di letteratura che si chiama Licanias, e questa sera faremo la lettura pubblica del libro.
1: Ottimo.
2: È un giorno speciale, perché insomma è il giorno del centenario, del centesimo compleanno di Gian Giacomo Feltrinelli, ma la forma che abbiamo scelto per portare questo libro alle presentazioni dei festival, lo faremo per tutto il prossimo anno, è proprio quella della lettura pubblica, che ha una parte grafica e una parte
1: Sicuramente uno spettacolo e anche intenso, perché lei non è la prima volta che si cimenta in cose di questo tipo, e quindi sempre, diciamo, molto azzeccate, molto Davide Toffolo e Giulio D'Antona in questo caso hanno acciuffato questa grande personalità imprendibile davvero come quella di Gian Giacomo Feltrinelli, rivoluzione permanente per Feltrinelli Comics. Grazie ancora. Torniamo alla musica, ma prima un messaggio di Daniele che scrive: non sono d'accordo sul bandire a certe parole, è una sconfitta della libertà quella di bandire ciò che è pericoloso. La democrazia si regge anche sulla forza che ha di mettere al suo posto il pericolo, prima ridimensionandolo, poi sconfiggerlo. Se cominciamo con una parola, poi ne troviamo altre. Le persone devono maturare attraverso la libertà e nella libertà pure essere idioti deve essere permesso per non diventare fascisti i fascisti dell'antifascismo. Riflettiamoci, dice Daniele. Grazie Daniele di questo messaggio e andiamo con la musica.

0: Ecco, il nostro, teniamolo anche sotto la musica, così ho modo anche di ricordare, senza di ricordare l'album che a John Grant, Great Eagles Black Pressure 2015, ci tiene compagnia ancora sotto le mie parole. Devo dire che è una trasmissione anche piena di incontri, piena di incontri, e questa musica permette anche la possibilità di aprire la porta e di far entrare Rachel Kushner. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Bene, la sua parola è buonasera in italiano, perché Rachel Kushner conosce l'italiano forse poco, è un'autrice di Braci della Notte, uscito per Ponte alle Grazie nel 2015, I Lanciafiamme. È un'autrice che ha vinto, tra l'altro, e ha partecipato, è stata finalista al Booker Prize, ha vinto anche al National Book Critics Circle Award, e i suoi libri sono stati tradotti in tantissime lingue. Per il Washington Post, Kushner abita la prospettiva della spia con una finezza così inquietante che si percepisce quanto si sia divertendo. Il vero agente segreto è lei. Non leggo a caso queste due righe, Marina Astrologo, che ci aiuta nella traduzione. Buonasera Marina Astrologo.
2: Buonasera anche a voi.
0: Non leggo a caso perché questo, Il Lago della Creazione, è davvero un libro, un romanzo che offre numerosi spunti di riflessione su temi come identità, la storia dell'umanità, la critica sociale. E c'è una grande protagonista, un essere sicuramente seduttivo, ma anche dotato di grande opacità. Ci torneremo. Su tutti un macro tema, Neanderthal contro Sapiens, perché il romanzo dedica ampio spazio a alcune teorie di Bruno, in modo preciso, sui Neanderthal come esseri superiori per la capacità onirica. Allora le chiedo, Neanderthal e Sapiens, Kushner, questa contrapposizione vuole essere una critica alla razionalità distruttiva che noi conosciamo bene per le nostre guerre e che Bruno in qualche modo definisce?
3: Yes, exactly. Bruno for me is really the heart of the book, even if it's narrated by this malicious woman who is an undercover cop set upon ruining the lives of these young militants. Their sort of shadowy leader, Bruno, is looking to figure out where humanity made a wrong turn. And he describes our current reality like this. We are trapped in a driverless car, speeding toward extinction. And the question is, how do we exit this car? And I don't think it's an unrealistic portrait of where we are. His idea that the Neanderthal was the good human and Homo sapien is the bad human is a little bit oversimplified. And so later in the novel, he steps back from that, from that idea. But he's looking to figure out where we took a wrong turn as a civilization. Oftentimes people go back to the dawn of the agricultural revolution as the sort of fundamental wrong turn. And Bruno says, no, it was 38,000 years ago.
0: Allora, Marina Astrologo tradurrà per noi la voce di Rachel Kushner, che ricordo è una scrittrice statunitense nata in Oregon, che è molto conosciuta e anche stasera sarà anche protagonista di una serata speciale per il Festival Letterature di Roma che si intitola appunto Sconfinare. Marina Astrologo.
2: È giusto. Questa era proprio l'idea. Per me il personaggio di Bruno è al cuore del libro, anche se la voce narrante è quella della malvagia, diciamo, poliziotta, spia, Sadie, che è intenta e dedita a rovinare la vita a certi giovani militanti che vivono in una certa parte della Francia e il cui capo ombra, per così dire, è questo Bruno, oppure Bruno, il quale si dedica dalla sua grotta dove si è ritirato a meditare su quando è che l'umanità ha imboccato la svolta sbagliata. Ora, una frase di Bruno per me è molto importante. Bruno dice che il genere umano attualmente intrappolato in un'automobile senza guidatore, con nessuno al volante, che sta correndo a tutta velocità verso l'estinzione, e la domanda da porsi, dice Bruno, è come facciamo a uscire da questa automobile. A me non sembra una, come dire, descrizione totalmente irrealistica del punto in cui l'umanità è arrivata, ed è per questo che ci tenevo anche a farla sentire così a chi eventualmente non ha ancora letto il mio libro. È vero che Bruno parte da questa concezione, questa opposizione un po' troppo, diciamo, semplicistica, secondo cui gli uomini di Neanderthal erano, come dire, la faccia buona del genere umano, mentre i Sapiens sono la faccia cattiva. Effettivamente lui questa idea ce l'ha, la coltiva per un po', però poi se la rimangia in seguito, più avanti nel libro, perché effettivamente è troppo semplicistica. Tuttavia Bruno persegue la ricerca della risposta all'interrogativo: dov'è che la civiltà umana ha imboccato appunto la svolta sbagliata per ritrovarsi male come si ritrova. C'è chi dice, e del libro questa teoria è esposta, che in realtà questa svolta sbagliata, il momento della svolta che ha rovinato il genere umano, è stato quello della rivoluzione agricola. Bruno considera questa idea, ma la smentisce, perché in realtà questa svolta risale a 38.000 anni fa.
0: Devo dire, leggendo il suo Il lago della creazione, Rachel Kushner, che mi è ritornata nella testa, in un modo quasi frullato, alcune atmosfere di Don DeLillo. Parlo dell'ultimo DeLillo, quello di Fattore K, il DeLillo esploso, diciamo, nella anche disperante, in una dimensione nitidissima nella sua durezza. Stiamo parlando di un gigante della letteratura che ha scritto, per esempio, in Zero K qualcosa che assomiglia a una distopia, ma distopia non è, o Nel silenzio ancora. Devo dire che forse, se non altro, un eco di quella scrittura e di quello sguardo mi è arrivato. Che cosa ne pensa della scrittura così nitida e così perfetta di Don DeLillo?
4: Perfectly lucid writing.
3: It's an interesting question, because DeLillo has been a very important writer to me. He's also a mentor to me personally. And while I was writing this book, or when I started it, I read him the first line, which is, Neanderthals were prone to depression. And he laughed out loud, and I felt like I was on the right track. In terms of his work, if it's not presumptuous, I would say that this book is influenced in particular by his novel, The Names. And maybe to summarize how or why, it's that novel, The Names, has a situation where an ancient civilization is intruding upon contemporary life. And I felt, writing Creation Lake, that I had arrived at the moment when it's my time to create a narrative that has to deal with this kind of intrusion of very deep history. I mean, in this case, the deepest history before anything was written down.
0: È interessante anche il riferimento al... Adesso ci spiegherà tutto bene l'astrologo, ma quel riferimento ai nomi di DeLillo, cioè quel libro antico di DeLillo, edito da una piccola casa editrice che era Tullio Pironti, che ha permesso in Italia la conoscenza di questo grande scrittore. Marina Astrologo.
2: in this country. La domanda è veramente molto, molto interessante, perché Dan DeLillo è per me stato un scrittore importantissimo e peraltro è stato anche un mio mentore, quindi ho un rapporto molto personale con lui. E quando ho cominciato a scrivere Il Lago della Creazione, ricordo che gli ho letto la prima riga, proprio l'incipit assoluto, e quando ha sentito che gli uomini di Neanderthal, i neandertaliani, erano diciamo inclini alla tendevano alla depressione, si è fatta una gran risata che mi ha fatto pensare che forse avevo, come dire, toccato la corda giusta, che ero sulla strada giusta per questo libro. Dal punto di vista dell'opera di Don DeLillo, non sembri troppo presuntuoso se dico che effettivamente di tutti i lavori di DeLillo forse quello che mi ha più influenzato è I Nomi, proprio perché particolarmente perché è un romanzo in cui a un certo punto una civiltà antichissima entra in qualche maniera in scena e interferisce con la vita contemporanea. E quando ho deciso di scrivere Il Lago della Creazione, forse ho pensato proprio questo, cioè è arrivato l'ora anche per me di creare una narrazione che si occupi di un'intrusione della storia profonda nella vita quotidiana. Storia profonda intendo quando ancora non c'era nulla di scritto.
0: Allora, non è facile parlare di un libro, cioè, raccontarlo, però il libro è stile, il libro è forma, quindi ci soffermeremo su alcuni personaggi. C'è un personaggio molto interessante che si chiama Sadie, è una spia molto abile, manipola le persone, recita dei ruoli, eppure viene caratterizzata anche verso la fine da grande sobrietà, da grande ricerca di solitudine, come se fosse una asceta. Ecco, che cos'è, un'evoluzione o del personaggio o un'ennesima maschera di questi tempi?
3: Well, she's inspired by these people who were working for the police in the United States and in the United Kingdom, infiltrating groups of leftist activists in the early aughts. And I kept asking myself, who are these people? And in the book, she is a genuine agent provocateur in the sense that she is planting evidence and manipulating other people. But over the course of the book, I did want her to change. That's what happens in novels. People need to have some kind of transformation. Novels usually go from innocence to experience. And in this case, it's something of the reverse. She starts out from experience, very cynical, and ends up at something like doubt or innocence at the end of the book.
0: Marina Astrologo.
2: Allora, il personaggio di Sadie è ispirato a una certa categoria di persone che hanno lavorato, sto parlando di decenni addietro, per la polizia sia degli Stati Uniti che del Regno Unito, sostanzialmente degli infiltrati che si infilavano dentro gruppi di militanti dell'ultrasinistra. Mi ha incuriosito molto questa vicenda e ho voluto sapere un po' chi fossero quelle persone. Sadie è certamente una vera e propria agente provocatrice, perché appunto, come lei diceva giustamente, è una manipolatrice e anche una che piazza prove finte là dove le serve poi di trovarle. Però è vero che nel corso della scrittura di questo romanzo mi è venuta a un certo punto voglia di vederla cambiare, perché in fondo è anche questo che succede nei romanzi, che i personaggi subiscono a volte degli sviluppi, delle evoluzioni, dei cambiamenti. Per lo più classicamente nel romanzo il personaggio, il protagonista, passa da uno stato di innocenza, di ingenuità, di inesperienza a uno stato invece di appunto personaggio navigato, pieno di esperienze. Io ho voluto tentare il cambiamento contrario. Sadie esordisce come una cinica, diciamo, di lungo corso e molto navigata, e finisce nella trama di questo romanzo, se non proprio nell'innocenza, quantomeno nel dubbio.
0: Nel dubbio, nell'osservazione del dubbio. Nell'osservazione del dubbio, anche per un lettore, è come se fosse quasi paralizzante, no? La sua visione. Allora, abbiamo messo insieme un po' di argomenti. C'è una spia americana, questa Sadie Smith, che si infiltra in una comune del sud della Francia. Sono anarchici, sembrano mezzi pazzi. Sadie li osserva con una sorta di cinismo. Lo scenario è una Francia rurale e diventa lo scontro tra l'attivismo primitivista e le strategie di sorveglianza di uno Stato, unendo insieme misticismo tra un passato preistorico e un futuro misterioso. E poi c'è Bruno Lacombe, ovvero la voce di questo mentore, che non incontra mai Sadie, o perlomeno, ma sembra... e le chiedo, perché rimane quasi fantasmatico come personaggio questo Bruno?
4: Almost has a, you know, the nature of a phantom. He's very withdrawn, yeah. Intangible.
3: Well, he's partly inspired. Just the very outline of him is inspired by a real philosopher whose name was Jacques Camus, who died right around the time the Pope died, actually. Who lived in a cave, and I never met him, but for some reason Camus was in in-depth correspondence with people I knew by email. And it's a bizarre contradiction to be a primitivist but using modern methods of communication. And I conjured Bruno as somebody who... has seen all of the revolutionary possibility of the 20th century, starting with May of 1968, and has moved to the countryside, as many French activists did in the 70s, hoping that the farmers were going to be the real site of revolutionary subjectivity. And that did not happen. And so there's a lot of excitement, followed by disappointment, followed by despair and paranoia. Bruno, at the time of the book, has decided that capitalism is here to stay. It is too supple. It will outsmart us. Even when it's in crisis, it reinvents itself. He nonetheless is a hopeful person in a deep and fundamental way, and has decided that we can revolutionize consciousness by retreating into ourselves. And so he's not somebody that she can access. He's just an idea for her. But by reading his communications, which are sort of like sermons, she starts to become a convert even more than the militants for which he serves as a leader.
0: La voce che ascoltate è quella di Rachel Kushner. Il Lago della Creazione è il libro che ha pubblicato per Einaudi. La traduzione del libro è di Silvia Pareschi. E l'interprete delle sue parole è Marina Astrologo.
2: Il profilo generale di Bruno Lacombe, di questo personaggio, è stato ispirato in parte dalla figura di un filosofo realmente esistito in Francia, Jacques Camus, che anche lui era andato a vivere in una caverna, ma bizzarramente intratteneva una corrispondenza digitale, cioè scambiava email con diverse persone di mia conoscenza. Quindi guarda un po' il caso strano di un primitivista che però adopera il computer e usa la posta elettronica. Io ho voluto dare corpo a questo Bruno, farne una persona che, come dire, ha visto, ha passato in rassegna, ha fatto esperienza di tutte le possibilità rivoluzionarie del XX secolo, a partire dal maggio 68 e a venire in qua. E come è successo a molti effettivi militanti di una certa sinistra creativa negli anni 70, a un certo punto ha deciso di ritirarsi in campagna, come se la campagna... come dire, dovesse essere nella sua idea proprio il luogo fisico, non diremo il campo di battaglia, della soggettività rivoluzionaria. Salvo che tanti di quelli che hanno fatto quel passo negli anni 70 poi sono precipitati in una sorta di nichilismo, di disperazione, di paranoia. Bruno no. Bruno, per esempio, ha già deciso, ha già concluso che il capitalismo non se ne andrà, che è troppo duttile, troppo flessibile, troppo sfuggente per essere battuto. E tuttavia, nonostante questa presa d'atto, così, insomma, tipo doccia fredda, tuttavia Bruno è un uomo che dentro di sé è profondamente, come dire, animato da una profonda speranza e è convinto che la rivoluzione delle coscienze si può operare ritirandosi dalla società, ritirandosi come fa lui e come ha fatto Jacques Amat in una caverna. Ecco perché per Seydi, come dire, è una figura impalpabile, perché non ha nessun accesso a Bruno. È una sorta di idea, tuttavia, a un certo punto lei si mette a leggere quelli che potremmo definire i sermoni di Bruno e in qualche maniera lei stessa, come le persone tra le quali si è dovuta infiltrare, diventa una sorta di convertita, una conversa, una seguace.
0: Fuori o dentro la caverna, fuori o dentro la caverna, le grotte della nostra testa che immaginano comunque dei possibili o un possibile futuro, fuori o dentro il capitalismo, fuori o dentro la nostra vita, la nostra materia, fuori o dentro un luogo, in quale luogo siamo? Il lago della creazione. Abbiamo parlato con Rachel Kushner, l'autrice di questo libro per Einaudi, stasera protagonista del Festival Letterature di Roma, con Marina Astrologo, che ha permesso una conversazione più diretta. Beh, vi ringrazio. Ringrazio molto Rachel Kushner e ringrazio Marina Astrologo.
3: Grazie.

0: Devo dire che questo brano dialoga molto bene con la visione di Kushner che abbiamo appena cercato di tratteggiare qui, non ha, per chi non ha letto il libro, ma ha avuto qualche idea di quello che è il mondo di Kushner all'interno di questo lago della creazione. In qualche modo c'era questa, poteva esserci anche questa musica, guardate un po'. Allora, alla nostra mail fare con l'h al centro @rai.it approdano le mail anche degli ascoltatori librai. E oggi è tempo di scaffale di Fahrenheit. Buonasera Andrea Del Re.
1: Sì, buonasera.
0: Buonasera, ben arrivata a Fahrenheit.
1: Grazie.
0: Allora, so che sta raccogliendo libri usati e ha creato su Facebook una biblioteca delle dediche perdute. Di che si tratta? Dove si può accedere per questa libreria? Insomma, la sua storia, visto che ci ha interessato e l'abbiamo subito prontamente richiamato.
1: Allora, sì, no, è semplice. Sono un appassionato di albi illustrati e di letteratura per l'infanzia, quindi compro molti libri, un po' per professione, un po' proprio perché mi piacciono molto, però compro nelle librerie, ma siccome vanno molto velocemente anche fuori catalogo, mi capita di frugare per bancarelle e mercatini e quindi cercare anche libri usati. Frugando appunto nelle bancarelle, cercando, guardando, così mi capita spesso di trovare libri che hanno delle dediche. Dediche che a volte sono buffe, a volte banali, semplici, a volte misteriose, a volte sono anche dediche molto, cioè, struggenti, che fanno chiedere come si può lasciare andare un libro così. E quindi ho incominciato a pensare a la storia che ci può essere dietro ad un libro, perché non solo i libri contengono dediche, ma a volte mi capita di trovare libri con dentro oggetti, biglietti, cartoline, foto, scontrini, oppure libri che hanno viaggiato, quindi guardo dietro l'etichetta della libreria e magari io vivo a Firenze e trovo un libro che arriva da Palermo, oppure libri con delle scritte dentro e degli appunti. Però la cosa che più mi ha incuriosito sono appunto le dediche.
0: Quindi lei è un libraio sui generis?
1: Sui generis, esatto. Sono libraio a casa mia perché ho una libreria abbastanza fornita, però diciamo, oppure libri con delle scritte dentro e degli appunti. Però la cosa che più mi ha incuriosito sono appunto le dediche.
0: Quindi lei è un libraio sui generis?
1: Sui generis, esatto. Sono libraio a casa mia perché ho una libreria abbastanza fornita, però diciamo che la libreria delle dediche, la biblioteca

0: raccontare quel libro lì e quindi li ho tenuti. Altri li ho solamente, tra virgolette, catalogati, cioè ho
1: Insomma,
0: fatto la foto della copertina.
1: è un po' eccentrica come libreria, ma molto interessante perché racconta i libri attraverso la dedica e perché anche il nostro manifesto che le arriverà può diventare anche virale nella sua pagina Facebook.
0: Sì, perché la pagina Facebook appunto è nata proprio perché volevo anche, insieme ad altre persone che mi hanno aiutato all'inizio a far partire questo progetto, raccontare attraverso un esercizio anche di scrittura e di creatività la storia che pensavo potesse esserci dietro il libro ritrovato. Quindi a volte sono pubblicate semplicemente le dediche con la copertina del libro. Altre volte ci sono delle storie nate dalla lettura di queste dediche. Sono state coinvolte poi altre persone che nel tempo si sono iscritte nel gruppo ed è partita la ricerca. E negli anni, ora questo gruppo non ha tantissimi iscritti, ha 1500 iscritti, è nato da 2 o 3 anni, in quest'ultimo periodo è anche un pochino rallentata la pubblicazione, però si sono trovate cose anche molto interessanti. Non so, ma posso anche fare degli
1: Per
0: esempi.
1: esempio, una dedica che l'ha colpita, qual è?
0: Allora, un libro, I Canti di Leopardi, che è stato dedicato proprio il giorno prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, e cioè A chi resta, chi va ricordi, la dedica.
1: Pensa un po'.
0: E poi sì, ma ecco, no, un'altra che mi ha molto molto colpito è un libro che una ragazza iscritta al gruppo cercava e quando l'ha ritrovato, l'aveva comprato in una bancarella, quando l'ha ritrovato mancava la pagina con la dedica, ma lei anni addietro aveva fatto una foto a questa pagina con la dedica e ce l'ha riproposta. Praticamente è nel 1987. Michele dedica la madre a mia madre, la più bella e più buona delle regine, il libro Regina di Petacco. Sotto questa dedica c'è una scritta fatta nel 2008, quindi 21 anni dopo, quando la mamma, perché nell'87 aveva 73 anni, c'è scritto. La mamma aveva 94 anni, quindi, che ritrova questo libro, lo riguarda la dedica e sottoscrive: Amato caro Michele, leggo con l'anima affranta, non ci sei più, estremo mio dolore, vorrei stringerti al mio cuore, mamma, 2008. Quindi una mamma che ha 94 anni ritrova il libro dedicato dal figlio che probabilmente non c'è più da quello che si legge, quindi una cosa
1: Beh,
0: abbastanza struggente, ecco.
1: come no, come no.
0: E quindi ci si chiede come mai questi libri si possano ritrovare in giro, però con
1: Ma i
0: gli anni ho
1: motivi
0: capito
1: sono
0: che a volte può
1: tanti,
0: essere,
1: può essere un
0: ecco, i
1: trasloco,
0: motivi
1: si
0: sono tanti.
1: perdono, qualcuno non c'è
0: Si
1: più, quella
0: perdono,
1: casa
0: sì.
1: si deve svuotare, sono
0: Traslochi.
1: mille, mille, mille motivi e
0: Sì.
1: tutti veniali, perché poi sono ricordi comunque che appartengono al tempo che vivono. È molto interessante questa biblioteca. Oggi abbiamo fatto una piccola deviazione. Il nostro spazio è dedicato ai librai e lei è un po' un libraio sui generis ed è dedicato allo scaffale amato e lei ama il suo scaffale, visto che è il creatore di questo luogo online, su Facebook c'è insomma, è visibile, che si intitola proprio La Biblioteca delle Dediche Perdute. La passione per i libri accomuna un po' tutti gli attori di questo pomeriggio che voi ascoltate a casa, carissimi ascoltatori. Fare con l'H al centro, chiocciolarai.it, è proprio l'indirizzo per farvi vivi con noi, per ricevere anche questo piccolo omaggio che è il manifesto con lo scaffale di Fahrenheit. È molto molto molto carino, molto colorato. Molti di voi se lo sono già appiccicati sullo scaffale. Io spero che trionfi anche nello scaffale immaginario di Andrea Del Re, autore di questa Biblioteca delle Dediche Perdute. Un ultimo sognatore.

nell'epoca di Facebook, devo dire la verità, Andrea Del Re, che ringrazio molto. Il nostro tempo se ne sta piano piano andando, tra tanti messaggi, una trasmissione densa di incontri. Ci siamo collegati all'inizio con i 5 finalisti presenti a Taubuk del premio Strega Saggistica, e quindi abbiamo parlato con Miguel Gotor, con Tonia Mastrobuoni, con Alessandro Vanoli, Beatrice Mautino e Giuseppe Antonelli, per poi andare su un libro e su un altro festival che si tiene a Roma, Festival delle Letterature, con Rachel Kushner, presente oggi, questa sera, al Festival Letteratura di Roma. Il tema era sconfinare, mentre il tema di Taubuk, fiducia, ricordo che di Taubuk ne parleremo anche domani a Piazza Verdi. E poi mi piace anche ricordare la graphic di Davide Toffolo e Giulio D'Antona su Gian Giacomo Feltrinelli. Oggi nasce l'editore Feltrinelli, e con questa graphic novel assolutamente non agiografica se ne ripercorrono alcuni lati della sua storia editoriale e umana. Ci troveremo fra un pochino, saluti a parte, ci sarà la poesia, c'è Ad Alta Voce, ci sarà un tuffo e c'è anche il nostro consiglio di lettura, quindi rimanete con noi. Grazie, vi aspetto a più tardi. Susanna Tartaro vi dà appuntamento intorno alle 5 meno 5 con la poesia.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
3: La sera tutti a bocca aperta.
2: Con Masha. Ogni episodio è una festa di musica.
3: Minna, nanna, minna. Cresce questa musica.
2: Tra avventure, karaoke e tanta allegria, preparati a ballare e scatenare la fantasia. Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Vilivà. Donald Trump senza freni, intervenuto alla 7, ha accusato prima l'Europa per la sua politica su immigrazione ed energia, poi la Premier Meloni.
4: Sembrava essersi ricucito al G7 lo strappo tra Roma e Washington, ma l'ultima intervista di Trump l'ha riaperto. Parlando della Premier Meloni, il presidente statunitense ha usato parole particolarmente dure. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, ha detto. Non ero obbligato a farlo e non so cosa dirle. E poi un'altra stoccata. Mi ha implorato di fare una foto con lei e io l'ho fatta perché mi faceva pena. Ma la tensione non riguarda soltanto Roma, è l'intero rapporto tra Europa e Stati Uniti a mostrare nuove crepe. Al vertice europeo, il segretario alla difesa, Pete Hegseth, è tornato a criticare gli alleati per il contributo ritenuto insufficiente alla NATO e per il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. Anche Trump ha ribadito il suo giudizio severo sull'Europa, dall'immigrazione all'energia. Sostiene che Bruxelles stia sbagliando tutto. Le pale eoliche sono un fallimento, ha affermato senza mezzi termini. Infine l'Ucraina. Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti non intendono intervenire sulla possibile adesione di Kiev all'Unione Europea, ribadendo che l'obiettivo di Washington resta soltanto una pace tra Russia e Ucraina. Azzurra Meringolo, GR3.
3: E a Giorgia Meloni arriva la solidarietà del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che telefona alla Premier, che immediatamente aveva replicato al Presidente americano in maniera dura. L'Italia non implora, dice in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles e postato sui social. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
5: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Solidarietà alla Premier anche del francese Macron. Sono stato sorpreso dall'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. La vedrò la prossima settimana al vertice di Antibes del 25 giugno e ne parlerò con lei, ha detto il capo dell'Eliseo mentre lasciava il Consiglio europeo. E anche dalla politica arriva la condanna delle frasi del tycoon.
6: I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Questa è la reazione da Palazzo Chigi del sottosegretario Fazzolari, che avverte così indebolisce i rapporti transatlantici. Il ministro degli esteri italiani annulla per protesta la missione al Business Forum di Miami. Per il ministro di Fratelli d'Italia Crosetto una caduta di stile. E dal partito della Premier Procaccini aggiunge: Trump è nervoso per il no sulle basi di Sigonella e le parole in difesa del Papa. L'Italia di Meloni non prende ordini. Dalla Lega Salvini dice: chi attacca la Premier attacca tutti noi, il nostro governo è un amico affidabile. Trump, volgare e inqualificabile, commentano dal PD, ma sorprende che la destra se ne accorga solo oggi. Inaccettabile per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, ma si apre una riflessione per trarre insegnamento da quanto accaduto. Per AWS la nostra credibilità è in frantumi per la subalternità italiana agli Stati Uniti. Solidarietà piena da Calenda, azione. Trump è un bullo e un mentitore seriale. Francesco Macaro, GR3.
3: E per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente ci sono notizie che fanno ben sperare. Hezbollah e Israele hanno concordato un cessate il fuoco, lo ha dichiarato Reuters Online un alto funzionario statunitense, intesa che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto con l'aiuto dell'Iran. A quanto ci risulta, ha comunicato il funzionario dopo lo scambio di fuoco avvenuto oggi, Israele ed Hezbollah sono ora in un cessate il fuoco. Elezioni in Gran Bretagna, l'ex sindaco di Manchester e Labour Andy Burnham vince alle suppletive a Makerfield e torna così nel Parlamento inglese. Quasi il 55% delle preferenze. Ora può lanciare la sfida al Premier Starmer, oggi impopolare all'interno dello stesso partito, per la guida del Labour e del governo. Per ora il Premier si congratula con il compagno di partito e ribadisce l'intenzione di non volersi fare da parte. Scattano nuove regole su call center e contratti via telefono per arginare il telemarketing selvaggio.
7: A partire da oggi gli operatori di luce e gas non potranno usare chiamate o messaggi per proporre o concludere contratti di fornitura. La norma è contenuta nel decreto bollette convertito in legge lo scorso aprile e punta a tutelare i cittadini nei confronti di pratiche commerciali scorrette e aggressive. Le chiamate saranno consentite solo nel caso in cui il consumatore abbia già fatto richiesta al venditore. Barbara Venuti, consumatori attivi.
8: Nel caso in cui io sia già cliente di quel fornitore al quale ho prestato il consenso a ricevere chiamate
0: chiamate informative e nel caso in cui sia stata io a fare la ricerca e quindi ho fatto sì, inserendo i miei dati, che venissi ricontattata.
7: Non solo, i contratti energetici sottoscritti in violazione delle nuove norme saranno considerati nulli.
0: La novità è che l'onere della prova spetta in questa cosa al venditore che mi ha contattato e quindi dimostrare che io l'ho autorizzato a cercarmi per proposte informative e o contrattuali.
7: Il decreto introduce novità anche sugli acquisti online, prevedendo l'obbligo per gli operatori di inserire sui rispettivi siti una funzione di recesso facile e immediata. Per adeguarsi alle nuove regole ci saranno 30 giorni di tempo. Francesca Capannolo, GR3.
3: E la linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45, regia Gennaro Strazzullo. Da Maria Rosaria Veliva a tutti voi, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Cordiali saluto, vediamo i principali aggiornamenti. Diciamo subito che sulla statale Adriatica viene segnalato un incendio, tratto chiuso tra Maglie e Martano verso Lecce. Ci spostiamo in A4, traffico e code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. In A26 troviamo code a tratti e traffico tra Diramazione, Predosa, Bettola e Masone verso Genova Voltri. In A12 un veicolo in panne, code per 5 km tra l'Acciamento A7 e Genova Nervi verso Livorno. Ci spostiamo poi in A14, anche qui traffico molto intenso, code a tratti. Siamo tra svincolo di Bologna, Borgo Panigale e Forlì verso Ancona. In A12 Roma Civitavecchia, code per 1 km, qui un incidente tra svincolo Torre in Pietra e Cerveteri Ladispoli in direzione della statale 1 Aurelia. Sulla Roma-Napoli, code a tratti tra l'Acciamento A24 e Anagni Fiuggi verso Napoli. È tutto, mi fermo, darei mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

tempo in Europa. Una vasta circolazione anticiclonica segna l'avvio di un fine settimana con temperature decisamente al di sopra della media sull'Europa occidentale e centrale. Più a nord, un'area di bassa pressione porta invece tempo perturbato sulla penisola scandinava e sui paesi che affacciano sul Mar Baltico. Ma partiamo da Lisbona, in Portogallo, dove sarà un sabato all'insegna del soleggiamento diffuso con temperatura che raggiungerà i 32 gradi di massima, 19 gradi la minima. Dopo una giornata piovosa, tornerà il sole a Dublino, in Irlanda, seppur con una nuvolosità residua che coprirà a tratti il cielo, temperatura tra 13 e 21 gradi. Davvero poche saranno invece le nubi ad Amsterdam, con cielo limpido da mattina a sera, poco vento e temperatura che andrà dai 19 ai 27 gradi. Nubi di calore tenderanno a formarsi nelle ore più calde a Monaco, in Germania, dove resteranno ampi gli spazi di sereno, minima di 21 gradi, massima di 32. Giornata estiva ad Helsinki in Finlandia, con sole da mattina a sera e temperatura che raggiungerà i 24 gradi. Sarà di 18 gradi la minima. Sole anche per Budapest in Ungheria, con qualche nube in più solo nelle ore centrali della giornata, temperatura che oscillerà dai 21 ai 33 gradi. Anche a Bucarest in Romania la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio, ma rimarrà bassa la probabilità di pioggia, massima di 29 gradi, minima di 21. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

L'appuntamento per la stanza della musica stasera è con il duo Dragonfly, due musiciste e quattro suoni, viola, violoncello e due voci. Danusha Wajeskiewicz e Naomi Beryl suonano e cantano un vastissimo repertorio dal barocco al Novecento. Stasera eseguono musiche di John Dowland, Henry Purcell, Benjamin Britten, Béla Bartók, Hugo Wolf e Johann Sebastian Bach. Alle 20:30 a Radio 3 Suite.

sono di peli e pelle e tese corde. Cavità in attesa, ansie intestinali, aghi cinesi sui piedi, nocche, unghie curve, ginocchi legnosi come bronchi, nodi galastrici, groppi, tagli dai lembi storti e mastici al plasma e sangue, e ciò nonostante, causa premessa o conseguente, cose belle mi accadono dall'ombelico a

0: Continuiamo con la voce poetica di Laura Crippa oggi, che riapre la porta della nostra seconda parte di Fahrenheit. Susanna Tartaro al microfono, Alfa Privativo la raccolta, edita per Marcos i Marcos. Molti sono i messaggi, però prima un aggancio con quanto detto nella prima parte, soprattutto con il libro che abbiamo presentato, che si intitola Gian Giacomo Feltrinelli, Rivoluzione Permanente per Feltrinelli Comics, scritto da Davide Toffolo e Giulio D'Antona. L'abbiamo presentato proprio oggi perché oggi, venerdì 19 giugno 2026, cadono i 100 anni dalla nascita di Feltrinelli Gian Giacomo, appunto nato nel 1926. E come e quale trasmissione, se non Wiki Radio, poteva occuparsi con una puntata dedicata proprio appositamente da Mirko Carrettieri, da uno storico che ha dedicato appunto tutto lo spazio di Wiki Radio a ricostruire questa personalità del mondo della cultura e della storia della politica italiana. Wiki Radio è una trasmissione che segna un po' un calendario attraverso voci che sono narrate da grandi competenze. Si parla di cinema, di scienza, di letteratura, di teatro, di arti visive, di musica, di grandi momenti della storia attraverso la ricostruzione della fisionomia dei grandi protagonisti. E oggi non poteva non essere dedicato alla vita di Gian Giacomo Feltrinelli. Se volete, quindi, online potete recuperare la nostra intervista, ma anche Wiki Radio. Tanti i messaggi oggi nella trasmissione sull'uso della lingua, su anche commenti estemporanei su quello che state ascoltando, sulla figura di Feltrinelli, per esempio, o anche parole che non vi piacciono, come anche Paralimpiade. Sembra discriminante, una parola discriminante secondo qualcuno, oppure ancora perché discriminare le parole. È interessante questo dibattito all'interno della trasmissione, che cerca ogni volta di dare il peso alle parole che usa e anche l'importanza di ogni parola, della storia di ogni parola. E intanto la nostra seconda parte è ricca, quindi ci aspettano i due momenti farinettiani, cioè Ad alta voce con Mansfield Park di Jane Austen e Il tuffo. Quindi io direi, colleghiamoci, perché adesso Alessandro Amendolara darà la possibilità di creare quell'intimità condivisa con una lettura in ascolto che facciamo ogni volta, e questa volta un grande classico, quindi andiamo da Jane Austen.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: I rapporti tra le due famiglie in questo periodo si erano fatti molto più stretti di quanto fossero stati in autunno, più di quanto chiunque tra i partecipanti all'antica intimità avrebbe creduto possibile. Molto avevano operato in questo senso il ritorno di Henry Crawford e l'arrivo di William Price, ma anche e soprattutto il fatto che Sir Thomas accoglieva con qualcosa di più di una forma di indulgenza i tentativi da parte della canonica di instaurare una relazione di buon vicinato. Il suo spirito, adesso che si era liberato dal peso che l'aveva oppresso all'inizio, era in grado di riconoscere che valeva davvero la pena invitare Grant e i loro giovani ospiti. E benché non si abbassasse a studiare piani o progetti riguardanti quella che tra le eventuali soluzioni matrimoniali si presentava come la più vantaggiosa per le persone a lui più care, e in più disdegnando come qualcosa di meschino soffermarsi su cose del genere, non poteva evitare di cogliere, in modo generico e vago, il fatto che Mr. Crawford aveva in un certo modo fissato l'attenzione su sua nipote. E nemmeno forse poté trattenersi dal concedere, proprio per questo motivo, sia pure inconsapevolmente, il suo assenso alle reciproche visite. Ma quando finalmente, dopo tanti dibattiti e tanti dubbi sull'opportunità di farlo, perché Sir Thomas sembrava così restio e Lady Bertram così indolente, i Grant trovarono il coraggio di invitare l'intera famiglia, la prontezza con cui lui accettò di cenare alla canonica era frutto esclusivamente di buona educazione e di buona volontà, e nulla aveva a che vedere con Mr. Crawford, se non per il fatto che questi faceva parte di un gruppo piacevole. Perché fu proprio nel corso di quella prima visita che Sir Thomas cominciò a pensare che chiunque fosse avvezzo a cogliere simili futili dettagli avrebbe notato che Mr. Crawford era un ammiratore di Fanny Price. La riunione fu in generale vissuta piacevolmente, composta com'era da una giusta proporzione tra chi parlava e chi ascoltava. E la cena stessa era elegante e abbondante, secondo lo stile consueto dei Grant, e troppo conforme alle abitudini di tutti per suscitare emozioni eccessive. Con il procedere della serata si accorsero che, dopo aver composto il tavolo per il whist, secondo quanto avevano prestabilito Mrs. Grant e la sorella, il numero dei rimanenti era sufficiente per organizzare anche un altro tavolo, e la scelta, in breve e di comune accordo, cadde sul gioco di carte chiamato speculazione. E Lady Bertram si trovò nella situazione critica di dover scegliere tra i due giochi e di sentirsi chiedere che decidesse se tirare una carta per il whist o per speculazione. Esitò. Fortunatamente Sir Thomas era a portata di mano. «Cosa debbo fare, Sir Thomas? Whist o speculazione? Con quale dei due mi divertirò di più?» Dopo un momento di riflessione, Sir Thomas consigliò speculazione. Era lui stesso un giocatore di whist e può darsi che avesse pensato che non si sarebbe divertito troppo se si fosse trovato al tavolo in coppia con la moglie. «Benissimo», fu la lieta risposta di sua signoria. «Allora speculazione, se per voi va bene, Mrs. Grant. Non ne so niente, ma Fanny me lo spiegherà». Subito Fanny intervenne, spiegando ansiosamente che anche lei non ne sapeva niente. Non aveva mai giocato a quel gioco in vita sua, né l'aveva mai visto giocare. E Lady Bertram fu presa nuovamente da un momento di indecisione. Ma quando tutti le assicurarono che non c'era niente di cui preoccuparsi, che era il gioco di carte più facile del mondo, e Henry Crawford si fece avanti annunciando con calore che se gli fosse stato permesso di sedere tra sua signoria e Miss Price avrebbe insegnato il gioco a entrambe, la cosa fu decisa. Era una sistemazione eccellente per Henry Crawford, che si trovava accanto a Fanny e aveva un ruolo assai impegnativo da svolgere, dovendo controllare le carte di altre due persone oltre alle sue. Henry era di ottimo umore, faceva tutto in scioltezza e riusciva particolarmente bene in tutti i trucchetti, le rapidissime decisioni e gli allegri azzardi che potevano rendere onore al gioco. E il tavolino rotondo presentava nel complesso un piacevole contrasto con la calma sobrietà e il disciplinato silenzio dell'altro tavolo. Due volte Sir Thomas aveva chiesto informazioni sul divertimento e i risultati della sua signora, ma invano. Non c'erano pause abbastanza lunghe per i tempi di cui avevano bisogno le sue misurate maniere. E ben poco della sua situazione fu possibile conoscere fino a quando Mrs. Grant, alla fine della prima partita, fu in grado di avvicinarsi a lei e porgerle i suoi complimenti. «Mi auguro che il gioco stia divertendo vostra signoria. Oh, certamente, è molto divertente in verità. Un gioco assai bizzarro. Non so di cosa si tratta. Non vedo mai le mie carte. Si occupa di tutto Mr. Crawford». «Bertram», disse Crawford poco dopo, approfittando di una piccola pausa nel gioco. «Non ti ho raccontato quello che mi è capitato ieri, durante la cavalcata di ritorno a casa?» Erano stati a caccia insieme ed erano nel pieno di una bella galoppata e a una certa distanza da Mansfield quando, accortosi che il suo cavallo aveva perduto un ferro, Henry Crawford era stato costretto a smontare e a tornare in qualche modo indietro. «Ti ho detto che avevo smarrito la strada dopo aver superato quella vecchia fattoria in mezzo ai tassi. Ma quello che non ti ho detto è che grazie alla mia solita fortuna, perché non mi capita mai di sbagliare senza trarne vantaggio, a un certo punto mi sono trovato proprio in un posto che avrei sempre voluto vedere. Improvvisamente, svoltato l'angolo di un ripido prato, eccomi nel mezzo di un piccolo villaggio appartato nella lieve pendenza tra due colline. Un ruscello davanti a me da guardare, una chiesa che sorgeva su una sorta di monticello alla mia destra, chiesa che appariva singolarmente grande e bella per un posto come quello, e nessuna casa che potesse appartenere a un gentiluomo o a un mezzo gentiluomo, tranne una, presumibilmente la canonica, a un tiro di schioppo dalla chiesa sulla collinetta di cui ti ho detto. In poche parole, mi trovavo a Thornton Lacey».
1: «Si direbbe che il posto sia quello», disse Edmund. «Ma quale strada hai preso dopo la fattoria?»
2: «Ah, non rispondo a domande così irrilevanti e insidiose.
0: Ma anche se dovessi rispondere a tutte quelle che potresti mettere insieme nel giro di un'ora, non sarai mai in grado di provare che quella non era Thornton Lacey, perché lo era di sicuro.
1: Quindi hai domandato?»
2: «No, io non domando mai. Chiedere informazioni non mi è mai piaciuto. Ma ho detto a un tale che stava potando una siepe che quel posto era Thornton Lacey e lui ha confermato».
1: «Hai un'ottima memoria. Non ricordavo di averti descritto quel posto così minutamente».
0: Thornton Lacey era il nome della futura destinazione di Edmund da reverendo, come ben sapeva Miss Crawford, che a quel punto si dedicò tutta a seguire le puntate su un fante di William Price.
1: «E dunque», continuò Edmund, «ti è piaciuto quello che hai visto?»
2: «Come no?
1: Ah, sei un tipo fortunato.
2: Ma ci sarà da lavorare almeno per 5 stati per rendere abitabile quel posto».
1: «Ma no, non è così malmesso.
2: L'aia va eliminata, questo sì, ma non mi sembra che ci sia tanto altro da fare. La casa non è affatto brutta e una volta spostata l'aia, sulla prospettiva di accesso non ci sarà niente da ridire». Laia deve essere spostata e al suo posto bisognerà piantare un boschetto per nascondere la bottega del fabbro. La casa deve essere rigirata verso est anziché verso nord. L'ingresso e le stanze principali, intendo dire, devono trovarsi su quel lato, dove la veduta è veramente assai piacevole. Ah, sono sicuro che è una cosa che si può fare. E là deve trovarsi il tuo ingresso, dove si arriva attraverso quello che adesso è il giardino. Devi fare tu un giardino nuovo, verso quello che ora è il retro della casa. Le darà il miglior aspetto del mondo. Il terreno sembra fatto apposta per questo. Ho percorso una cinquantina di yard su per il sentiero tra la chiesa e la casa per potermi guardare intorno e ho visto come potrebbe sistemarsi il tutto. Niente di più facile. Avrei due o tre idee in proposito. E anch'io avrei due o tre idee, disse Edmund. Una di queste è che ben poco del tuo progetto per Thornton Lacey verrà mai realizzato. Dovrà bastarmi una minore quantità di ornamenti e di bellezza. Sono convinto che la casa, con ciò che le sta intorno, potrà essere resa confortevole e finire per avere l'aspetto della residenza di un gentiluomo senza tante spese. E che quello dovrà bastare a me. Mi auguro che basti anche a tutti quelli che mi vogliono bene. Miss Crawford, un po' sospettosa e risentita per un certo tono di voce e un certo sguardo che accompagnava quest'ultima espressione della speranza di Edmund, si affrettò a concludere la contrattazione con William Price e, assicuratasi il suo fante con un'offerta esorbitante, esclamò: «Ecco, punto tutto il mio denaro da quella donna ardimentosa che sono. La fredda prudenza non fa per me. Non sono nata per starmene seduta a non far niente. Se perdo la mano, non sarà perché non mi sono messa d'impegno». La mano fu sua, ma non la ripagò di quanto aveva speso per assicurarsela. Ne iniziarono un'altra e Crawford riattaccò con Thornton Lacey.
3: «Il mio potrà anche non essere il migliore dei progetti. Non ho avuto che pochi minuti per formularlo. Ma comunque dovrai farci parecchi lavori. Il posto lo merita. E ti accorgerai che non rimarrai soddisfatto lasciandolo molto al di sotto di quanto è in grado di offrire. Chiedo scusa, vostra signoria, ma non dovete guardare le vostre carte. Ecco, lasciate le coperte. Lì, lì, sul tavolo, davanti a voi». «Il posto lo merita, Bertram. Tu dici che vuoi darle l'aria di una residenza signorile. A questo si può fare. Non è un insieme disorganizzato di basse stanzette singole con tanti tetti quante sono le finestre. Non è un insieme angusto, no? Dall'insignificante compattezza di un casolare. È una casa dalle solide mura, spaziosa, dall'aspetto di una villa, una casa che si può immaginare abitata da generazioni da una rispettabile antica famiglia di campagna, o da almeno due secoli, e che ora ha una rendita di 2 o 3 mila l'anno». Miss Crawford ascoltava e Edmund faceva cenni di assenso. «Qualunque intervento tu faccia non potrà che darle l'aspetto di una residenza signorile, ma lei è capace di molto di più. Vediamo un po', Mary. Per quella regina Lady Bertram offre una dozzina? No, una dozzina è più di quanto valga davvero. Lady Bertram non offre una dozzina, su questo non avrà niente da dire. Avanti, avanti. No, con qualche miglioria come quelle che ho proposto io, non pretendo davvero che tu segua il mio progetto, anche se dubito che qualcuno possa presentarne uno migliore. Potrai dare alla casa un carattere più prestigioso, potrai trasformarla in una vera e propria residenza. Con qualche accorto miglioramento può diventare, da semplice residenza signorile, la residenza di un uomo dotato di istruzione, buon gusto, modi di fare moderni, buone relazioni. Tutto ciò lo si può imprimere nel suo aspetto e far sì che quella casa trasmetta un'aria tale da permettere che il suo proprietario sia visto come il grande possidente della parrocchia da chiunque passi per quella strada. Soprattutto considerando che non c'è nei paraggi alcuna vera residenza signorile a disputare il primato. Circostanza, si è detto tra noi, che fa crescere il valore di una simile situazione, portandola, in fatto di privilegio e indipendenza, al di là di ogni calcolo. Voi la pensate come me, voglio sperare.
0: aggiunse rivolgendosi con un tono di voce più basso a Fanny. «Avete mai visto quel posto?» Fanny rispose subito di no e cercò di nascondere l'interesse che provava per l'argomento, dedicando tutta la sua attenzione al fratello, che stava conducendo con lei una dura trattativa, cercando di guadagnarci il più possibile. Ma Crawford intervenne con un «No, non dovete cedere quella regina, l'avete pagata troppo e vostro fratello non vi sta offrendo nemmeno la metà del suo valore. No, signore, giù le mani, vostra sorella non cederà la regina, ha preso la decisione, la partita sarà vostra». Tornando a rivolgersi a lei, «sarà certamente vostra». «E Fanny sarebbe molto più contenta se fosse di William», disse Edmund sorridendole. «Povera Fanny, a cui non permettono di ingannare se stessa come vorrebbe». «Mister Bertram», disse qualche minuto dopo Miss Crawford, «sapete bene che Harry è talmente bravo a effettuare migliorie che non vi sarà possibile dedicarvi a questo genere di cose a Thornton Lacey senza accettare il suo aiuto. Vi basti pensare a quanto è stato utile a Sotherton. Vi basti pensare alle grandi cose che vi sono state realizzate grazie al solo fatto che in una calda giornata di agosto siamo andati tutti lì con lui a visitare la proprietà e abbiamo assistito all'accendersi del genio. Siamo andati lì, siamo tornati a casa e quello che si è fatto lì non c'è bisogno di dirlo». Gli occhi di Fanny si posarono per un momento su Crawford con un'espressione più che seria, quasi di rimprovero. Ma appena colse il suo sguardo, li distolse immediatamente. Vagamente imbarazzato, lui si rivolse alla sorella scuotendo la testa e rispose ridendo: «Non posso dire che a Sotherton sia stato fatto molto, ma era una giornata torrida e continuavamo ad andare in giro a cercarci tutti disorientati». Appena capì che il mormorio generale che si era levato poteva coprire le sue parole, aggiunse sottovoce, rivolto solo a Fanny: «Mi spiacerebbe che le mie doti di progettista venissero giudicate in base a quel giorno a Sotherton. Adesso vedo le cose diversamente. Non pensate a me come vi sono apparso allora». Il suono di quella parola, Sotherton, richiamò l'attenzione di Mrs. Norris, che, trovandosi in un momento assai felice per essersi proprio allora assicurata con Sir Thomas la vittoria finale della partita contro le carte eccellenti del reverendo e di Mrs. Grant, esclamò con ottimo umore: «Sotherton! Ah sì, proprio un gran bel posto! E che bella giornata vi passammo! William, sei stato sfortunato, ma la prossima volta che verrai spero che i cari Mr. e Mrs. Rushworth siano in casa e mi sento di affermare che verrai ricevuto da entrambi con grande cortesia. I tuoi cugini non sono di quelli che dimenticano i propri parenti e Mr. Rushworth è un uomo assai amabile. Adesso sono a Brighton, sai, in una delle più belle case del posto, secondo quanto può consentir loro la eccellente posizione economica di Mr. Rushworth. Non so dove si trovino esattamente, ma quando tornerai a Portsmouth, se non è troppo lontano, dovresti andare da loro per una visita e per presentare i tuoi omaggi. E potrei mandare tramite te un pacchetto che vorrei far arrivare alle tue cugine. Ne sarei felicissimo, zia, ma Brighton è quasi all'altezza di Beachy Head. E anche se mi fosse possibile arrivare così lontano, non potrei aspettarmi di essere il benvenuto in un posto raffinato come quello, io che non sono che un misero guardiamarina». Mrs. Norris stava per lanciarsi in una calorosa rassicurazione sulla cortese disponibilità che poteva essere certo di trovare, quando fu interrotta da Sir Thomas, che in tono autorevole disse: «Non ti consiglio di andare a Brighton, William. Convinto come sono che presto potrai avere occasioni di incontro di maggiore comodità.
1: ma le mie figlie sarebbero contente di ritrovarsi dove che sia con i loro cugini. E scoprirai in Mr. Rushworth la massima prontezza a considerare ogni parentela della nostra famiglia come fosse sua. Fino a quel momento Sir Thomas non aveva rilevato niente di particolare nell'atteggiamento di Mr. Crawford, ma quando alla fine della seconda partita il tavolo del whist si sciolse, lui divenne uno spettatore all'altro tavolo e si accorse che la nipote era diventata oggetto di attenzioni, o meglio, di dichiarazioni piuttosto esplicite.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Torniamo in onda 17:23 per stare un minutino insieme. Il tempo di salutare l'album del giorno, Great Reckless Black Pressure, John Grant. È stato un piacere entrare in questo mondo, in queste sonorità che sono le sonorità di un musicista statunitense, appunto, che ci ha regalato un album dei pezzi particolari, molto. Ecco, la cosa che mi interessa di questo autore che non conoscevo è anche la facoltà che ha di contaminazioni che sono davvero molto varie, e quindi godiamoci insieme l'ultimo, Disappointing.
7: Ecco, i lavori manuali di questo tipo a me piacciono tanto. Per esempio, nel primo disco avevo fatto 42 copie con la, in serigrafia, tutte a mano. Quindi ho prima fatto lo stampo, tutto intagliato a mano, e poi passavo il colore, poi facevo la stampa, poi ci scrivevo il numero. Insomma, è stato un lavoro manuale che mi piace. Forse il motivo anche per cui mi piacciono i synth, perché le macchine, appunto, poi ci vai a mettere proprio le mani sopra.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo nella musica elettronica.
2: Ciao, sono White Mary e sono una producer e musicista di musica elettronica. E quindi mi piace tantissimo lavorare con sintetizzatori analogici, quindi con tutte macchine fatte apposta con mille pomelli e luci che sono sempre molto invitanti. E scrivo musica in italiano, quindi testi e poesie che poi vengono avvolti da tutta questa parte di sintetizzatori. Sono dell'Aquila, ma ormai vivo da metà vita a Roma, quindi quasi adottata. Ho sempre, sin da piccola, studiato musica, poi c'è stato un lungo innamoramento e percorso di studio con il canto jazz e poi mi ha rapito la musica elettronica, dove ho trovato il mio mondo.
1: Nel mondo di White Mary siamo entrate pochi giorni fa. Giulia Nucci e Sonia Kurzel sono andate a casa sua, era quasi l'ora di pranzo, e si sono messe a chiacchierare di cosa significa essere una giovane producer di musica elettronica. Un ambito dove le donne ci sono, ci dirà White Mary, ma non sempre ci si accorge della loro presenza. La conversazione si svolge fra gli strumenti che White Mary usa per il suo lavoro, i synth, il piano, i libri e i quaderni scritti a mano.
3: Questo è il mio live.
4: Ah,
3: quello piccolo, cioè quello ristretto, perché ho dovuto portare strumenti piccoli per imbarcarli. Quindi questo è un baule che si chiude, lo imbarco, lo apro, sotto c'ho tutti i cavi, cablo tutto e sono pronta. Questi si alzano, così il pubblico vede.
2: La musica elettronica è stato proprio il mio spazio creativo più funzionale, perché forse è ancora una delle musiche meno codificate rispetto al jazz, che ormai si studia nei conservatori, ha le sue strutture, ha le sue regole, e non è, diciamo, non viene più fatto come 80 anni fa, e quindi è diventato un po' più accademico, e per come volevo esprimermi io avevo bisogno invece di pochissime regole, e anzi delle micro regole che mi volevo mettere io da sola. E quindi la musica elettronica è stato proprio lo spazio più immediato, e appena ho iniziato ho trovato subito il modo di scrivere, il modo di cantare, che è una cosa che invece nel jazz faticavo a trovare. Le micro regole che mi scelgo a volte sono spesso legate proprio alla strumentazione da scegliere, quindi siccome i sintetizzatori possono essere tanti e in più si unisce tanto tutta la tecnologia, quindi l'utilizzo del computer, dei software, e fare proprio una selezione di quello che voglio usare in quel momento. Quindi per me le macchine, appunto, io gli do un'importanza grandissima proprio perché le scelgo. E loro mi ispirano tanto, proprio nel modo in cui funzionano, nel suono che ha quella specifica macchina, nel workflow, quindi anche proprio nel modo in cui ti ci approcci, anche fisicamente. E poi delle micro regole a volte di proprio testuali, quindi di scelta di parole, e se voglio dire tanto, con pochissime parole, mi devo proprio impegnare nel fare un lavoro di selezione. E sia per un significato molto stretto, però immediato, ma anche per il suono, quindi ricercare non solo il significato ma anche proprio la sonorità delle parole. Insomma, i testi devono cantare già da soli.

0: White Mary ha una grande passione per le parole scritte e cantate e un grande rispetto per tutto quello che c'è dietro e dentro il lavoro di un musicista. Ama i meccanismi, studia gli strumenti e le scenografie. Quando suona si immagina sempre di stare anche dall'altra parte, dalla parte di chi ascolta e vede quello che c'è sul palco.
1: La musica elettronica mi ha anche dato un contesto dove io mi sentivo ben rappresentata, cioè anche visivamente, da sola sul palco, non solo con la voce, ma anche con degli strumenti che sentivo proprio parte di me, della mia musica. Nei live di musica elettronica spesso tutta la strumentazione utilizzata viene magari appoggiata su dei tavoli, però stando sul palco il pubblico giù vive poco, si riesce a immergere poco in quello che succede poi effettivamente sul palco, e quindi vedi questa figura che sembra, non so, un impiegato che sta lì, che ovviamente fa mille cose difficili, però le riesci poco a decifrare, non tanto perché le devi capire tecnicamente, ma proprio perché riesci a legarti a una narrazione di quello che sta succedendo, anche solo vedere cosa sta suonando, cosa sta toccando. E quindi ho ideato questo live con i synth che sono messi tutti in verticale, e quindi da sotto il palco vedi perfettamente tutto quello che sto suonando. Poi i synth hanno un design bellissimo, quindi è anche un peccato non farli vedere. Ti porti ancora più dietro il pubblico, perché è lì che magari più attento con l'occhio e non solo con l'orecchio a vedere che cosa sta succedendo. E quindi ecco, anche proprio la visione di quello che si fa manualmente mi piace molto.
0: Con molta naturalezza la conversazione con White Mary si sposta quasi subito su un piano che non è prettamente quello della musica. Il discorso è diventato un po' più laterale e, ascoltandola, abbiamo capito che stava parlando sì dei suoi concerti, ma che in realtà le sue riflessioni possono aprirsi anche a molti altri settori del mondo culturale. La musica, i libri e i film che scegliamo, forse oggi non raccontano più tanto chi siamo, ma i meccanismi nei quali siamo immersi come consumatori prima ancora che come appassionati.
1: Ci capiamo così poco. Il momento del live per un artista è secondo me il momento più importante, ma anche poi io da ascoltatrice preferisco sempre scoprire degli artisti dal vivo prima di ascoltare cose su varie piattaforme, o comunque una volta che il primo ascolto mi ha incuriosito lo voglio andare a vedere live, perché in quel momento lì intanto i numeri non contano più, tutto quello che è numeri digitali un po' cade, nel senso che le piattaforme comunque si reggono su tutto un discorso di marketing, su tutto un discorso di playlist, di diciamo anche lavoro editoriale che viene fatto, e quindi quello è un tipo di ascoltatore. A me piace l'ascoltatore dal vivo, che va lì e si va a vivere proprio anche l'atmosfera che l'artista vuole portare, perché comunque quando si riunisce un pubblico che ha lo stesso gusto e quindi tutti vanno lì a vedere, e poi nelle persone intorno a te trovi magari delle cose in comune, c'è cioè un'energia in comune, quindi è un momento per me proprio sacro. In più l'artista quando decide di portare poi il proprio lavoro può fare quello che vuole, cioè puoi scegliere di eseguire i tuoi brani dall'inizio alla fine identici, con gli stessi arrangiamenti, con gli stessi suoni, con la stessa interpretazione, ma devo dire che gli artisti che a me piacciono di più sono quelli che invece si prendono quello spazio per fare un lavoro proprio di ricostruzione da zero quasi, e quindi vai a vedere una roba che poi non puoi ascoltare, te la vivi sul momento, te la assorbi tutta, ci leghi delle tue sensazioni e delle tue esperienze personali, te le porti a casa, e poi quando lo riascolti c'è tutto un altro legame. Cioè non sono per l'artista si deve fare le foto con i fan, tutti i fan devono sapere tutto dell'artista. Ci credo molto nel fatto che comunque l'artista sta anche nella sua bolla. Lì è il momento in cui condivide, e quindi quello secondo me è il momento più bello per prendere ancora di più al di là della musica. E quindi per me è appunto il modo più bello di scoprire musica, anche solo per alimentare la curiosità.
0: Siamo ancora capaci di scegliere uno spettacolo al buio o preferiamo andare a colpo sicuro, guardare, ascoltare, leggere qualcosa che sappiamo già che ci piacerà? Siamo ancora capaci di andare incontro allo scontento? Passiamo parte della serata a scorrere sulle piattaforme liste di film che non sceglieremo perché non siamo sicuri che poi ci piaceranno al 100%. Stiamo piano piano perdendo il gusto del rischio, anche culturale.
1: Forse anche per come funziona tanta tecnologia adesso, che va avanti per algoritmi, siamo un po' più pigri nella scelta, nella selezione, nella ricerca. Mettiamo in modalità casuale, mettiamo una playlist editoriale e ascoltiamo magari in modo passivo, oppure ascoltiamo quello che è virale su TikTok, che non vuol dire che sono cose brutte, però questa cosa di andare a scoprire in un festival, in un luogo che sai che fa una selezione di artisti e di la scelta nella selezione, nella ricerca, mettiamo in modalità casuale, mettiamo una playlist editoriale e ascoltiamo magari in modo passivo, oppure ascoltiamo quello che è virale su TikTok, che non vuol dire che sono cose brutte, però questa cosa di andare a scoprire in un festival, in un luogo che sai che fa una selezione di artisti e di live che ti piacciono, cose nuove che non conosci, per me è come andare nel negozio di dischi.

0: ho comprato la prima musica. I miei primi CD li ho comprati al Polarville all'Aquila, che è tuttora una libreria e negozio di dischi, con Giuliano e Luna, che sono stati un po' i miei primi mentori per musica diversa. Quindi io andavo lì e gli dicevo: oggi che mi consigli? Il primo disco che mi ha fatto comprare è Nina Simone, che insomma a 15 anni mi ha proprio... me lo sento ancora, ce l'ho in macchina. Insomma, anche queste cose, insomma, sono tutti momenti più fisici, più tangibili a cui ti leghi.
1: L'algoritmo non potrà mai essere tanto efficace e tanto preciso nella predizione dei gusti altrui quanto lo sono stati per Gwyeth Mary, Giuliano e Luna, librai all'Aquila. Ma la nostra cittadinanza ormai è quasi tutta online e lì a parlare di libri, di musica e di film sono gli influencer. Noi conosciamo loro, ma loro non sanno niente di noi e i consigli che danno devono quasi sempre accontentare i gusti e i like di un pubblico il più possibile ampio. Una musicista, ma il discorso può valere ormai anche per uno scrittore, può legittimamente pensare solo a quello che sa fare e pensare a come migliorarsi. Temiamo che la risposta sia no.
2: Mi dispiace.
0: Il percorso poi da musicista da unire alla parte dei social per me è un po' uno scoglio, diciamo, perché un po' i social li ho vissuti all'inizio con YouTube tantissimo, che però insomma non è proprio un social, ormai è un contenitore. Ero più per i blog personali all'inizio e tutta quella parte lì è stata molto più genuina perché era anche libera, per esempio, da tutto quello che è anche legato ai soldi, quindi più libero dalle pubblicità, da tutta una serie di ragionamenti che per mandare avanti poi un social ci devono essere. Quindi con i social di adesso fatico molto, quindi non ho TikTok perché non lo capisco. Facebook mi è stato hackerato, non l'ho più ripreso, è stato quasi un sollievo, quindi di Facebook non ne so più nulla. Ho scelto Instagram perché mi piaceva il fatto che c'era un contenuto visivo semplice, perché all'inizio poi erano solo foto, e quindi mi piaceva molto farmi delle grafiche da sola e pubblicare foto con appunto o i primi pezzi che facevo uscire, ma anche prima facevo delle foto tutte un po' modificate. Non ho mai mostrato troppo volentieri la mia immagine proprio, quindi erano tutte foto dove magari mi disegnavo sul volto, oppure non erano foto di me, ecco, proprio fisicamente, perché ho sempre avuto poi un po' paura che la parte proprio visiva dell'immagine potesse influenzare in qualche modo positivo o negativo quello che è poi la mia musica. Quindi l'ho sempre tenuta un po' da parte. Ora piano piano ci sto facendo pace. Ci sto facendo pace perché comunque magari sono anche cresciuta e quindi ho anche più voglia di esprimermi anche fisicamente. Però ho sempre un po' questo timore, non che non è coerente, perché diciamo pensandolo io so di essere il più coerente possibile. Però che non venga un po' capito. Mentre sulla musica, se non vengo capita, non sono così spaventata. Questo è quello che faccio. Se ci lega in qualche modo, sono strafelice. Se ci scontriamo, fa niente. Sull'immagine ho un po' più di remore, ecco. E poi Instagram si è ingrandito in tutto quello che ci puoi mettere dentro, nei modi di comunicare, e io non gli sto tanto dietro con i reel, con le storie, con i video, con i post fatti in un certo modo. Quando faccio qualcosa, tante volte mi va male a livello di numeri perché so che non ho rispettato delle regole di funzionamento, però insomma, non ci sto dietro.
1: La cura della propria immagine riguarda solo chi sceglie il campo dell'arte? Ancora una volta temiamo di no. In un ecosistema come quello dei social, dove convivono lo studente e l'attrice di Hollywood, l'architetto e la pop star, ogni atteggiamento si fa conforme. A volte confondiamo la bravura con il successo, che oggi è più alla portata di tutti rispetto a prima, soprattutto quello virtuale. Barattiamo la competenza con la popolarità.
0: mi sono capitate poche volte cose spiacevoli. Una è stata molto spiacevole. Dopo un live

0: live dove veramente, e quella sera ho sentito questo non è il mio pubblico, e quindi era una data un po' decontestualizzata, insomma ero un po' nel posto sbagliato. E dei ragazzi mi hanno mandato dei messaggi vocali veramente volgari. E lì ci sono rimasta malissimo. Ho detto: ma guarda, se attraverso un social delle persone possono arrivare a toccarmi così tanto. E io ho vissuto pochissime esperienze di questo tipo. Io commento zero, sono proprio più un'osservatrice, perché poi Instagram lo frequento anche troppo, proprio per mie cose personali. Io lo vedo proprio come un contenitore del mio lavoro, quindi lì ci sono le cose che faccio uscire, la mia routine un po' musicale e le mie date dove ci possiamo incontrare. E quindi di vita personale ci metto veramente molto poco, se non il mio cane. Poi delle parti autentiche di te, lì magari è difficile mostrarle, perché io vorrei mostrare che a volte vai in studio e non e va malissimo e stai malissimo, oppure nei periodi in cui la creatività non c'è, e quelli sono per chi insomma scrive qualsiasi tipo di creazione, di scrittura, sono momenti belli tosti da affrontare emotivamente. E quella è una parte che io vorrei mostrare, magari, però lì non, insomma, non mi sembra che sia il luogo giusto, anche perché, ecco, preferisco poi dirtelo tramite una canzone che finalmente viene fuori. Quindi avevo scritto questa canzone che si chiama Provo, dico. Provo, ma non riesco, dico e poi non faccio. Per veicolare cose un po' più sostanziose, preferisco poi sempre la musica. Quindi è anche un posto dove magari non puoi essere trasparente al 100% perché non te la senti.
1: Il vero nome di Wet Mary è Bianca Maria. Come molte altre ragazze della sua generazione, è paradossalmente meno attratta dai social network di quanto lo possono essere le persone che hanno la stessa età dei suoi genitori. Qualcuno dice che il giocattolo ormai si è rotto. Lo hanno capito i più giovani, tardano forse a comprenderlo le aziende, anche le imprese culturali che sui social sono arrivate un po' dopo e ora faticano a immaginarsi una vita senza. Bianca Maria a casa ha un paio di corna, le indossa durante i live e le ha fatte con le sue mani, con l'uncinetto.
0: Mi piaceva l'uncinetto perché avevo visto un po' di tutorial, ma è una cosa che io ho sempre fatto da quando sono piccola, mi ha insegnato mia nonna, che lo fa ancora all'età di 99 anni. A parte è una cosa che a me rilassa tantissimo, perché è una pratica dove devi contare. Cioè, devi proprio contare i numeri per ricordarti quanti giri hai fatto, per non sbagliare, altrimenti quello che stai facendo ti viene un po' tutto storto. Quindi ti obbliga a fare una specie di meditazione. Quello era un periodo dove appunto sentivo anche tanta ansia per questo live che dovevo salire da sola, non l'avevo mai suonato, e soprattutto nei primi. E quindi prendermi del tempo per costruirmi questo costume mi ha anche rilassato molto. Facevo delle corna nei tragitti, poi in furgone, quando andavo a suonare, magari avevamo 5 ore di furgone e io stavo lì che facevo corna che poi lanciavo. Quindi per 5 ore sferruzzavo, perché così non pensavo al live, al viaggio. Insomma, per me è proprio una cosa di distrazione.
2: E ultimo elemento in questa stanza è il pianoforte.
0: E il pianoforte è mio grande compagno di vita da sempre. Poi io ce l'ho aperto, quindi vedo tutti i martelletti, tutte le meccaniche che si muovono.
2: Mi fai vedere.
0: Certo. Premi e c'hai il tasto che solleva un martelletto che però con una molla
1: A casa di
0: tira
1: Wet Mary ci
0: questo.
1: sono i
0: Premi
1: libri e i quaderni,
0: questo e questo
1: l'uncinetto, i synth e il piano. Volevamo parlare con lei di tante cose al di là della musica e le abbiamo chiesto di incontrarla perché volevamo conoscerla prima di sentirla suonare dal vivo questa sera a Palazzo Farnese. Wet Mary si esibirà per la Festa della Musica in una serata di cui Radio 3 è media partner e che è stata organizzata grazie all'Ambasciata di Francia, all'Istituto Francese in Italia, al Festival Spring Attitude. Grazie. A loro saliranno sul palco anche due giovani artiste emergenti che hanno partecipato al concorso al progetto internazionale Exequa, pensato proprio per le ragazze che vogliono lavorare nel mondo della musica elettronica. Wet Mary, che fa parte del collettivo Poche, è dalla loro parte.
0: Essere donna nell'ambiente della musica elettronica, in Italia in particolare, è un po', non voglio dire una novità, perché secondo me non lo è mai stato, cioè secondo me non c'è troppo una mancanza, c'è più magari un notarle di meno. E quindi anche un po' la battaglia che facciamo con il collettivo Poche è proprio quella di dire non siamo poche, quindi Poche Collective è un nome autoironico per spiegare proprio che non siamo poche, basta sganciarsi un attimo dal fatto che la musica elettronica è maschile, perché in realtà storicamente non lo è. Poi c'è tutta la parte di non musiciste ma che comunque lavorano nella musica, quindi tecnico del suono, l'ambiente appunto, quindi tutta la parte di fonia, e anche lì ci sono tantissime donne che lavorano. E quello è anche l'altra cosa che vogliamo fare con Poche, è creare occasioni per ragazze giovani e per fargli vedere è un lavoro che possono fare anche le donne, è un lavoro che ma non per una questione di possibilità, che vi può appassionare, che vi può piacere, potete trovarci la vostra strada qua dentro anche se non ti senti rappresentata. Quindi ecco, è importante avere delle figure di riferimento che ti fanno dire quella cosa la voglio fare anch'io, e un po' sento che questo ruolo ce l'abbiamo e lo dobbiamo portare avanti, perché deve cambiare, ecco, molto la generazione successiva. Le ragazze che io ho nelle mie classi solitamente sono già magari cantanti, ma perché lì appunto, perché una donna fa più facilmente la cantante, perché hai una miriade di figure di riferimento e quindi ti viene spontaneo. Poi è uno strumento che non ha bisogno di nulla se non dell'abilità, quindi anche a livello di accessibilità insomma è più facile, però vogliono tutte rendersi indipendenti nella produzione, cioè essere in grado di concretizzare quello che hanno nella loro testa, nella loro visione. È un peccato che magari tante artiste non vengano attenzionate, perché secondo me non è che non vengono ascoltate, non vengono proprio attenzionate, un po' dai meccanismi della discografia, perché ti perdi una parte molto bella, molto interessante, che è diversa.
1: Questa è Gwyeth Mary, potrete ascoltare la sua musica alla radio domenica 21 giugno all'interno di Battiti a partire dalla mezzanotte. Ascolterete tutta la registrazione dei live che ci saranno fra poco a Palazzo Farnese, con anche la musica del duo franco-tedesco Compromat. Questo è il tuffo numero 200. Abbiamo incontrato 200 persone, per ciascuna abbiamo raccontato una storia e abbiamo soprattutto cercato delle domande. Non le ha scelte l'algoritmo, queste storie. Dietro c'è il lavoro di tutta la redazione, di Giulia Nucci, che è la nostra curatrice, di Sonia Kurzel, di Giulia Laura Ferrari, Arianna Scarnecchia, Elisabetta Parisi e Cristiana Castellotti. Grazie a chi ha collaborato con noi, grazie a chi ci ha scritto via mail o a mano. È stato un piacere. Torniamo a settembre.

Beh, devo dire che il tuffo premeva alle porte di Fahrenheit, tant'è vero che l'abbiamo mandato in onda un po' prima, ma intanto salutiamo i colleghi del tuffo alla loro 200esima puntata, e anche perché il tuffo è candidato come miglior programma radio al Diversity Media Awards, quindi era giusto festeggiarlo e anche, insomma, mandarlo in onda, ma dobbiamo mandarlo in onda per tempo. Hanno bruciato sul tempo anche John Grant, che comunque col quale dobbiamo finire la nostra trasmissione. Ma per il consiglio ci sarà spazio, sì, abbiamo ancora una decina di minuti, quindi intanto ci ascoltiamo la musica, l'ultimo brano di oggi di John Grant, che comunque ci ha tenuto compagnia con il suo album, e con questo Disappointing chiudiamo la nostra trasmissione. Ma prima ritorno in onda, perché i temi del tuffo di questa 200esima puntata mi hanno fatto venire in mente un libro, e quindi adesso controllo, vedo un attimo e vediamo se il consiglio può essere quello giusto.

John Grant a Radio 3? Gran bel cantautore, il suo vero bernoccolo, le canzoni a tema filmico. Citazioni quando non proprio titoli, per esempio Sigourney Weaver, Gerald Chaplin. Ci dice così Edoardo, che ci scrive da Pavia e che apprezza, ma soprattutto dice: ma com'è possibile a Radio 3? E perché? E perché no? E che bello sentirne parlare dell'Aquila. Ho frequentato il liceo, ho persi 2 anni o 3 all'università, dice Giuseppe. Poi saluto Fahrenheit. Beh, insomma, tanti saluti, ma prima c'è il consiglio. Consiglio un po' difficile oggi, ma per la musica e la storia di White Mary, la producer e musicista di musica elettronica, ma insomma mi ha fatto pensare al grande, gigantesco Martin Amis. Martin Amis è il consiglio di oggi. Sir Martin Amis, morto nel 2023, è un grande della sua generazione, con Ian McEwan, Salman Rushdie, Julian Barnes. Pare che l'informazione fosse proprio un libro dove Julian Barnes si è talmente rivisto che un po' l'amicizia si è andata persa. Perché? Perché parla proprio di scrittori e della fatica di reggere la popolarità o di non reggere il fatto di non essere popolare. Cosa significa andare incontro al pubblico? Cosa significa stare nella propria grotta, per citare la Kushner di poc'anzi. Il grande Amis, pensate che è stato notissimo. A proposito di cinema, come non ricordare London Fields, da cui è stato tratto l'omonimo film nel 2023, cioè territori inglesi, oppure La zona di interesse nel 2014. Insomma, tutto si tiene nella nostra trasmissione, cinema, ma si tiene anche con ad alta voce, perché a Martin Amis piaceva Jane Austen. Allora, l'informazione, edito per Einaudi, il mio consiglio, dobbiamo andarcene. Allora, grazie ad Alessandro Amendolara, che è una sicurezza, ed è di là dal vetro. Grazie a Giovanna Savignano, anche lei una sicurezza in regia, e tutto il gruppo di lavoro di Fahrenheit, che oggi hanno costruito questa trasmissione di libri e di idee. Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Lancio la linea a Luca Damiani dall'altra parte. Mi raccomando, sempre Radio 3, siamo qui in diretta, 17:58. Buon ascolto con Radio 3 da Susanna Tartaro, che chiude così la sua settimana di lavoro con voi. Ci risentiamo però con Fahrenheit, con Tommaso Giartosio, la prossima. Davvero buonasera.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Sei gradi.
4: Ben trovati da Luca Lamiani al microfono, con noi oggi Fabrizio Paccione in console, accanto a lui Luigi Giavarone che ha la regia. Ricordo, il programma è a cura di Nicola Catalano. Oggi è venerdì e dunque per tradizione ormai decennale la scaletta porta la firma o di un'ascoltatrice o di un ascoltatore. Le ricordo il numero 335 5634296 per i vostri messaggi, peraltro il numero che riguarda tutta Radio 3, e anche 6gradi@rai.it, che è appunto l'indirizzo a cui si è rivolto anche Dario Schirru, l'autore della scaletta di oggi, ovvero ha richiesto una griglia che è stata riempita con 7 ascolti e 6 gradi, ma ha anche inviato qualche nota biografica. Vivo nei pressi di Cagliari insieme alla mia compagna, 2 ragazze e una gatta. La musica è una delle mie più grandi passioni insieme alla lettura e alla scrittura, che cerco di coltivare recensendo nella sua interezza la mia collezione di vinili, CD e files vari. Amo la mia terra, i suoi silenzi e i suoi incredibili paesaggi. Amo i suoi cieli notturni, incredibilmente stellati. Nella mia prossima esistenza vorrei essere un bassista o un autore radio-televisivo. Facciamo a cambio, allora. Nella presente sono un impiegato amministrativo, credo che la musica sia un potente balsamo per l'animo e spero che queste mie scelte posseggano un po' di quella potenza. Un saluto affettuoso che naturalmente ricambiamo. La scaletta che ci proponi è veramente interessante, ci sono anche personaggi magari poco noti, iniziando proprio da Emmett Rhodes e finendo da Richard e Mimì Farigna. Emmett Lynn Rhodes, nato nel 1950, morto nel 2020, è stato un cantautore con una caratteristica: era un polistrumentista, e quando diciamo polistrumentista vuol dire che proprio suonava tutti gli strumenti. Si trasferisce in California, Hawthorne, e fa parte di vari complessi, i Merry-Go-Round fra gli altri, con cui ha avuto anche un certo successo, e inciso per la A&M Records. In realtà i rapporti che ha avuto con le case editrici, case discografiche, non sono sempre stati rosei. Infatti ebbe un contratto con la Dunham che richiedeva un album ogni 6 mesi, quindi 6 album in 3 anni, un ritmo impossibile, e infatti, dovendo scrivere le canzoni e registrando tutti gli strumenti nonché le parti vocali, la Dani fece causa per $250,000 e trattenne le royalties per la mancata consegna degli album. È uscito un documentario che ho visto interessante, tra l'altro di un italiano, di Cosimo Messeri, anzi un fiorentino per esattezza, nel 2010, The One Man Beatles, candidato tra gli altri a Davide Donatello nel 2010 per il miglior film documentario. E lì si capisce appunto anche dal titolo The One Man Beatles, sia la passione per i Beatles che aveva, sia anche questa capacità di suonare tutti gli strumenti, come potremo ascoltare in Somebody Made For Me.

In effetti la somiglianza con Paul McCartney è decisamente evidente in questo brano, Somebody Made For Me. E ricordiamo anche che Wes Anderson ha usato una lullaby di Emmett Rhodes per la colonna sonora dei Tenenbaum e molti hanno poi interpretato delle sue canzoni, come tra gli altri Amy Mann. In questo caso il primo grado che ci introduce Dario Schirru, autore della scaletta di oggi, ci porta in quel sobborgo di Los Angeles che abbiamo già citato, dove si è trasferito dopo poco, ovvero Hawthorne, dove si è anche spento Emmett Rhodes e dove sono conosciuti tutti i membri originali dei Beach Boys. È anche il luogo dunque di fondazione della band e a questo proposito c'è un monumento dei Beach Boys che si trova proprio in quella zona, sempre a Hawthorne, California, esattamente nella 119esima strada, un monumento che è stato voluto fortemente dall'industria musicale, dalla Rock and Roll of Fame e che rappresenta appunto i Beach Boys in una loro classica formazione. In questo caso li troviamo con un album che si intitola Wild Honey, siamo nel 1967 e l'etichetta è la Capitol Records. Dopo il successo dell'album dal vivo Lady in Away, i Beach Boys si cercano di cambiare immagine, tanto è vero che faranno album sicuramente più impegnati e addirittura Brian Wilson cede un po' il ruolo di produttore a Carl Wilson. Was Made to Lover, il titolo I Was Made for Love, è una canzone del 67 registrata da Stevie Wonder per la Tamla e scritta da Wonder insieme a Sylvia Moy, Henry Cosby e Lula Hathaway. Ed è stata anche registrata da altri, ovviamente anche dai Beach Boys. Ricordiamo nel 98 Whitney Houston che ha cambiato leggermente il titolo, Was Made to Love Him, nell'album My Love Is Your Love. E poi è stata cantata anche dai Boys to Men. In questo caso, The Beach Boys, I Was Made to Love Her.

E questi erano i Beach Boys, I Was Made to Love Her, in questo album del 1967. Francesco ci scrive che sta pensando di fare una scaletta e vuole sapere se i commenti in mezzo tra un pezzo e l'altro devono essere scritti da voi. Basta che ci scriviate semplicemente il grado, poi ce la dovremo fare. Proseguiamo con un classico, perché il brano era, abbiamo detto, di Stevie Wonder, che notoriamente è non vedente, come moltissimi altri, ma in particolare con Moondog è il legame. Moondog, che a noi piace molto, ogni possibile scaletta ce lo mettiamo. Louis Thomas Harding, nato nel 1916 a Marysville, è morto in Germania nel 1999. Si fece chiamare Moondog, ma non era l'unica particolarità o stranezza che aveva, perché fra l'altro era uso vestirsi come un vichingo. Lo faceva poi in un punto preciso di New York, tra la 53esima strada e la 6th Avenue, a Manhattan proprio. E i vestiti se li faceva da sola, così come gli strumenti. Ma non solo, la sua era una musica difficilmente classificabile. Una sua dichiarazione è interessante a proposito dei tempi che sceglieva. Non ho intenzione di morire in quattro quarti. La fama cominciò ad arrivare quando Arthur Rozinski, che era il direttore della New York Philharmonic Orchestra, negli anni 40 gli propose di incidere alcuni 78 e poi 45 giri. Poi finalmente ebbe l'esordio con un album che ovviamente si chiamava semplicemente Moondog. Da quello una meravigliosa Symphonique No. 6, Good for Goodie.

Symphonic No. 6, Good for Goody, ed era Moondog. Questo brano era dedicato idealmente a Benny Goodman, questo spiega dunque anche il titolo. E il fatto che siete su Radio 3 è assolutamente incontrovertibile, visto che Moondog è uno dei nostri preferiti. E a questo punto dobbiamo citare una serie di interviste rilasciate dallo stesso Harding, ovvero Moondog, a proposito delle sue passioni. E a Perfect Sound Forever ha detto: il ritmo è sempre in sottofondo, mi siedo alla mia scrivania e scrivo man mano che mi vengono idee e frasi. Non compongo al pianoforte, è per lo più nella mia testa. I maestri della musica classica come Mozart e Haydn si sedevano alla loro scrivania e scrivevano un quartetto d'archi come se fosse una lettera. Quando gli chiedono poi al di fuori del pop e al jazz quali sono i compositori preferiti, risponde: ascolto molto Bach, Beethoven, Brahms e Mozart. Da bambino ho perso la vista e ho frequentato una scuola per non vedenti. Lì ho ascoltato i miei primi dischi di musica classica. Uno era la quarta sinfonia di Tchaikovsky, l'altro la quinta di Beethoven, e avevamo un'orchestra scolastica e suonavamo Mozart. Ecco dunque creato perfettamente il legame per il prossimo ascolto, grazie a Dario Schirru che l'ha trovato e ci porta alle Nozze di Figaro, in particolare l'ouverture di questa opera scritta tra il 1785 e 1786, la prima delle tre celeberrime opere in italiano composte sul libretto di Lorenzo da Ponte, Don Giovanni e Così fan tutte. In questo caso l'edizione è con la NBC Symphony Orchestra diretta da Arturo Toscanini.

Le nozze di Figaro ed era l'Overture Wolfgang Amadeus Mozart, NBC Symphony Orchestra, diretta da Toscanini. Con Toscanini la musica prende vita, sempre, e tocca la corda dell'energia tesa in fondo all'anima, ci scrive Davide. E prima invece qualcuno ha scritto: dà una meravigliosa vertigine pensare che esistano persone come Moondog. E siamo naturalmente d'accordo. A questo punto, per questa scaletta di 6 gradi qui su Radio 3, il nostro Dario Schirru ricorda due episodi che quindi avvicinano due musicisti molto lontani. Nel 1937 Toscanini lascia l'Italia definitivamente per trasferirsi con la famiglia a New York per una serie di problemi avuti con il regime fascista. Esattamente la sera del 14 maggio al Teatro Comunale, un concerto che era stato fatto in memoria di Giuseppe Martucci, direttore dell'orchestra bolognese. Il maestro si rifiuta di dirigere l'inno fascista Giovinezza e l'inno reale al cospetto del ministro Costanzo Ciano, venuto a Bologna per inaugurare la fiera del Littoriale. È aggredito e schiaffeggiato da alcune camicie nere all'ingresso laterale del teatro. Tra gli squadristi forse c'è il giovane Leo Longanesi, così racconta Indro Montanelli. Rinuncia al concerto, si rifugia all'Hotel Bruni, il federale Ghinelli, con un seguito di facinorosi, lo raggiunge all'albergo e gli intima di lasciare la città. Ottorino Respighi, media, 19 maggio l'Assemblea regionale dei professionisti e artisti, deplorerà il contegno assurdo e antipatriottico del maestro parmigiano. Toscanini, dal canto suo, scrive una feroce lettera a Mussolini, peraltro compagno di lista a Milano nelle elezioni del 19, del fattaccio di Bologna, maturerà la decisione di abbandonare l'Italia, dove ritornerà solo nel dopoguerra. Questo lo avvicina dunque ad altri regimi che hanno avuto, diciamo, le stesse attitudini verso gli artisti. In particolare ricordiamo che c'è stato un atto istituzionale numero 5 che si sovrapponeva alla Costituzione in Brasile e fu ratificato nel 67 durante dunque la dittatura militare, ed era un decreto che dava pieni poteri dunque anche di censura, sospensione del diritto di votare, proibizione dell'attività e delle libertà di espressione, applicazione da parte del Ministero della Giustizia della libertà vigilata e di altre facezie. Bene. Naturalmente molti musicisti brasiliani, Chico Buarque, Gilberto Gil e molti altri hanno avuto difficoltà, e tra questi Caetano Veloso. Ed è da lui che andremo, Transa, quarto album solista, album londinese, perché lui si rifugierà a Londra, Neolithic Man da Transa.

Ed era Caetano Veloso con il suo Tranza, album che lui adorava, ha detto è una delle mie registrazioni preferite. Abbiamo detto registrazione londinese, in realtà poi lo finirà di ritorno in Brasile, però si sente la distanza, i suoni brasiliani sono lontani come la lingua, che in questo caso appunto era l'inglese, Neolithic Man. Abbiamo parlato dell'anno di pubblicazione che, come spesso nelle scalette di 6 gradi qui su Radio 3, è uno dei passaggi fondamentali, ci permette di andare da generi diversi facilmente. Nello stesso anno, infatti, anche World Galaxy di Alice Coltrane, o Alice McLeod, questo era il suo nome prima di sposare John Coltrane, nata nel 1937, morta nel 2007, ha iniziato a studiare con Bud Powell, poi ha conosciuto Coltrane e ha sostituito McCoy Tyner nelle sue formazioni finché quest'ultimo non è morto. Dopo la morte di Coltrane ha continuato con vari gruppi, era una seguace di Satya Sai Baba e si trasferisce in California nel 1972, dove si stabilì al centro Vedanta nel 1975. Quello che ascoltiamo appunto è World Galaxy, sesto album solista, registrato tra il 71 e pubblicato appunto nel 72, formazione di un certo spessore: Frank Lowe al sassofono, Leroy Jenkins al violino, Reggie Walkman al contrabbasso, Ben Bradley alla batteria, Lane Jones ai timpani, Swami Sachidananda voce. Il brano che ascolteremo è un classico per gli ascoltatori di Radio 3, è un tuffo al cuore. Difficilmente noi mettiamo questo brano proprio per questo nelle nostre scalette, ma questa è la versione appunto di Alice Coltrane with Strings, My Favorite Things.

Alice Coltrane with Strings, My Favorite Things, World Galaxy è l'album da cui è tratto. Molti vostri messaggi, che bella versione questa dei My Favorite Things, sembra la Cinematic Orchestra. Probabilmente questi ultimi si saranno potuti ispirare visto che sono venuti molto dopo. E poi qualcun altro invece, quando abbiamo ascoltato Le nozze di Figaro, ha giustamente consigliato la lettura del testo di Massimo Mila sulle, appunto, nozze di, del Don Giovanni. Massimo Mila è stato uno dei più lucidi storici della musica, e all'università utilizzavamo quello come manuale, appunto, per la storia della musica, e sono quindi felice di ricordarlo. Il prossimo e ultimo passaggio, Mila sulle, appunto, nozze di...

Coltrane muore nel 67, Richard Farigna nel 1966. E dunque facciamo la conoscenza, anche se brevemente, con questo musicista nato a Brooklyn, di genitore cubano, così si spiega il cognome, che frequentò il Greenwich Village e lì conobbe e divenne amico di Bob Dylan. Tra l'altro sposerà la sorella di Joan Baez, ovvero appunto Mimi Baez. Quello che ascolteremo è un album postumo in cui sono raccolte alcune composizioni di Richard e Mimi Farigna, e da cui ascoltiamo Morgan the Pirate.

Richard e Mimì Farigna, Morgan the Pirate, da Memories, ultimo brano della scaletta che ci ha inviato Dario Schirru, chiedendo a segradi@rai.it. A me non resta che ringraziare Fabrizio Paccione, che è stato con noi in console, e Luigi Iavarone in regia. Da lunedì arriveranno le repliche, noi torneremo a settembre, quindi non solo vi auguro una buona fine settimana, ma vi auguro anche una bellissima estate. Ci ritroveremo a settembre, intanto comunque buon ascolto dei programmi di Radio 3.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: L'attacco e la replica. Trump al G7, Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei. La premier, dichiarazioni inventate, l'Italia non implora nessuno. Solidarietà del presidente Mattarella.
3: Fragile tregua, è entrato in vigore il cessate il fuoco in Libano, ma Israele continua a colpire il sud del paese. Saltano i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti ed Iran.
2: Cascina spiotta 51 anni dopo. La pubblica accusa chiede il carcere vita per gli ex brigatisti Curcio e Moretti. Nello scontro a fuoco persero la vita il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la terrorista Mara Kagol.
3: Seconda prova scritta della maturità al liceo classico, la traduzione di un brano di Quintiliano. Il ministro Valditara, tracce che aiutano a valorizzare la libertà di pensiero.
2: Buonasera in studio Danilo Tolardo e Maria Rosaria Villivà. Doveva essere il giorno della firma del memorandum con l'Iran in Svizzera, invece annullata la cerimonia, Donald Trump se l'è presa con tutti. In un'intervista alla 7 ha attaccato l'Europa e la premier italiana Giorgia Meloni, alla quale è arrivata la solidarietà del presidente Mattarella. Da New York la corrispondente.
4: Proprio quando lo strappo sembrava essersi ricucito, il presidente Donald Trump è tornato ad attaccare duramente la premier Giorgia Meloni. Riferendosi all'incontro al G7 di Evian, Trump ha detto: «Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo». E ancora: «Mi ha implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena». Non è la prima volta che Trump attacca un leader europeo o l'Europa in generale, ma al G7 in Francia le distanze tra le due sponde dell'Atlantico sembravano essersi ridotte. Anche se Trump ha sempre sottolineato l'Europa non c'è stata di nessun aiuto. E con la 7 Trump è tornato ad attaccare le politiche dell'Unione Europea, dall'immigrazione all'energia, e a sottolineare le distanze sull'Ucraina. Da Bruxelles il capo del Pentagono Hegseth ha criticato gli alleati definendoli degli scrocconi per il contributo ritenuto insufficiente alla NATO e per il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. Da New York Laura Pepe, GR3.
3: E dal Consiglio europeo la premier Giorgia Meloni ha risposto in maniera netta alle parole del presidente americano Donald Trump.
5: Passano pochi minuti tra la fine del Consiglio e la partenza di Giorgia Meloni, che lasciando Bruxelles per Roma commenta soltanto le parole di Donald Trump su quel presunto selfie al G7.
6: Sono dichiarazioni totalmente inventate, sono allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
5: Un video di pochi secondi postato sui social perché, spiega la premier, serviva una risposta immediata. Non è la prima volta che Trump attacca gli alleati, aggiunge Giorgia Meloni, che incassa subito la solidarietà dei colleghi. Il primo è lo spagnolo Sanchez, poi Macron. Al vertice dei 27 la premier ribadisce la linea italiana per la trattativa con Mosca, l'auspicio che l'Europa parli con una voce sola. In Medio Oriente, dopo l'accordo, bisogna valutare il quadro di una eventuale missione internazionale prima di chiedere al Parlamento la disponibilità dei cacciamine. A margine del Consiglio le riunioni sulle politiche di coesione e sui migranti. Se sul fronte della competitività l'Italia auspica misure di sostegno alla sicurezza energetica non in contrasto con il sostegno ai territori, lato migranti la premier chiede di andare avanti con l'attuazione del nuovo regolamento rimpatri. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
2: Affermazioni ritenute evidentemente gravi anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha chiamato direttamente la Premier Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà. Solidarietà che arriva anche da tutte le istituzioni e dai partiti.
7: Subito annullate le missioni negli Stati Uniti del vicepremier Tajani, ma anche del governatore della Lombardia Fontana, segno di una posizione politica e istituzionale dell'Italia molto netta. Solidarietà alla premier dai presidenti del Parlamento, dai ministri, dai leader della maggioranza. È la vendetta di Trump perché Meloni non si è piegata, scandiscono da Fratelli d'Italia. Chi attacca Giorgia Meloni attacca tutti noi, posta sui social Salvini, ma dalla Lega Borghi chiede chiarezza sulle esatte parole di Trump.
8: Perché incrinare relazioni internazionali sulla base di una telefonata dove non si sa né la trascrizione esatta né il tono usato è imprudente.
7: Solidarietà anche dalle opposizioni, tranne Verdi Sinistra, che colpevolizza la premier e le suggerisce di farsi da parte. Attacco vergognoso alla presidente del Consiglio, ma il suo atteggiamento troppo accondiscendente, dicono dal PD. Schlein non si è ancora pronunciata. Per il 5 Stelle Conte, da Trump parole inaccettabili. Calenda, azione.
9: Gli insulti di Trump alla presidente Meloni sono inaccettabili e vanno respinti al mittente.
7: Giorgia ben svegliata, dice Renzi. Ora basta, capellini maga. Noemi Giunta, GR3.
3: Un tempo definita da Donald Trump una dei veri leader globali, oggi i rapporti tra la Premier Meloni e il presidente americano segnano dunque un momento a dir poco negativo, ma molti leader, prima della presidente del Consiglio, sono stati oggetto di attacchi verbali impietosi da parte di Trump.
10: Il campionario dei destinatari degli insulti del presidente americano è a dir poco ampio, a cominciare dal primo pontefice americano, Leone XIV, colpevole di aver criticato la guerra contro l'Iran e di aver mosso obiezioni contro le politiche migratorie del presidente degli Stati Uniti. Per tutto questo Trump l'ha definito debole contro la criminalità e terribile in politica estera, e in più, se lui non fosse stato alla Casa Bianca, non sarebbe neppure stato eletto Papa. Non facili neppure i rapporti con Macron, restano famose le osservazioni fatte sul presidente francese dopo la scena del famoso schiaffo che la moglie Brigitte gli avrebbe rifilato. Sua moglie lo tratta malissimo, si sta ancora rimettendo da un pugno in faccia. Ma ricordiamo anche la lapidaria definizione del premier britannico Starmer, che non è Winston Churchill, per il mancato sostegno iniziale all'operazione contro l'Iran. Le accusa il premier canadese Carney, reo di voler trasformare il paese in un porto di scarico per le merci cinesi dirette negli Stati Uniti. E infine il cancelliere tedesco Merz, che non sa di cosa parla, colpevole di aver osato affermare che Teheran aveva umiliato gli Stati Uniti. Insomma, a dirla tutta, la Meloni non è sola, ma ben accompagnata. Fabrizio Noli, GR3.
2: Il Libano resta ancora sotto attacco nonostante sia Israele sia Hezbollah abbiano accettato la tregua, la corrispondente da Gerusalemme.
11: Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 15 ora italiana, ma secondo fonti locali in Libano Israele avrebbe continuato a colpire anche dopo il suo inizio. Sono state più di 12 ore di fuoco ininterrotto. Tutto è cominciato in piena notte, quando un carro armato israeliano è stato centrato in pieno da un missile lanciato da un drone, o forse da un missile anticarro. 4 i militari uccisi, tra di loro anche il comandante del battaglione. Hezbollah riteneva che l'esercito israeliano stesse per cercare di conquistare una collina a ridosso di Nabatie, attività invece negata dai militari. I raid israeliani sono cominciati pesanti subito dopo l'attacco ai militari, oltre 150 in poco più di 12 ore. Rampe di lancio di razzi, postazioni dei miliziani e gli stessi militanti, che quasi certamente sono tra le 47 vittime dichiarate dal Ministero della Salute libanese. Netanyahu aveva minacciato una risposta durissima, mentre i due ministri dell'estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich, chiedevano di bruciare l'intero Libano. Israele non intende lasciare il sud del paese, anche dopo quanto accaduto oggi, qualcosa che rischia di far deragliare gli sforzi di pace nella regione portati avanti proprio in questi giorni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Il presidente Trump ha replicato anche alle affermazioni della guida suprema iraniana Khamenei. È stato Teheran a firmare l'accordo per disperazione, non io, ha detto, mentre l'Iran lancia un monito sul rispetto di tutti i punti del memorandum. È la corrispondente da Istanbul.
12: L'Iran annuncia di aver programmato nei prossimi giorni un incontro con i funzionari statunitensi dopo il rinvio dei colloqui di oggi a Lucerna, ma senza urgenza perché il memorandum è già stato firmato digitalmente. Ieri è arrivato anche il via libera all'accordo da parte della guida suprema Khamenei, che ha detto che la firma da Trump è stata messa per debolezza e necessità. Hormuz ha riaperto, ma i Pasdaran annunciano nuove procedure per passare nello stretto. Le navi devono chiedere un permesso 48 ore prima. E poi c'è la linea rossa invalicabile per Teheran, il Libano. L'Iran chiede la cessazione immediata delle operazioni militari israeliane nel paese dei cedri e ribadisce che, secondo gli accordi, gli Stati Uniti sono responsabili del mancato ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte che l'Iran risponderà con forza a qualsiasi violazione degli impegni da parte dell'America. E sul nucleare, l'Iran dichiara che non consentirà all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare tutti i propri impianti nucleari. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
3: Anche da Mosca arrivano attacchi contro l'Europa. Sta commettendo un errore cercando di dettare legge alla Russia, dice il portavoce del Cremlino Peskov, affermando che i tentativi europei per un dialogo sono in un vicolo cieco. E il ministro degli esteri Lavrov ironizza: l'Europa si prepara a un conflitto con la Russia entro il 2030. Dal Consiglio europeo in corso a Bruxelles arriva intanto l'irritazione di Macron e Merz per i tentativi del presidente del Consiglio dell'Unione europea Costa di avviare un dialogo con la Russia. In Crimea intanto distrutti dagli ucraini i ponti ferroviari utilizzati dai russi per il trasporto dei rifornimenti militari.
2: Carcere a vita per i capi storici delle Brigate Rosse, Renato Curcio e Mario Moretti, 21 anni per Lauro Azzolini. Questa è la richiesta del pubblico ministero al processo ad Alessandria sullo scontro a fuoco tra carabinieri e terroristi nella cascina Spiotta, nel quale morirono 51 anni fa l'appuntato Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol.
13: Carabinieri e polizia stanno setacciando paesi e cascinali alla ricerca dei due brigatisti fuggiti dal sanguinoso scontro alla cascina Spiotta.
14: Il racconto in un telegiornale dell'epoca è il 5 giugno del 1975. Le Brigate Rosse rapiscono l'industriale Vittorio Vallarino Gancia. Lo portano nella cascina Spiotta, nel Monferrato, dove vengono individuati dai carabinieri. In un drammatico conflitto a fuoco muoiono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. A più di 50 anni il nuovo processo, che vede imputati i capi storici Renato Curcio e Mario Moretti, oltre all'altro ex BR Lauro Azzolini. Solo quest'ultimo era presente quel giorno, ma lo ha ammesso ed ha aiutato a ricostruire i fatti. Di qui la richiesta per lui di 21 anni. Carcere a vita chiesto invece per Curcio e Moretti. Uno si è fatto interrogare e ha raccontato un sacco di bugie, l'altro neanche quello, ha dichiarato il pubblico ministero. Poi la pena si può adattare alla persona, ma non spetta a me farlo, ha concluso il PM. La sentenza è prevista per il 7 luglio. Fausto Bertuccioli, GR3.
15: Si è concluso il collocamento della prima emissione dei BTP Italia SI, avviata lunedì. Raccolti quasi 9 miliardi di euro con oltre 281 mila contratti registrati, ha comunicato il Ministero dell'Economia, che ha confermato il tasso minimo garantito definitivo del titolo all'1,60% più il tasso di inflazione.
2: Accelerano i prezzi delle case acquistate dalle famiglie. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre dell'anno l'aumento è dell'1% rispetto al trimestre precedente e del 5,2% nei confronti dello stesso periodo del 2025. L'accelerazione, sottolinea l'Istat, risente della dinamica dei prezzi delle abitazioni nuove, più 6,7% sull'anno, mentre per le abitazioni già esistenti si attesta a più 4,8%.
15: Maturità, seconda prova scritta stamattina per oltre 527.000 studenti. I ragazzi si sono cimentati con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Ogni dettaglio è stato pensato per valorizzare conoscenze solide, ma anche esercitare la propria libertà di pensiero e capacità di confrontarsi con la complessità del mondo. Così il ministro dell'istruzione Valditara. Sono prove vive per capire la realtà, ha concluso. Stamattina siamo andati in alcuni istituti della capitale. Sentiamo.
16: No, è andata bene, dai, diciamo matematica è un po' un punto dolente, però è andata bene.
17: Chi è più soddisfatto, chi meno, ma in una maniera o nell'altra è andata anche questa seconda prova della maturità. Al liceo classico la versione di latino, con un brano sul valore educativo della musica, lo scientifico due problemi di matematica, uno ispirato al livello delle acque del lago di Bracciano, al linguistico una prova d'inglese, mentre a scienze umane il tema è il rapporto tra giovani e tecnologia, le materie di indirizzo per tecnici e professionali.
18: Io sono di informatica, la materia che ho fatto oggi è sistemi e reti.
19: All'inizio un po' confusionario, però poi mi sono stabilito e ho trovato la concentrazione. È stata dura però.
20: È stato un bel esame, sono rimasto molto soddisfatto. Onestamente mi aspettavo tutt'altro in realtà.
21: Sono contenta.
22: Un po' difficile, italiano difficilissimo, le tracce brutte, difficili.
23: Comunque è andata questa maturità per ora, come meglio o peggio delle attese?
22: No dai, nella media. È andata, sì, basta che va.
17: Roma, Federico Mello,
14: GR3.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Maria Rosaria Villivà, in regia Gennaro Strazzullo e Stefano Catini. Prossimo GR3 domani alle 6:45. Ora linea a Onda Verde, poi Hollywood Party. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
24: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
25: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
26: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27: Onda Verde. Viaggiare informati.
28: Ringraziamo i colleghi del GR3 per la linea. Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:59 minuti. È ancora chiuso il tratto sulla 1 Firenze-Roma, tra Arezzo e Valdarno in direzione nord, per un grave incidente. Ancora stessa situazione sulla 4, la Brescia-Padova, tratto chiuso per un altro grave incidente avvenuto tra Soave e Montebello in direzione di Venezia. Questo incidente è di pochi minuti fa. Ancora sulla 1, code tra Firenze in Pruneta e Incisa in direzione della capitale per traffico intenso, code per una perdita di carico tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze. Restiamo sulla Milano-Bologna, quindi sull'autostrada del Sole, coda tratti tra Reggio Emilia e la 14, coda tratti anche tra Piacenza Sud e la 15. Sulla Roma-Napoli, coda tratti tra la diramazione Roma Sud e Ferentino in direzione di Napoli. Lasciamo l'autostrada del Sole e andiamo sulla 12. Code per 7 km in aumento per un altro incidente avvenuto tra Recco e Genova Est. Traffico intenso con code a tratti anche tra Santo Stefano e Carrara sulla 12, mentre ci sono code per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla sulla Milano-Genova. Traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione di Courmayeur. Code anche allo svincolo per bus Arsizio sulla 8, la Milano-Varese, e code sulla A28 allo svincolo per Portogruaro. Sulla A14 code per traffico intenso allo svincolo per Termoli. Infine sulla tangenziale di Napoli code tra Vomero e Fuorigrotta. Si raccomanda massima prudenza alla guida. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
27: In collaborazione con il CIS. Ferme nel tempo o ancora aperte alla comunità. Architetture mirabili che incantano lo sguardo. Sono i luoghi storici dell'assistenza italiana. Dagli ospedali agli alberghi dei poveri, dai manicomi ai brefotrofi. Un viaggio in 4 puntate alla scoperta di un patrimonio unico del nostro paese. Italia, viaggio nella bellezza. Ogni lunedì, 21:10, Rai Storia.
0: Rai, Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party, l'avventura del cinema.
5: Something to say about the comment that was made in the Berlinale Film Festival, where my good friend Wim Wenders suggested that cinema should be above politics. I have to disagree. And I would quote the words of Martin Luther King, who said, "The worst thing is not the violence of the bad, it is the silence of the good."
6: Puntata specialissima dell'avventura del cinema, caro Dario Zonta, oggi ad altissimo tasso sentimentale, per fare gli auguri per i meravigliosi 90 anni e tanta gratitudine al nostro caro amico Ken Loach. Li ha compiuti il 17 giugno, è nato nel 1936 a Nuneaton nel Warwickshire, nel Midland occidentale, e noi siamo felici di aver iniziato la puntata con la sua voce, perché Ken Loach è stato a Cannes poche settimane fa, una ventina di giorni fa, il 21 maggio, l'abbiamo fatto sentire proprio in trasmissione, che era arrivato a Cinéma de la Plage, dove avevano fatto una proiezione speciale di Terra e Libertà, in cui lui era andato a Cannes nel 95, e lui ne ha approfittato per salutare il pubblico in compagnia dell'amico Paul Laverty e Rebecca O'Brien, di cui poi parleremo, e dicendo: "Mi sento di dissentire dall'amico Wim Wenders, cinema e arte e politica non sono mai separati", e ha citato Martin Luther King dicendo: "La cosa peggiore non è la violenza dei cattivi, ma il silenzio dei giusti." Buon compleanno Ken Loach, sì. Dario, vai.
7: Buon compleanno Ken Loach. Devo dirti che ho avuto un brivido sincero quando ho sentito la sua voce, ho risentito in questa clip che abbiamo preso la sua voce, così la voce di un uomo di 90 anni, che è sempre stata però una voce precisa, netta, forte, cioè, perché parlare di Ken Loach, diciamolo, significa parlare di una delle figure più coerenti, radicali, ma anche influenti del cinema europeo contemporaneo, perché per oltre 60 anni il suo lavoro ha accompagnato le trasformazioni della società britannica e quindi della società tutta, raccontando ciò che spesso il cinema, i media anche tendevano a lasciare fuori campo, quindi il lavoro operaio, la disoccupazione, i sindacati, la povertà, la precarietà, l'immigrazione, le sconfitte della sinistra. Però lo ha fatto, Stefania, sempre in un certo modo, cioè non è soltanto un regista politico Ken Loach, secondo me, è un autore che ha tentato proprio di costruire una forma cinematografica, un racconto adeguato alle rappresentazioni delle classi popolari. Per questo la sua importanza va ben oltre il cinema militante, ecco, lo sappiamo, lo sanno i nostri ascoltatori, lo sappiamo tutti, non è un cinema solo militante, è un cinema che racconta la realtà, un realismo moderno. Oggi proviamo un po' a ripercorrerlo, Stefania, in alcuni di questi passaggi.
6: Facciamo uno dei possibili infiniti viaggi che si possono fare nella filmografia di Ken Loach. Ricordiamo il numero di telefono 335-56-34296, diteci quali sono i vostri film di Ken Loach preferiti, quali sono i momenti della sua carriera che vi hanno colpito di più. E ricordiamo che ha vinto due volte la Palma d'Oro, è uno dei partecipanti al club della doppietta a Cannes, Per il vento accarezza l'erba, e ai Daniel Blake. E per prima cosa facciamo gli auguri con una canzone che lui utilizzò in uno dei film che è appunto veramente memorabili, Riff Raff.

0: Anche questa è emozionante, questo brano You Are Always In My Mind, un classico, qui interpretato dal vivo dall'attrice protagonista Emer McCourt di Riff Raff. Riff Raff è un film importantissimo nella filmografia di Ken Loach, perché arriva nelle sale all'inizio degli anni 90, nel 91, e Ken Loach era... in quel momento era considerato un autore marginale, nel senso che gli anni 80, cioè la Thatcher, lo avevano di fatto marginalizzato, perché le sue posizioni, il suo Cass è precedente, no?
1: Sì.
0: Non trovarono così un dialogo, un ascolto con quel mondo. Riff Raff rappresenta in qualche modo una sua rinascita cinematografica, ma anche un ritorno a quelle tematiche, perché il film proprio fotografa un momento storico preciso. Siamo negli anni 80, che hanno distrutto gran parte della tradizione della classe operaia, le miniere chiudono, le grandi industrie vengono privatizzate, quello che emerge è una nuova figura sociale, questo lavoratore precario, temporaneo, facilmente sostituibile. E Riff Raff, Stefania, va dentro proprio quell'universo e lo racconta con due interpreti straordinari.
1: E iniziano ad arrivare i messaggi, ovviamente non c'era dubbio. Allora Antonia dice: per me Riff Raff è il più bel film dei suoi bellissimi film, tanti auguri Ken Loach. Poi invece Alberto dice: ascoltare voi e Ken Loach mi restituisce grazie, vi saluto con affettuoso rispetto. La canzone di Carla, sicuramente In questo mondo libero, che vedo e continuo a rivedere. Tra l'altro ne approfittiamo per ricordare che su Rai Play è disponibile una ricca selezione dei film di Ken Loach, che quando è possibile vedere in una sala su un grande schermo è una gioia, è una festa in più, però appunto su Rai Play c'è veramente un piccolo, grande piccolo tesoro dei film, sì, di Ken Loach. Vogliamo ascoltare, Dario, una clip, perché sono ovviamente collegati Riff Raff e Piovono pietre, che sentiamo in lingua originale.
2: Before, sì, I go to communion, I will listen carefully to the priest at mass. I will tell God that I am sorry if I have spoiled my love for him by choosing something that he does not want. I have nothing to eat or drink for 1 hour. It is not a very long time, and it is to remind me of the great Son of God who will come. Before I go to communion, I will listen carefully to the priest at Mass. I will tell God I want to grow up like Jesus, and I want to meet him in communion.
3: Very good, very good. Thank you, colleague. Thank you. Now, you see, the church, well, we call it Mother Church, has decided that when a child reaches the age of 7, the age of reason, it's time for the parents to prepare them for their first Holy Communion. So the parents must teach that child about the loving family of God, and that their first communion marks the beginning of a beautiful friendship with Christ.
0: Ecco qui, questa in lingua originale, ed è bellissimo sentirlo con la lingua originale dei protagonisti, della parlata, dei personaggi di Ken Loach. Appunto, è una clip tratta da Piovono pietre. Siamo nel 93, quindi un paio d'anni dopo Riff Raff, che, se segna la rinascita, Piovono pietre è proprio il film che definisce, no, la grandezza umana proprio di Loach, perché qui quella che avete sentito è la voce della bambina, che è la figlia del protagonista, in chiesa, perché tutto il film ruota intorno a questo disoccupato che cerca di raccogliere, no, il denaro per comprare l'abito della prima comunione della figlia. Ed è un film che ruota proprio intorno a questa idea, cioè che la povertà è spesso una questione simbolica prima ancora che economica. Cioè qui c'è tutto un discorso che sta dietro a questa necessità semplice, ma che è legata fortemente alla dignità. Molti considerano Piovono pietre un film che meglio proprio sintetizza lo sguardo, no, di Ken Loach, politico, però non è mai astratto, cioè è sempre umano. Questa è una cosa che ci fa amare tantissimo Ken Loach, cioè non è ideologico puro, no. È tutto sempre calato sulle storie, sui personaggi e
1: guarda, c'è una cosa proprio che lui dice che è proprio puntuale rispetto a questo che stai dicendo, Dario Zonta. Dice: devi essere fedele, sì, ai personaggi. C'è sempre il pericolo che i personaggi possano diventare i portavoce dello scrittore o del regista, ma devi iniziare e finire con i personaggi. Devo preoccuparmi della questione, ma deve essere al centro del conflitto del dramma, non solo in un discorso, in una scena. E poi ha aggiunto spesso, insomma, adesso poi vi faremo ascoltare anche la sua voce, perché Ken Loach è stato un ospite spesso e volentieri graditissimo di Hollywood Party. Ma a proposito dell'utilizzo degli attori professionisti e non, che la freschezza dei personaggi nasce anche da questo, che delle volte, veramente a cominciare da Kes, lui ha utilizzato spesso attori anche non protagonisti e mettendoli nelle migliori condizioni di fare interpretazioni veramente molto toccanti e sempre molto, molto forti. E dice, in realtà, sull'uso degli attori non professionisti, il criterio è quello: scegli la persona più credibile, quella che pensi che il pubblico vorrà guardare, con cui si sentirà coinvolto. Che abbiano già recitato o meno è secondario, non importa quale sia il loro background. Gli attori professionisti aiutano a mettere a proprio agio chi non ha mai recitato o girato prima. Con i non professionisti ci si affida al loro istinto, li si mette in situazioni e spesso sono cose come la consistenza della pelle, il modo in cui usano il linguaggio, cose di cui non possono essere consapevoli a renderli credibili. Ma sono tutte cose molto produttive, cose che non sanno di possedere. In questo senso si ottiene un equilibrio perfetto tra attori professionisti e non professionisti.
0: Ed è questo uno degli aspetti del metodo di Loach. Tra l'altro ci sono delle leggende a riguardo, no, Stefania, cioè sul fatto che lui non faceva leggere la sceneggiatura. Questo non è solo Loach che lo faceva, comunque, per intero, no? Proprio per evitare che il personaggio costruisse un percorso prima e incrociare così la spontaneità, l'autenticità del momento. Quindi dava pezzi di sceneggiatura, frammenti, per crescere nella storia con gli attori e i non attori.
1: Allora, sentiamo, abbiamo detto che è stato spesso ospite di Hollywood Party, e adesso mandiamo un frammento del suo intervento in una puntata del 5 dicembre 2012, quando presentò La parte degli angeli, erano in conduzione della casa Antonello Catacchio, e parla un po' del rapporto con la sceneggiatura. E allora, nel frattempo stanno arrivando tantissimi messaggi. Allora, Paola da Bologna dice: tutti, pacchetto completo, tutti di Kenny in rosso, amatissimo ed essenziale. Brandon Roses, Il vento che accarezza l'erba, io Daniel, viva e viva e viva sempre Ken Loach. Invece Francesco, Terra e libertà, ambientato durante la guerra civile spagnola, è il suo film che amo di più. Quanta emozione e commozione, l'abbiamo detto, è una puntata ad alto tasso emotivo, perché ci si emoziona con Ken Loach, ma per via di questa sua onestà profonda, oltre che grande simpatia. A Cannes, appunto, durante la presentazione di Terra e Libertà, lui ha detto una cosa molto importante. Ha detto: io sono grato al pubblico, non solo io sono qui grazie al pubblico, perché, come hai accennato tu, Dario, ha avuto un certo ostruzionismo, sì, anche dall'apparato, diciamo, e il pubblico inglese, il pubblico britannico, ma tantissimo al pubblico europeo. E ha citato il pubblico francese essendo a Cannes, e ha citato poi anche quello italiano: sono stato amato dal vostro pubblico e questo mi ha permesso di continuare a fare il cinema che ho voluto fare. Adesso sentiamo Ken Loach, ospite di Hollywood Party nel dicembre del 2012.
4: And the relationship is very close between the writer and the director.
5: C'è un rapporto molto stretto tra lo sceneggiatore e il regista.
4: And we talk about the script from the beginning.
5: Parliamo della sceneggiatura fin dall'inizio.
4: Which Paul writes, Paul writes, Paul Laverty.
5: È Paul Laverty che la scrive.
4: And then the director's job is to bring it to life.
5: E poi il regista deve portarla, deve dargli vita, naturalmente.
4: But while we talk about the script at every stage, while Paul's writing it, Paul also comes to the casting and sometimes to the shooting and to the editing, so that the relationship between the script and the final film is very close.
5: Ne parliamo in ogni fase della produzione del film, quindi poi anche successivamente nel casting, durante le fasi di ripresa e di montaggio, quindi il rapporto è molto stretto.
1: Ecco, il legame che negli anni Ken Loach ha stretto con Paul Laverty e con Rebecca O'Brien è qualcosa, Dario Zonta, veramente di unico anche nel panorama internazionale, perché allora la loro Sixteen Film viene fondata nel 2002, in realtà loro iniziano a lavorare insieme già da metà anni 90. L'incontro con Paul Laverty è molto divertente, perché Paul Laverty non faceva lo sceneggiatore, era una persona, è sempre stato un attivista, aveva vissuto molti anni in Nicaragua, e si cercarono e si trovarono, diciamo, e Paul Laverty ha fatto l'attore in Terra e Libertà, e poi dalla Canzone di Carla ha iniziato ad essere lo sceneggiatore di Ken Loach. E però il terzo vertice del triangolo è Rebecca O'Brien, che ha sempre creato, la produttrice, che ha sempre creato le condizioni perché tutto il meccanismo funzionasse alla perfezione e si trovassero i soldi. Sono quasi tutte coproduzioni, vero, i film di Ken Loach?
0: Sì, sono coproduzioni. È proprio, Loach ha sempre detto, ha sempre definito, rifiutato direi proprio, l'idea un po' romantica del regista genio, no? Cioè lui ha sempre voluto, e questo fa parte del suo pensiero, no? Lavorare come parte di un collettivo creativo, cioè proprio in questo senso è veramente coerente. Quindi non dobbiamo immaginare il regista che è geniale, autore, creativo, che inventa, no, è il contrario, altrimenti quei film sinceramente non potevano uscire fuori. Laverty, l'hai detto tu, è uno scozzese laureato in legge che ha lavorato per le organizzazioni umanitarie in Nicaragua, e poi il loro incontro ha determinato tanta scrittura. Lui spesso ha detto o dichiarato che il suo compito era mettere in scena il mondo che Paul scriveva. Non credo che sia fosse proprio così, però è una dichiarazione molto bella e generosa da parte di un grande regista che nello sceneggiatore ha proprio un braccio fondamentale, insomma. E poi con Rebecca O'Brien, quindi un trittico, un collettivo, ecco, con questo collettivo ci hanno regalato dei grandi film.
1: Allora abbiamo un piccolo frammento di un'intervista in cui parlano sia Rebecca O'Brien che Paul Laverty di questo collettivo di cui sta parlando Dario Zonta. Ascoltiamola.
6: We took it a little while to get going, and in the meantime Ken and I were still making films with other people. So we did, when we first met Paul, we were doing Land and Freedom, and Ken had been very impressed by Paul's politics and decided to put him in Land and Freedom. He didn't do any writing for it. Jim Allen wrote Land and Freedom. But Paul, as a heavily, highly politicized Scot, was just right for being in it.
7: And that whole team is not, and not just Ken and Rebecca, although we're at the hub of it, I suppose, a little company called 16 Films. So we feel like you're filmmakers first, and then we've all got different jobs, and then we meet together with different skills. Me as a screenwriter, Ken as a director, Rebecca as a producer. And then it spreads out to the people we've been working with for the last 15 years. You know, so Jonathan Morris, who's the editor, George Fenton, musician, Roger Smith, the script editor. So I feel like I'm surrounded by, you know, first of all, they're marvellously talented people, but secondly, and more importantly, they're my mates. So I think I'm just incredibly fortunate.
1: Allora, qui si è sentito l'accento scozzese di Paul Laverty, anticipato prima da Rebecca O'Brien, che raccontava appunto di come loro si siano incontrati, di come lei già lavorasse con Ken Loach e hanno incontrato, conosciuto Paul Laverty ai tempi di Terra e Libertà. E poi Paul Laverty, anche lui ha sottolineato, ha detto siamo un collettivo, quello che stava dicendo, che stavi dicendo tu prima, Dario, cioè non, sì, solo, non solo Ken, non solo Paul, non solo Rebecca, ma all'interno della Sixteen Film ci sono tantissimi talenti, abbiamo la fortuna di riuscire a lavorare insieme, il tutto si basa su una grande amicizia, un grande rapporto di scambio. E io sentirei a questo punto un intervento dello stesso Ken Loach, una clip che invece di un'altra volta che è stato ospite da noi, Dario, eravamo io e te in conduzione il 15 novembre del 2023, e parla proprio di questo senso del cinema come opera collettiva, come lavoro collettivo. Sentiamolo.
8: Well, Certainly, there people are capable of accepting others who are so vulnerable, who have been through hell. Yes, of course they can, and in every town and village there, and city, there are people who get together and say welcome to refugees. Wherever refugees, there's a hostile reception from some. Others go on the street and say with a banner that says welcome. So yes, it's possible, and it is happening in the area where we filmed. The thing is, the propaganda from the right, far right, and the propaganda from the established politicians is so strong. It's in the, I'm sorry to say, it's in the press, it's in the broadcasters in our country, because they put the issue of refugees at the top of the agenda.
9: Beh, certamente ci sono persone che sono capaci di accettare altri che sono così vulnerabili, che hanno passato l'inferno. Sì, certo che possono. E in ogni città, paese o villaggio ci sono persone che si uniscono per dare il benvenuto ai rifugiati. Per quanto da parte di alcuni ci possa essere un'accoglienza ostile, altri scendono in strada e danno il benvenuto. Quindi è possibile, sta succedendo nell'area dove abbiamo girato. Il fatto è che la propaganda dell'estrema destra e dell'establishment è così forte, è nei giornali, nelle emittenti della nostra nazione, ma è perché hanno messo la questione dei rifugiati al primo posto dell'agenda. E i rifugiati non hanno causato il problema del sistema immobiliare che sta collassando, non hanno causato le famiglie senza una casa, che è stato un problema per decadi, non hanno causato il cambiamento climatico, non hanno causato la chiusura dei pozzi, quella è stata una mossa politica di Margaret Thatcher, non hanno causato le devastazioni del mercato, non hanno causato la fame che il governo usa come arma per disciplinare la classe dei lavoratori, non hanno causato nulla di questo. Ma la storia è presentata come se i rifugiati, le persone che attraversano la Manica, siano la minaccia per tutto. E ovviamente è una bugia. Ma le persone, quando sono disperate, come lo sono le persone in molte comunità in Gran Bretagna, cadono nella propaganda. Ma il punto della nostra speranza è questo. La speranza deve essere basata su una realtà possibile. Devi credere che puoi cambiare le cose. Non è solo incrociare le dita e sperare, desiderare. Non è un pensiero velleitario. Se hai un percorso percorribile, puoi vedere un percorso percorribile, allora avrai fiducia. La fiducia ti dà forza, la forza ti dà la possibilità di cambiare. Se non hai speranza, non vedi possibilità di cambiare. E questo è quello che il governo vuole, è quello che lo Stato vuole. Perché vogliono mantenere lo status quo e il cambiamento significa ricostruire dal basso verso l'alto. Se non hai speranza, allora vedi anche l'estrema destra come accettabile. Cercare un uomo forte per sistemare le cose. E essenzialmente, temo, proprio nel cuore, questa è la politica con cui dobbiamo confrontare non solo l'estrema destra, ma anche il centrodestra, e questo include i laburisti, che adesso sono un partito di centrodestra.
1: Questo era un altro intervento, sempre in quella puntata, in cui parlava di The Old Oak, il senso di questo film, in cui ha raccontato la possibile... perché poi Ken Loach è sempre convinto che ci sia spazi di manovra, che si possa fare, si può fare. Never give up è il suo motto.
0: Sì. È sempre stato ottimista, ottimista.
1: È ottimista e il suo cinema lo dimostra, e questo era appunto il senso del film The Old Oak. Ma adesso sentiamola la clip, perché quello che dicevamo appunto del senso come del cinema come lavoro collettivo, lui lo spiega molto bene.
8: Well, as you say, we're very lucky, and I think one of the great heresies of the cinema is that everything is down to the director. It's the writer who confronts a blank sheet of paper, and I've always respected writers, I've always worked with great writers, and I've worked with Paul now for years. And he's apart from being a great friend and comrade, he's a brilliant writer.
9: Beh, siamo veramente fortunati e penso che uno dei grandi errori nel cinema è che tutto dipende dal regista. Non è così. È lo sceneggiatore che affronta una pagina bianca. E ho sempre rispettato gli sceneggiatori, ho sempre lavorato con grandi sceneggiatori, ho lavorato con Paul e questo è quello che lui è. Oltre ad essere un grande amico e compagno, è uno sceneggiatore brillante e Rebecca O'Brien è la produttrice e non ci sarebbe nessun film senza di lei, perché organizza tutto ed è al centro dell'idea e possiamo sempre parlare di tutto insieme ed è sempre una decisione collettiva su cosa faremo e come lo faremo è l'idea centrale. E Paul ed io parliamo ogni giorno, probabilmente ora ci sarà un suo messaggio sul mio cellulare e generalmente abbiamo una normale chiacchierata come quella che si fa con gli amici, gossip, calcio, politica. E dopo questo a volte un'idea può persistere e dopo quell'idea persistente ti ritrovi insieme e dici forse c'è una storia qui. E dopo questo Paul scrive qualche personaggio e la situazione base e ne parliamo. E poi scriviamo la prima bozza, che se siamo veloci ci impiega circa 5 settimane, 4, 5, 6 settimane. E quella è la base del film. Poi facciamo un po' di batti e ribatti e poi facciamo il film.
0: E questo è il pensiero di Ken Loach, come vi abbiamo tratteggiato, vi stiamo tratteggiando. Questa, Stefania, è una, questa clip andrebbe fatta sentire, risentire a tutte le scuole di cinema. Bravo. A tutti i giovani autori, a quelli che devono capire che il cinema è un'arte collettiva, che è vero che c'è una piramide, perché il set richiede in qualche modo questa struttura piramidale, altrimenti le cose non funzionano, ma c'è un modo e modo di approcciare, di gestire questa struttura. Quindi il contesto, l'approccio collettivo, creativo, ma anche di condivisione, di fare le cose insieme, porta poi a dei risultati diversi, insomma. E a me piace molto tratteggiare questa linea tra il pensiero di Loach come metodo di lavoro e poi il risultato estetico dei suoi film, perché questa coerenza premia e ci porta a dei film indimenticabili.
1: E nel frattempo appunto i nostri ascoltatori li stanno citando veramente praticamente l'intera filmografia e c'è molto anche questa cosa della, del farlo vedere, di non tenerlo per sé. Allora Rossana D'Aversa ci dice che in Loggia ho conosciuto con la canzone di Carla, mi è entrato nel cuore quel film e c'è rimasto. Ho trasmesso la mia passione per Loach a mio figlio e mia figlia. Invece da Venezia, non so chi, ci dice vogliamo parlare del mio amico Eric, capolavoro assoluto. E voi di Radio 3 siete mitici, non mi deludete mai, anche questo non firmato, molto timidi e anche se generosi. Accendo la radio e parlate di uno dei miei registi preferiti, tra i miei preferiti a Fan Kiss, il mio amico Eric, Terra e Libertà, in realtà tutti, Ken Loach e Paul Laverty, gratitudine infinita. Spirit of 45, da far vedere a tutto ai ragazzi di oggi. E in tanti hanno citato appunto Terra e Libertà, la canzone di Carla. Sì. E la canzone di Carla facciamo sentire un'altra cosa interessante di Ken Loach è che le musiche le ha sempre usate in maniera molto puntuale, non sono mai gratuite, l'ho anche spiegato, cioè le canzoni non sono mai un diversivo, devono essere in qualche modo coerenti con il racconto. E da Terra e Libertà lui scelse una canzone di Vittor Jara, un'altra leggenda, Vientos del Pueblo.

0: Victor Jara che canta Vientos del Pueblo, la canzone di Carla. Tu hai citato prima Stefania, un film importante nella filmografia di Ken Loach, appunto, che è Terre e Libertà. Qui invece siamo nel 95. E perché è importante? Perché è un po' un salto anche decisivo per Ken Loach, perché per la prima volta innanzitutto il suo cinema esce dal paese britannico, no? Dal presente britannico, e si confronta con una grande tragedia politica del Novecento. Lì era la guerra civile spagnola, scusate. La cosa che forse vale la pena attraverso Terra Libertà sottolineare è che Ken Loach si è sempre posto una domanda nei suoi film. Oltre alla denuncia, ha fatto anche una critica interna al mondo della sinistra e si è anche chiesto perché la sinistra perde. La sconfitta dei minatori britannici, il declino dei sindacati, no? La trasformazione del partito laburista, la crisi del socialismo, cioè tutte queste europee, tutte queste domande sono domande che lui ha posto, e l'ha posto anche in Terra e Libertà, addirittura in questo racconto che si pone, no, negli anni 30 durante la guerra civile spagnola, quindi in un momento in cui lì c'è stata una doppia sconfitta, ed è bello il film anche per questo motivo, insomma, questo per restituire così la complessità, no, del pensiero di Ken Loach.
1: E io direi di farla sentire una clip da Terra e Libertà, perché forse è uno dei titoli più citati dai nostri ascoltatori. Leggo un messaggio: che bello sentirvi e grazie. Terra e Libertà l'abbiamo chiamata noi Cooperativa Sociale Foglias, un progetto di agricoltura sociale per persone con fragilità. Che Loach un gigante sulle cui spalle è necessario salire per capire quale umanità ci sta crescendo dentro e intorno. E sentiamo una clip adesso da Terra e Libertà, che raccontava appunto un momento tragico della guerra civile spagnola, quando di fatto il POUM, che era il Partito Obrero di Unificazione Marxista, di cui parlò anche George Orwell in omaggio a Catalogna, fu in qualche modo sconfitto.
2: Porque tener en cuenta que los hombres, muchos se han ido al frente, están sin suministros, no tienen nada, y en el pueblo los fascistas lo han dejado al mínimo. No hay alimentos suficientes para los vecinos del pueblo. Tenemos que colectivizar lo antes posible, buscar suministros y suministrar al frente. Que para eso están nuestros vecinos, nuestros compañeros en el frente, luchando por nosotros.
3: Bueno, y para eso también están las tierras de Don Julián. Quiero decirte que una cosa, que yo estoy muy de acuerdo con que se haga eso, que se colectivicen, o sea, que las tierras esas sean de todos. De todas formas, también a cada uno lo suyo, ¿no? Quiero decirte que
2: todas debemos de tener se van a para nuestro mantenimiento personal.
3: Sí, pero
4: mi tierra me la toma yo, que es
5: el partido que le puedo sacar. Un momento, por palabras, dice José.
3: ¿Entiendes? Porque yo, mi tierra me la trabajo yo a mi manera y me da el rendimiento que me da. Yo empecé con un trocico de tierra de nada y ahora tengo lo que tengo, pero pues joder, porque yo he empezado trabajando y he estado echándole horas ahí, ¿eh? A ver si te crees que...
5: Un momento. Oye, respetemos las palabras.
1: Ecco, questo era un momento di Terra e Libertà, un film amatissimo di Ken Loach, ci siamo accorti anche dai messaggi che arrivano dagli ascoltatori, amatissimo da lui stesso.
3: Perché io ho iniziato lavorando e sto echando le ore ahí, ¿eh? A ver si te crees que...
5: Un momento. Oye, respetemos las palabras. A ver, un momento. Respetemos las palabras. Un momento, respetemos las palabras.
1: Ecco, questo era un momento di Terra e Libertà, un film amatissimo di Ken Loach, ci siamo accorti anche dai messaggi che arrivano dagli ascoltatori, amatissimo da...

0: gli operai militanti che discutono concretamente, si sente il realismo di questa discussione, anche se lo spagnolo lo conosciamo o meno, come organizzare una società più giusta. E vabbè, lui fa questo affondo storico per costruire un pamphlet anche per certi versi, mai però puramente ideologico.
1: E tra l'altro una cosa lui dice che in realtà non si era mai interessato di politica fino a dopo l'università, quando ha iniziato a frequentare scrittori amici che lavoravano in televisione e al cinema, a leggere, andare alle riunioni, avere l'esperienza di lavorare per la campagna elettorale di Harold Wilson e poi a vedere cosa è successo. Tutto questo negli anni 60, da cui è nata la sua visione politica. A questo punto facciamo ascoltare una canzone che è legata a un altro film che racconta in qualche modo un altro momento di ricostruzione storica, un altro dei film storici come Terra e Libertà di Ken Loach, che è Il vento accarezza l'erba, che è The Wind That Shakes the Barley, cantata da Lisa Gerrard, ed è il film, uno dei due film con cui Ken Loach ha vinto la Palma d'Oro a Cannes. E possiamo intanto ascoltarla.
2: I

0: Dario Zonta, nel frattempo continuano ad arrivare altri messaggi. Giustamente Mario da Roma cita anche il suo lavoro per la TV, il primo importante, Cathy Come Home, che fu veramente quello che diede il senso del cambio di quello che Ken Loach avrebbe poi fatto anche dopo. E, invece altri dicono, non so se sia il più bello, sicuramente tra i più amari, quelli che si fanno a una certa età, è Daniel Blake. Ed effetti è vero che abbiamo cominciato con Riff Raff, Piovono Pietre, però la sua capacità di raccontare l'evoluzione del mondo del lavoro con una specie di sia con I Daniel Blake e poi con Sorry We Miss You, che sono veramente la capacità di raccontare come il mondo del lavoro si sia ulteriormente abbrutito e incattivito.
1: Ricordiamoci che sono film che lui fa praticamente quasi ottantenne, perché stiamo parlando di lo stiamo festeggiando adesso che ha 90. Daniel Blake è del 2016, quindi ne aveva 80, e poi ancora Sorry We Miss You
0: del 2019, e aveva detto che sarebbe stato l'ultimo. Noi speriamo sempre che non ci sia mai un ultimo film di Ken Loach, ovviamente.
1: Ovviamente. Allora, questa puntata sta per terminare, questo viaggio su Ken Loach, non l'avventura del cinema del venerdì, sì, ma non quella di Hollywood Party complessivamente, perché noi ovviamente torniamo lunedì, lo voglio dire, perché da lunedì a venerdì siamo a Bologna in diretta per il Cinema Ritrovato.
0: E posso dire che saranno Dario Zonta e Giancarlo Mancini, esatto. Grande coppia.
1: Esatto, grazie Stefania Ulivi anche per questa settimana. Noi ringraziamo anche chi ha fatto la trasmissione di oggi, ovviamente, quindi Francesca Levi, Maddalena Agnisci, le nostre curatrici, Alessandro Boschi, Erika Favaro, poi ovviamente abbiamo sentito Ken Loach, Paul Laverty, Claudio De Pasquali,
0: Rebecca O'Brien.
1: Certo, Rebecca O'Brien, è vero, perché l'abbiamo sentita anche lei, ma tutto questo è stato possibile perché Alessandro Amendolara ci ha mandato in onda con le sue mani sulla tastiera, sul mix. Noi, che dire, vi salutiamo in questo dopodomani, è il primo giorno dell'estate, non ce ne siamo accorti che è arrivata l'estate, fa ancora fresco.
0: Tanti auguri Ken Loach.
1: Auguri.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo. I giovani spariscono. Quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
3: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
4: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
7: Rai Radio 3.
8: Meteoradio.
9: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata il cielo tornerà sgombro da nubi su gran parte del territorio. Domani il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'intero arco alpino, associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna, che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. Rai pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno. Di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Non poteva esserci una giornata più adatta di questa per chiudere questa lunga stagione di Revolution con la nuova polemica tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il corrispondente di La 7 da Washington, Daniele Compatangelo, riesce a parlare col presidente degli Stati Uniti al telefono, che, va detto, si concede con una certa frequenza almeno ai giornalisti italiani. Ne esce la solita conversazione sconclusionata e incoerente a cui Donald Trump ci ha abituati. Quando il giornalista chiede dell'incontro fra Trump e Meloni al G7 di Evian in Francia, il presidente americano racconta che era Meloni a volere una foto con lui, che lo ha implorato, l'ha supplicato e lui gentilmente l'ha concessa, ma avrebbe potuto non farlo. Ora, non c'è ragione per credere a Trump. Tutto quello che dice su qualunque argomento è falso o quantomeno è distorto. D'altra parte, Trump ha costruito un culto della personalità intorno al suo egocentrismo, dunque è normale che pensi di essere oggetto del desiderio planetario. In realtà è ovvio che con questo ennesimo flusso di coscienza dalla dubbia attendibilità, Trump ha fatto un grande favore a Giorgia Meloni, che dopo 2 anni di indulgenza e compiacenza recupera uno slancio di autonomia.
2: Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Noi ci ricordiamo però anche che tutti quelli che hanno investito capitale politico su un rapporto preferenziale con Donald Trump non hanno ottenuto grandi benefici, anzi sono stati poi a un certo punto brutalmente maltrattati. È successo a Volodymyr Zelensky, è successo a Emmanuel Macron, è successo al cancelliere tedesco Friedrich Merz, non parliamo poi del premier britannico Keir Starmer. Tutti quelli che hanno pensato di poter gestire Trump sono finiti piuttosto male, sono stati brutalizzati dal presidente americano. Chiaro che il presidente della Repubblica si schieri a difesa della dignità nazionale, telefonando a Giorgia Meloni, il ministro degli esteri Antonio Tajani cancella il viaggio negli Stati Uniti, l'opposizione sceglie di non infierire adesso che diventa sempre più evidente che il calcolo politico della premier forse era sbagliato fin dall'inizio. Insomma, questa stagione di Revolution che si era aperta a settembre con l'illusione dell'Italia come garante di un Occidente unito con gli Stati Uniti di Donald Trump, che volevano imporre la pace nel mondo attraverso la forza ma senza nuove guerre, ecco, questa stagione si chiude a giugno con la consapevolezza che di Occidenti ce ne sono due e che Giorgia Meloni aveva scommesso su quello sbagliato, e anche con la consapevolezza che gli Stati Uniti, attraverso l'uso della forza e delle armi, hanno imposto soltanto il caos, non la pace, e sicuramente hanno confermato quel declino che Donald Trump aveva promesso di invertire. Comunque, questa doveva essere e sarà la puntata Revolution risponde, con le risposte ai commenti, alle storie, alle osservazioni degli ascoltatori e delle ascoltatrici, visto che è appunto l'ultima puntata della stagione. E allora andiamo a rispondere.
3: Noi stiamo preparando una proposta concreta e definitiva di flat tax, di taglio delle tasse. Oggi una tassa al 15% aiuta già 2 milioni di lavoratrici e lavoratori con partita IVA. Il progetto della Lega è di estendere questa tassa al 15% ad altri lavoratori autonomi e nei prossimi mesi anche ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e alle famiglie.
1: Avete sentito Matteo Salvini, leader della Lega, che alla vigilia delle elezioni 2022 prometteva l'estensione della flat tax per tutti praticamente. Non è arrivata, ma le questioni fiscali sono quelle che tuttora sollevano le maggiori reazioni fra gli ascoltatori e gli ascoltatrici di Revolution, anche perché già la flat tax esistente, insieme a tutte le altre distorsioni, a tutte quelle cosiddette spese fiscali, cioè quegli sconti qua e là a vari gruppi e categorie che insieme valgono 110 miliardi di euro all'anno, ecco, tutto questo ha generato una gran confusione che sembra scontentare praticamente tutti. Ci scrive per esempio Lorenza, che dice: credo che i continui ritocchi a segmenti del sistema fiscale, strizzando l'occhio magari a una singola categoria senza un'organica riforma di tutto, portino solo grandi distorsioni, ad esempio quella del pagamento di una tassazione effettiva del 45% per un reddito di circa 32.000 euro da lavoro dipendente, mentre un lavoratore autonomo paga circa il 15%. Purtroppo questa è materia complessa e la maggior parte delle persone non si rende conto di quanto sia iniquo il nostro sistema fiscale, dice Lorenza nella sua lettera, che ha un auspicio, mi sento di dire anche condivisibile, cioè i politici dell'opposizione dovrebbero mostrarsi attenti alla questa questione molto più che a discutere di chi farà o meno il premier. La cosa interessante che emerge dalle lettere che arrivano a Revolution però è che proprio sono tutti scontenti, anche quelli che beneficiano delle flat tax e dei trattamenti fiscali preferenziali. Per esempio ci scrive Gian Michele, che è un avvocato, che dice sì, la flat tax è un'ingiustizia, tuttavia mi chiedo se ha senso, dice Gian Michele, accentuare una contrapposizione fra lavoratori dipendenti e autonomi sulla base del fatto che apparentemente guadagnano le stesse cifre ma in realtà hanno una differente tassazione, quindi un differente, diciamo così, netto a fine mese. Però Gian Michele, che è tra i beneficiari di queste flat tax, si lamenta perché dice che la flat tax gli impedisce di usufruire dei bonus fiscali per gli interventi di efficientamento energetico, in ragione dei quali, dice Gian Michele, avevo ristrutturato casa al momento dell'acquisto con tanto di mutuo. Mi viene da dire, caro Gian Michele, non è mai contento, insomma, forse non beneficia di detrazioni fiscali perché paga troppe poche tasse e quindi con la flat tax non c'è l'IRPEF da cui scalarle. E poi dice Gian Michele che è vero, lui paga un'aliquota più bassa ma deve anticipare gran parte dell'imposizione fiscale, quindi ha un problema di liquidità, e poi dice a fine anno l'esborso resta alto. Insomma, si può discutere nel merito, sicuramente Gian Michele paga molte meno tasse di quante ne pagherebbe se fosse dipendente, ma questa lettera ci dimostra che ormai il sistema fiscale è così confuso e opaco che perfino quelli che ne beneficiano si lamentano. Andrea da Bologna invece ci scrive una lettera di altro tenore, dice che ha 50 anni, lavoratore dipendente diplomato, 34 anni di buste paga, mia moglie è laureata con dottorato, abbiamo una figlia, il nostro reddito mensile si aggira sotto i 3.500 euro al mese a Bologna. E insomma dice Andrea che fa fatica a gestire la perdita di potere d'acquisto, i rincari, l'inflazione, ma almeno una scelta strategica intelligente e che si è rivelata vantaggiosa l'ha fatta per mettersi un po' al riparo. Dice che nel 2016 ha completamente elettrificato l'appartamento, ha chiuso il contatore del gas, fatto un impianto fotovoltaico privato sul tetto condominiale per la produzione, consumo e vendita dell'energia prodotta. E dopo 10 anni, dice Andrea, vediamo i nostri condomini che non hanno fatto questa ristrutturazione cadere lentamente in una decrescita infelice, sopraffatti dal costo del vivere quotidiano e delle bollette. In 10 anni, dice Andrea, il nostro impianto costato 6.000 euro ci ha ridotto le bollette del 60% mediamente durante l'anno. E così, insomma, si è ripagato e ha dato dei benefici. Ecco, questo è un esempio interessante di come non si può affrontare la questione fiscale soltanto dalla prospettiva cui si sente discuterne spesso nei dibattiti politici, cioè dobbiamo ridurvi le tasse oppure quegli altri ve le vogliono alzare o le vogliono alzare ad alcuni e ridurre ad altri. Bisogna considerare complessivamente quanti soldi restano in tasca a fine mese, quindi è molto giusto opporsi la questione da tutte queste prospettive. Nora da Como è una dirigente scolastica di un istituto professionale che ha beneficiato dei soldi del PNRR di cui ci siamo occupati in una recente puntata che ha generato molte reazioni. Nora ci racconta la sua esperienza in una lettera molto lunga che provo a riassumere così. C'è stata un'enorme pressione, sono arrivati dei soldi che sono stati difficili da spendere, ci dice Nora che in 2 anni e mezzo hanno speso 150.000 euro per percorsi di mentoring e orientamento con 3 esperti psicologi, poi sono finiti i soldi stanziati e l'anno successivo ne hanno fatte molte meno ore con un solo psicologo, ma questo era parte del gioco, che gli interventi non fossero per sempre. Comunque Nora nella sua lettera ci dice è stato un enorme stress, i soldi potevano essere strutturati meglio, ma ha costretto le strutture amministrative a cambiare passo, a essere molto più veloci, a lavorare sotto pressione con scadenze diverse da quelle a cui erano abituati prima, e questo, ci scrive sempre Nora, ha fatto emergere grandi differenze tra quelli che sanno stare al passo, sanno correre, e quelli che sostanzialmente scaldano la sedia e che sono completamente inadeguati a aumentare il ritmo del lavoro, ma che in condizioni normali riescono, diciamo così, a imboscarsi senza che si noti troppo la loro scarsa efficacia. E chiude con un commento un po' pessimistico Nora, perché dice la pubblica amministrazione va avanti grazie a minoranze di gente entusiasta, motivata, con senso civico, che lavora anche per tutti quegli altri che non fanno praticamente niente. Può essere che sia così, ma io voglio cogliere il messaggio positivo di questa lettera, cioè che, come avevamo detto in quella puntata sul PNRR, tutti quei soldi europei, quei 200 miliardi che potevano sicuramente essere spesi meglio, però almeno hanno dimostrato che si può lavorare in modo diverso, hanno un po' educato gran parte della pubblica amministrazione a fare un salto di mentalità, e questa forse sarà l'eredità più importante. Invece la mia eredità di questa stagione di Revolution è soprattutto in questi ringraziamenti finali, perché devo ringraziare la direttrice di Radio 3, Simona Sala, che ha confermato il programma quando appunto si è insediata, Cristiana Castellotti, la responsabile per i programmi di informazione di Radio 3, poi Anna Maria Giordano, che è stata la prima curatrice del programma e che ha lasciato il posto a Sonia Kurzel, che oggi cura Revolution e che è con noi però fin dalla prima puntata, così come Antonio Santagnello, Gabriele Genà, Benedetta Annibali e Vittoria Pastore, che sono il team di Revolution che ci consente di andare in onda ogni giorno, incluse spesso le festività. Noi ci sentiamo a settembre, ma se avete temi di approfondimento che volete proporci o semplicemente condividere le vostre storie, i vostri commenti, scriveteci sempre a revolution@rai.it. Se ci mandate magari in allegato un audio, possiamo trovare il modo di usarlo. Noi leggeremo e ascolteremo anche durante l'estate. Ci sentiamo a settembre.
0: Revolution è un podcast e un programma di Stefano Feltri a cura di Sonia Kurzel. In redazione Benedetta Annibali, Gabriele Genà, Vittoria Pastore, Antonio Santagnello. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

Buonasera e benvenuti a Radio 3 Suite. C'è Nicola Campogrande qui al microfono, Giorgio Spolverini in regia, Fabrizio Paccione davanti alla nostra console. Accaldati ma tonici, abbiamo preparato un programma ricco e dopo il nostro panorama seguiremo una stanza della musica in diretta dagli studi milanesi. Oreste Bossini avrà ospiti i Dragonfly, anzi le Dragonfly, cioè Danuscia Vaskevic alla viola e Naomi Beryl al violoncello, che proporranno un programma estremamente curioso e lo scopriremo insieme. Intorno alle 22 ci collegheremo invece con Lorenzo Pavolini a Venezia a seguire la nuova edizione della Biennale Teatro con alcuni ospiti, e poi ancora intorno alle 22:30 mi raggiungerà qui in studio Paolo Cairoli, che è direttore di Calibano, la rivista di attualità culturale del Teatro dell'Opera di Roma, che presenta un nuovo numero intitolato Amami, da Traviata a OnlyFans, insomma un numero scottante almeno nella presentazione dei contenuti. E poi ancora intorno alle 23, ultima puntata del nostro ciclo Next Gen. Continuiamo a seguire i giovani talenti, i musicisti che si stanno facendo strada o che hanno già percorso alcuni sentieri importanti, come nel caso di Alberto Navarra, il flautista di questa sera, che ci racconterà come si è formato. E al flauto, dunque, non a caso abbiamo dedicato la nostra copertina, per la quale, anzi, in realtà, ad essere precisi, abbiamo scelto ben due flauti.

0: Era una trascrizione per due flauti e orchestra del celebre Duetto dei Fiori, quello intitolato Vian Malika, dalla Lakmé di Delib. L'abbiamo ascoltato grazie ai flauti di Catherine Bryan e Kevin Gowland e con l'Orchestra of the Opera North diretta da Brinwell Tovey. Sono le 20.03 e il nostro panorama ci porta ora a scoprire ciò che accadrà a partire da domani per due weekend a giugno e poi uno di settembre a Milano, dove si svolge la seconda edizione di Casamondo, il primo festival delle case popolari, e ci facciamo raccontare tutto dalla direttrice del Teatro Officina, intorno al quale si è sviluppata e si svilupperà questa iniziativa, Daniela Airoldi Bianchi. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Un festival con una programmazione specificamente pensata per i siti in cui si svolge in diversi quartieri della città e che, se ho capito bene, oltre a schierare attori e artisti, riesce davvero a coinvolgere la cittadinanza, gli abitanti delle case popolari.
1: Sì, direi che il motore di questa idea del festival è stato proprio una lunga consuetudine che Teatro Officina ha con questi mondi delle case popolari, che sono mondi molto conchiusi su loro stessi, perché non capita mai di andare nelle case popolari a meno che tu non conosca qualcuno che abita lì. E invece creare questa, no, permeabilità fra il dentro e il fuori, attraversare questi territori, che a Milano sono il 10% dell'abitato cittadino, quindi in un momento in cui peraltro la città è fortemente in sofferenza sul tema della casa. Quindi noi sono almeno 5 anni, Teatro Officina è una realtà storica di Milano che esiste da più di mezzo secolo, però negli ultimi 5 anni abbiamo lavorato in modo intensivo su 3 plessi di case popolari del nostro quartiere, con una metodologia di teatro sociale, quindi proprio, come diceva lei, raccogliendo le storie degli inquilini attraverso delle interviste, restituendogli poi la trascrizione. Questo è un passaggio molto importante perché eleggi il testimone a operatore culturale, no?
0: Certo.
1: Che valuta la propria testimonianza, taglia, aggiunge. Questo è molto importante come motore anche per creare fiducia e stima. E poi questi materiali collassano dentro una drammaturgia che intreccia, diciamo, i dati storici, no? Lo scenario, l'affresco che sta alle spalle di queste case, che spesso sono state costruite sotto il fascismo, poi hanno fatto tutta la fase del boom economico, poi il grande periodo, insomma, anche della disgregazione sociale, anche il ruolo della droga che, insomma, nella casa popolare ha avuto molta diffusione, e vengono restituite nello stesso cortile che le ha generate, certamente con i nostri attori professionisti, ma laddove è possibile anche affidando dei piccoli cammei ai testimoni che sono stati coinvolti in questo processo. Quindi in questo senso è come dire, non, no, arrivano degli spettacoli calati dall'alto, poi spariscono e un giorno dopo tutto torna come prima.
0: Mi sembra
1: proprio un lavoro di tessitura fine,
0: certo,
1: di legami, di creazione di relazioni fiduciarie, che sai, qui a Milano, ma forse in tutta Italia, non lo so, le differenze sociali si fanno sempre più nette e la solitudine aumenta in modo devastante, non solo nelle case popolari, Penso che un dato recente dell'Istat dice che il 58% dei milanesi è costituito da le famiglie, da una sola unità, cioè sono dei single,
0: certo.
1: Magari dei vedovi, magari degli anziani soli, magari dei ragazzi, che 58%.
0: Ma infatti devo dire che, oltre che meritoria, è anche un po' magica questa attività, perché se io penso alla difficoltà che abbiamo tutti nello scambiare due parole con un vicino di posto sull'autobus o sul treno e costringerci entrambi a alzare gli occhi rispetto allo smartphone, l'idea di essere coinvolto in qualche cosa con i miei vicini di casa da parte di un estraneo che viene a rompermi le scatole, chiedermi di raccontargli una storia, e poi anche di andare nel mio cortile la sera che sono stanco, ho lavorato tutto il giorno, insomma, non è banale tutto questo oggi, non lo è in assoluto,
1: anche,
0: però magari nel clima socialmente molto diverso degli anni 70 questo poteva essere una moneta corrente quotidiana. Oggi mi sembra un risultato strepitoso.
1: Sì. Sì, allora le cose poi non accadono mai così semplicemente, sono processi di lunga lena, però quando arrivi in questi plessi è sempre bene sceglierli in modo che ci sia per esempio un comitato inquilini o un presidio, da noi ci sono i custodi sociali che sono delle specie di assistenti sociali che fanno una serie di cose e hanno proprio un presidio, no? Tutti i pomeriggi e quindi avere anche uno spazio fisico dove narrare, dove raccontare, no? E il rispetto però anche delle soglie, perché è vera questa cosa che dici, cioè la casa è anche lo spazio intimo domestico, no? Quindi vengo a fare lo spettacolo e però devo anche, no, non so, alle 10:30 bisogna finire,
0: Certo.
1: perché magari qualcuno è anziano e vuole andare a letto, piuttosto che i bambini vengono giù e mentre montiamo giocano intorno ai cavi, insomma, c'è tutto un mondo che si spalanca, però questo è un lavoro prezioso perché si accendono proprio queste relazioni orizzontali all'interno del cortile, tirando un po' fuori la gente dalle proprie case, e il festival ha questo pregio ulteriore che crea dei ponti fra i
0: Certo.
1: quartieri, no? Noi, per esempio, siamo a Gorla, tra l'altro il Teatro Officina ha proprio la sua sala nel bel mezzo di un cortile di case popolari. Abbiamo raccolto la storia delle nostre case e domani la portiamo al Grattosoglio che sta esattamente dall'altra parte della città, per noi al sud. Ed è molto interessante questo, no? Perché il nostro comitato inquilini potrà accendere una relazione con quelli di Grattosoglio, scoprire che magari hanno dei saperi da scambiarsi o
0: Certo.
1: anche degli oggetti da scambiarsi.
0: Certo.
1: E
0: Daniela
1: questo
0: Eroldi
1: è
0: Bianchi, io
1: prezioso.
0: la ringrazio molto e dunque rilancio gli appuntamenti che sono questo weekend, domani dopodomani, poi anche il 27 e il 28 giugno e il 26 e 27 settembre. Trovate in rete tutte le informazioni per muovervi non solo tra Gorla e Grattosoglio, ma anche a Lorenteggio, a Via Padova, Molise, Calvairate,
1: Esatto,
0: insomma ci sono appunto
1: Calvairate, sì.
0: queste diverse zone della città attraverso le quali voi andrete in viaggio con i vostri spettacoli. Grazie ancora per essere stata con noi, la saluto, buonasera.
1: Sono io che ringrazio voi. Buone cose.
0: E noi viaggiamo proprio con un piccolo trenino, un trenino immaginario come quello che ha costruito in una partitura davvero sferragliante Heitor Villa-Lobos col suo Trenzinho do Caipira.

0: Che pezzo meraviglioso, o Trenzinho do Caipira, dalla seconda delle Bacchianas Brasileiras di Heitor Villa-Lobos, questa pagina del 1930 che abbiamo ascoltato dall'Orchestra Sinfonica Brasileira e che ci ha fatto viaggiare fino al cortile di Palazzo Farnese qui a Roma, dove è in corso la Festa della Musica, la Fête de la Musique, l'hanno inventata i francesi per celebrare l'inizio dell'estate, dunque siamo in anticipo di un paio di giorni, anche se il caldo ci segnala che è arrivato il momento di fare il cambio di stagione. E per raccontarci quello che sta accadendo siamo collegati con l'ambasciatrice di Francia in Italia, Anne-Marie Decotte. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Lei si trova nel cortile, perché intorno a lei dovrebbe esserci della musica, un DJ set.
1: Infatti sono vicino, ho chiuso la porta perché proprio adesso, in questo momento, stanno suonando Clara, che è italiana, e Krimska, una francese, due delle otto vincitrici del programma Ex Aequa, che è promosso dalla nostra ambasciata. E dunque sì, c'è musica, però come ho detto ho chiuso la porta.
0: Ha una porta che chiude molto bene, perché mi immagino musica a un volume alto anche per poter ballare se non fa troppo caldo. Credo che questa sia un po' l'idea della vostra manifestazione. Ma quanto è davvero sentita e importante per chi si occupa di organizzazione anche culturale, come un'ambasciata e un'ambasciatrice, la Festa della Musica? Perché per noi ha sempre questa risonanza, i francesi la Festa della Musica sì che ce l'hanno nei cromosomi, ma è davvero così?
1: Questa è la terza edizione della Festa della Musica che organizziamo in collaborazione con Spring Attitude e dunque per mettere veramente al centro un altro tipo di musica, una musica elettronica, e far conoscere questa musica e quelli che la suonano. Quello che non è nuovo è il fatto che il Palazzo Farnese sia un centro dei ricchi scambi culturali, questo da sempre tra l'Italia e la Francia, e grazie a queste iniziative come questa possiamo fare anche conoscere forme musicali più attuali. E in Francia la Festa della Musica è un'iniziativa seguitissima che dà spazio a tutti, con le strade e i palchi che si riempiono delle sonorità più varie, e per l'occasione noi abbiamo voluto aprire il palazzo e accogliere su questo palco italo-francese alcuni dei nomi più interessanti della musica elettronica contemporanea, tra cui White Mary e il duo Compromat.
0: E questo mi sembra molto
1: bello.
0: Anche perché noi lo potremo trasmettere, cioè la nostra trasmissione Battiti domenica sera dopo mezzanotte trasmetterà la registrazione integrale della serata, quindi noi stiamo anticipando qualche cosa che poi si potrà ascoltare. Volevo chiedere all'ambasciatrice se questa che lei ha giustamente definito altra musica, considerando musica elettronica e non la musica cantata o suonata con gli strumenti tradizionali, è un episodio nella sua programmazione, oppure se ci sono dei ragionamenti che vengono fatti nella politica estera di un paese. Provo a essere un poco curioso, lei mi perdonerà, ma non ho spesso occasione di potermi confrontare con un'ambasciatrice su questi temi. Mi chiedo se c'è un ragionamento generale nella politica estera della Francia che, per esempio, dice dobbiamo sostenere o aiutare la musica elettronica, oppure no, questo è l'anno della musica da camera, oppure grande attenzione all'opera. Mi dica come funziona.
1: Ha ragione, è proprio questo, ma anche direi anche di più, perché non è solo musica elettronica che poi è conosciuta, è un programma molto particolare perché lo facciamo con Ex Aequa, che è un programma europeo di formazione e di accompagnamento dedicato alle donne e alle minoranze di genere nel settore delle musiche elettroniche. Dunque la musica elettronica è conosciuta qui, però questo punto importante di dare visibilità alle donne e alle minoranze. Dunque, oltre alla festa di stasera, c'è un vero percorso di crescita professionale, di sostegno ai talenti emergenti da parte dell'ambasciata. E questo è una cosa che facciamo in genere, ma che facciamo più particolarmente con l'Italia, no? Abbiamo questo trattato del Quirinale e abbiamo la volontà di entrambi parte di sostenere giovani in tutte le forme d'arte, e dunque questa è una cosa molto importante. E anche il fatto di aprire il Palazzo Farnese, che è conosciuto chiaramente come un luogo di grande cultura, di storia, ma teniamo a accogliere persone che un po' diverse, no? più giovani che normalmente non vengono qui, e dunque l'intera serata verrà ritrasmessa, e questo è per noi un regalo fantastico, perché vogliamo far vedere che questo palazzo è aperto anche ai giovani, e che vogliamo, come dicevo, sostenere le donne che ne hanno bisogno, e far vedere che qui è un programma veramente di incontro tra tutti questi giovani, perché questo è il senso del nostro lavoro, di mettere italiani e francesi insieme, e dunque adesso sono queste donne, talenti emergenti fantastici, sono veramente sono molto ammirativa di quello che fanno, e dunque molto contenta di poter renderle più visibili.
0: Certo, che bello, è forse uno dei modi più belli che lei ha per fare politica, gli altri sono un po' più noiosi o più faticosi. Ambasciatrice Amalie De Coppoli, grazie mille per essere stata con noi, le lascio aprire la porta così la musica può continuare ad entrare anche all'interno del Palazzo Farnese, e poi guardi che dovrà ballare fino a mezzanotte e mezza, e quindi servono energie molto a lungo.
1: Sì.
0: Grazie ancora, buonasera.
1: Grazie a Rai 3 di dare questo eco a questa iniziativa, grazie mille.
0: Lo facciamo volentieri. E una piccola eco la diamo anche in termini italiani, anche se di nuovo si tratta di una trasformazione, un altro modo per unire, se vogliamo, perché questo è il presto dall'estate, dalle quattro stagioni di Vivaldi, che diventa altra cosa grazie al trio di Jacques Lussier.

0: Un movimento dell'estate di Vivaldi trasformato da Jacques Lussier per il suo trio. Sono le 20:26 e 45 secondi e noi continuiamo a parlarvi della Fête de la Musique, della festa della musica che cade domenica e che festeggeremo anche noi in diretta dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale a Roma per i concerti del Quirinale di Radio 3. Ci sarà un concerto che vede protagonisti gli strumenti del mare. Il titolo è Voci e suoni migranti, perché gli strumenti ad arco utilizzati dai musicisti per questo concerto sono stati costruiti da persone detenute nel carcere di Opera con il legno delle barche dei migranti. Sono quegli strumenti usati nell'orchestra del mare, della quale ormai abbiamo avuto occasione di parlare da tempo e che comincia giustamente ad avere una sua notorietà. E per farci raccontare meglio qual è il programma e come è stato organizzato, noi abbiamo al telefono il primo violino del quartetto, che si chiama Quartetto Pessoa, che è Marco Quaranta. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Un quartetto costituito dalle prime parti di questa orchestra che suonerà musiche di Morricone, Piazzolla, Piovani e di Tommaso Quaranta al pianoforte, con il quale bisogna denunciare una parentela, immagino.
1: No. Sì, sì, è nostro figlio, figlio di Marco Quaranta e di Taguchi, i due violini del
0: quartetto. I due violini hanno fatto nascere un pianista, ecco, per quanto sembri
1: esatto,
0: strano, ma pianista, è successo così.
1: Il pianista è anche violinista, è anche chitarrista e anche cantautore.
0: E anche l'autore del brano che forse se abbiamo un po' di tempo possiamo ascoltare, chissà che parte del vostro programma. Come avete organizzato il vostro concerto che domenica alle 11:50 si potrà ascoltare in diretta?
1: Allora, noi conosciamo da un po' di anni, un po' di tempo, questa iniziativa meravigliosa che ha iniziato Arnoldo Mondadori Musca e abbiamo conosciuto lui fine dicembre 2022 e abbiamo suonato proprio una trasmissione da Bruno Vespa per far conoscere questo progetto, abbiamo suonato Mission. Da quel momento quindi siccome abbiamo suonato per tanti anni l'orchestra di Morricone, automaticamente Arnoldo Mondadori ha conosciuto il nostro lavoro e ci ha chiesto di partecipare e di fare questo progetto insieme. Quindi da lì Morricone, noi abbiamo sempre fatto Piazzolla come quartetto d'archi e quindi poi alla fine il nostro figlio crescendo, diventando sempre più musicista, per caso ci hanno chiesto di fare un concerto con un giovane, lui si è messo 6 mesi a studiare Morricone e abbiamo iniziato la Pantelleria un po' a fare concerti con lui. Quindi così nasce la cosa. Noi facciamo da tanti anni Morricone, da tanti anni Piazzolla e adesso anche il nostro figlio fa parte del repertorio del quintetto.
0: Insieme ad Achille Taddeo che suona la viola e a Marco Simonacci che suona il violoncello. Ma come suonano gli strumenti costruiti con questo legno? Dal punto di vista ideale estremamente simbolico naturalmente, però poi dal punto di vista pratico e organologico?
1: Allora, rispondo sempre così, suonano da soli, nel senso che è talmente enorme l'emozione qual è la storia di questi strumenti. Cioè sono legni che sono stati dentro il mare, con i migranti, con storie tremende, terrificanti, persone che scappano, bambini che muoiono, e poi questa intuizione meravigliosa della seconda occasione, dove questi legni sono stati portati a Milano, ad Opera, dove appunto ci sono queste persone detenute che hanno imparato a costruire dei violini e degli strumenti, i violoncelli, anche le chitarre. Quindi la risposta che riusciamo a dare sempre che suoniamo da soli.
0: E sono rimasti con le vernici delle barche?
1: Sono originalmente proprio, non sono toccate le vernici, sono quelle, semplicemente sono assemblate ovviamente come per fare un violino con tutta la cassa armonica, il violoncello e viola, chitarre, contrabbassi proprio, ma sono completamente quello il legno che arriva.
0: E in qualche modo il programma riflette anche l'origine del legno e parla di migrazioni dentro di voi, al di là delle musiche che avete scelto di suonare?
1: Allora, chiaramente Mission di Morricone riguarda tantissimo questo
0: certo.
1: Tema, no? Gli indios, assolutamente. Poi Piazzolla, perché abbiamo fatto l'ultimo compleanno che ha fatto Papa Francesco, abbiamo suonato a San Vittore Piazzolla, perché lui, essendo argentino, abbiamo fatto questo
0: omaggio.
1: Tanti auguri a lui,
0: certo.
1: Omaggio a Papa Francesco. E in questo caso anche, in qualche modo, diamo gli auguri a Papa Leone che andrà in Africa. Quindi è una cosa che accomuna
0: Certo.
1: questa idea tra l'altro la fondazione si chiama la Fondazione dello Spirito e delle Arti, la fondazione che ha fatto questo progetto, Metamorfosi. Quindi Morricone, lo sappiamo ormai, fa parte del repertorio, l'ha detto benissimo il regista che poi dove ha preso anche l'ultimo premio Oscar, Tarantino, ormai si può considerare un Mozart italiano, qualcosa che fa parte ormai della storia della musica.
0: Certo, non so se è il Mozart italiano, ma che faccia parte della storia della musica, sicuramente. Marco
1: Io
0: 40.
1: ho solo citato Tarantino, non lo penso, nel senso che non dobbiamo fare questi confronti. L'importante è la bellezza di quello che viene fuori dall'arte.
0: Ah sì, la musica si divide solo in due gruppi, quella bella e quella brutta, insomma, possiamo tagliare un po' con l'accetta e
1: Noi siamo fortunati che facciamo un
0: quella
1: partito
0: bella.
1: d'archi e facciamo. No, no, no, questo no. Non lo posso dire. Posso dire che possiamo fare sia Mozart, Beethoven, Schubert e ci piace fare anche Piazzolla, Morricone, Bill Evans. E
0: Certo,
1: questo, insomma, siamo fortunati.
0: evviva. Marco 40, io la ringrazio per essere stato con noi ad anticiparci un po' quello che accadrà domenica alla Cappella Paolina del Quirinale, lo ricordo alle 11:50 in diretta naturalmente, qui su Radio 3, e noi ci lasciamo ascoltando almeno una parte del Tango Libero del vostro figlio Tommaso, che fa parte poi del programma che verrà ascoltato. Grazie
1: Esatto.
0: ancora, buona
1: Grazie a
0: serata.
1: tutti, grazie a voi, buonasera, vi aspettiamo domenica.

E alle 20:34 noi andiamo a collegarci invece con la nostra sede milanese, perché come vi dicevo ci aspetta una stanza della musica che è stata organizzata da Oreste Bossini. Vi avevo anticipato chi sono le ospiti, ma adesso non ve lo dico per questo piccolo rituale che abbiamo. Come sapete, la stanza della musica la si scopre semplicemente ascoltando.

0: Due libellule si sono posate questa sera sulla stanza della musica, Danuscia Vaschievich alla viola, Naomi Beryl al violoncello, il duo Dragonfly. Grazie, benvenute, buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera, grazie che possiamo essere qui.
0: No, beh, grazie a voi, è un duo credo abbastanza recente di formazione, vi siete consorziate da abbastanza poco, insomma.
1: Sì, diciamo ci conosciamo da 5-6 anni e questo progetto ha preso forma, ha iniziato nel 2020-2021 e piano piano con molto cura abbiamo creato questo programma che da poco siamo pronti per esibire e con il disco.
0: Beh, certo, poi parleremo anche di questo. Naturalmente intanto diciamo subito che Danuscia Vaschievich è una violista tedesca che però da tanti anni vive in Italia, innamorata anche lei del nostro paese, musicista favolosa con una stupenda carriera, le sue collaborazioni con Claudio Abbado, la viola del Quartetto Prometeo. Beh, certo, poi parleremo anche di questo. Naturalmente intanto diciamo subito che Danuscia Vaschievich è una violista tedesca che però da tanti anni vive in Italia, innamorata anche lei del nostro paese, musicista favolosa con una stupenda carriera, le sue collaborazioni con Claudio Abbado, la viola del Quartetto Prometeo e poi tantissime altre avventure con grandi orchestre,

0: diciamo, più estroversa, più poliedrica, perché è compositrice, cantante, violoncellista, polistrumentista, insomma, lavora un po' con il jazz, un po' con la musica, diciamo, classica, tradizionale, insomma, no? Cioè,
1: sì.
0: Mescola tante cose.
1: Sì, sì. No? Questo un progetto mi dà energia, per l'altro mi piace molto il contrasto della mia strada al momento.
0: E anche Naomi vive da tanti anni in Italia, a Firenze?
1: Sì, devo dire, mi trovo bene.
0: Come siete venute in Italia? Cioè, per motivi professionali, seguendo il cuore, quali altre strade?
2: Allora, prima professionale e poi si è fermato il cuore qua, nel senso... per amore,
0: sì, sì.
2: E per quello vivo adesso in Italia, uh-huh, da 15 anni.
0: Bene.
1: E per me prima per il cuore e poi dopo ho deciso di rimanere, quindi sì, sono sì.
0: Naomi Barry viene dall'Irlanda, viene dalla Verde Irlanda, infatti all'inizio abbiamo ascoltato una canzone tradizionale irlandese, My Logan Love.
1: Sì.
0: Ci dice qualcosa su questo?
1: Certo, sì, sì. E questa è una melodia che viene cantata spesso nei session da noi. È stato documentato per la prima volta nel 1903, quando Joseph Campbell, un po' come Bartok, stava collezionando e documentando la musica folk che veniva trasmesso e tramandato solo oralmente, e quindi la prima documentazione è di questo periodo della Donegal, della parte del nord.
0: Un bel lavoro avrà fatto questo Campbell, perché la musica popolare irlandese è qualcosa di eccezionale, un patrimonio infinito che di secoli, secoli, canto, poesia, musica da ballo, insomma, c'è veramente tantissimo.
1: Sì, e tanto è documentato e tanto ancora no, anche quando si suona magari non si sa neanche il titolo, solo magari la tonalità, e viene dato un nome tra musicisti per riconoscerlo, spesso poi si trova magari un doppio nome per lo stesso melodia. Però sì, Joseph ha fatto un lavoro importante, uno dei primi che ha cominciato a documentare per bene.
0: Certo. E poi la musica e la poesia sono due elementi estremamente importanti anche per l'identità nazionale, no? Irlandese.
1: Sì.
0: Anche nel Novecento è stato un elemento fondamentale.
1: Sì, sì, sì, anche più tardi vi facciamo sentire un'altra melodia folk irlandese, dove il testo è quasi più conosciuto della melodia di William Butler Yeats, uno dei nostri poeti più importanti.
0: Benissimo, ne parleremo dopo. Adesso cominciamo a entrare dentro questa stanza della musica, e lo facciamo, direi, in una maniera molto opportuna, perché voi suonate viola, violoncello, e sono due strumenti, appunto non c'è il violino che ha le note più chiare, più alte, no? È un pochettino più in penombra, no? una sonorità più scura, più ovattata, più vellutata. Ed è anche la sonorità tipica dei concert di viole, che erano tipiche della musica inglese del 600,
1: sì.
0: Che è un timbro molto particolare, molto bello, insomma. No? E in fondo, insieme voi due, ricostruite un po', no? Questo tipo di suono, di timbro.
2: Sì, ci siamo trovati e sentiamo che siamo praticamente un corpo che ha... questi due strumenti più le voci che non concludono, ma le fanno ancora più pieno questo corpo che vola insieme, per quello anche il nostro nome Dragonfly. E le nostre voci non vanno sempre solo sopra, è un incrocio tra le parti, qualche volta la viola suona anche il soprano, e così c'è uno scambio in continuo.
0: Quindi in sostanza voi siete un duo strumentale, però in realtà siete un quartetto, perché ci sono due strumenti, però anche due voci che si fondono insieme, giusto?
1: Esatto, sì, sì. Quindi anche il lavoro per fare questi arrangiamenti è stato molto lungo, ma ci sta dando tantissimo, perché abbiamo dovuto veramente tuffarci dentro questa musica, capire ogni armonia, ogni nota, e poi disegnare la nota alla voce. No? E quindi...
2: Sì, un percorso lungo e molto divertente. Quando ci siamo trovati la prima volta non abbiamo più smesso di ridere, perché è fatto uno schifo. perché già quando suoni e canti da solo è già un

0: una sfida, no? Invece doppiarlo e poi certamente lei ha il suo timbro con lo strumento, io ho il mio, e poi le prime ore o mesi sono stato abbastanza divertente, ma bellissimo.
1: Sì, un lavoro molto bello anche per il cervello perché devi un po' dividerti in due e poi anche per ogni brano spesso abbiamo dovuto trasporre in un'altra tonalità quello che era giusto per noi, quindi un lavoro di magari leggere in una tonalità e suonare in un'altra per capire se andava bene, quindi ci ha fatto molto bene per i nostri cervelli.
2: No, certo. Beh, naturalmente questo è una cosa abbastanza nuova, no? Anche per il pubblico della radio, forse non sarà molto abituato a sentire suonare e nello stesso tempo cantare. Tra l'altro, Danuša Vaskevičius, questa è una cosa che le ho sentito fare tante volte anche al Festival di Mantova, a Trame Sonore, dove una volta addirittura ha fatto la Ciaccona di Bach, no? Cantandola insieme. Insomma, sono cose che probabilmente magari un pubblico un po' più tradizionale rimane sulle prime un po' perplesso, diciamo, no? Un po' sconcertato, però diciamo non è un gioco il vostro, no? Ci sono dei motivi anche musicali per fare tutto questo, no? C'è qualcosa di più
0: Eh sì, c'è una.
2: artistico.
0: Sai quando canti e suoni insieme c'è un altro overtone che praticamente ce l'hai nella testa, c'è un'altra risonanza che ti riempie tutto il corpo. E in più anche armonicamente si capisce l'armonia attraverso la vibrazione del corpo, anche il significato dell'armonia.
1: Sì. E
0: È molto diretto.
1: per il pubblico noi è come uno sguardo nuovo a un repertorio magari già conosciuto, però è come vederlo con gli occhi di qualcun altro oppure un altro punto di vista, e questo ci fa bene in ogni ambito del mondo, non solo nella musica, no?
2: Ah, certo. Benissimo, allora il tuo Dragonfly adesso sarà impegnato in due autori molto affascinanti proprio di questa musica antica inglese. John Dowland, che sarà, voi suonerete dal primo libro di Songs, Come Away, Come Sweet Love, e poi due brani di Henry Purcell. La Sciaconda al King Arthur è un pezzo molto, molto famoso, anche questo, tanto per parlare di Ciaccone, no? Come si diceva prima, e poi anche da Dido e Denia, il celebre lamento di Done quando viene abbandonata, When I'm Laid on Earth. Volete dirci qualcosa prima di affrontare questo gruppo di.
0: Sì, con piacere. Allora, il Dowland è il testo di Dowland unisce tantissimo la natura e l'amore. E questo è un bel approccio, no? Questa filosofia che secondo me anche noi siamo molto vicini alla natura e piace tanto questo lato. È una parte importante anche nel nostro lavoro, diciamo. Poi voi due
1: Sì, per il Purcell è un compositore che mi piace moltissimo, già da sola ho fatto degli arrangiamenti per voce e cello. I due brani che abbiamo scelto hanno tutti e due il basso continuo, quindi un basso che si ripete, però l'armonia sopra che cambia. E quindi quando entri dentro questo e lo suoniamo insieme, ogni armonia nuova sembra veramente una nuova avventura e quindi solo musicalmente sono molto belle. Poi in più i test, il King Arthur comunque è una danza molto di festività, di celebration, e poi il testo del prossimo è molto, molto profondo e lo sentiamo veramente tutti e due quando lo cantiamo, perché
2: Certo, è un'ispirazione poetica molto, molto alta, naturalmente. Va bene, allora siamo pronti ad ascoltare il duo Dragonfly, Danuta Vaskevičius alla viola, Naomi Beryl al violoncello, in Dowland e Henry Purcell. Ricordo anche il numero degli SMS 335-5634-296 se volete mandare qualche commento, qualche opinione, qualche giudizio. Grazie ancora e buon ascolto.

0: Harry Purcell, l'Orpheus Britannicus, il titolo della sua raccolta, dove metteva insieme, anzi postuma, dove venivano messe insieme le tante sue cose. In effetti, chi non, quale bestia feroce non si metterebbe a piangere ascoltando il lamento di Didone, come abbiamo fatto noi adesso, When I'm Laid, da Didon Deneas, che ha chiuso questa sezione dedicata alla musica antica da parte del duo Dragonfly, che è qui alla Stanza della Musica, Danusha Vaskievich alla viola e Naomi Beryl al violoncello. Bellissima questa parte così varia, perché c'era naturalmente la tristezza di quest'ultima parte di Harry Purcell, però abbiamo ascoltato anche la vivacità della Chaconne, che è sempre di Purcell, prima dal King Arthur, e anche la melanconia di John Dowland ancora prima con Come Away. Insomma, ci avete portato veramente in un mondo incantato, quello appunto della musica antica inglese, molto bella. Tra l'altro, Danusha Vaskievich, ho visto che lei suona questa musica antica del 600-700, ha usato un arco barocco, quindi un arco più corto, più leggero, arcuato in una maniera differente, con una forma lievemente diversa da quella dell'arco moderno. Quindi lei è attenta anche a queste caratteristiche della filologia.
1: Sì, da due ragioni. Una è che è molto più leggero, tra l'altro è di violino, ma sei molto più agile, suonando più agile il suono, ha più libertà. E poi il secondo punto è anche con la voce, siccome la viola è qua appoggiata sulla spalla, mm-hmm, è più facile per me gestire tutto con un arco più leggero. E certamente tutto il fraseggio, tutta la libertà è il preferito.
0: Certo.
2: Sì. E poi nel tempo io ho deciso di prendere lo stesso tipo di arco, tipologia di arco di Danusha, e sì, questa leggerezza ci dà molto più la sensazione che l'arco è un'estensione della mano, e non lo so, come un pittore col pennello, e ci dà una leggerezza che aiuta per abbinare le nostre voci.
0: Certo. E come ricordava prima Naomi Beryl, questa è musica che nasce sull'idea della Chaconne, anche questa quest'ultima, e il ground inglese, no? questa sorta di forma che si ripete e permette l'improvvisazione, anche la variazione, la fioritura. Sì. Lei è anche improvvisatrice, no? Fa anche del jazz, no? Cioè, quindi questa cosa le appartiene, questa idea.
2: Sì, sì, io sono stata cresciuta in Irlanda con la musica folk, e poi due fratelli che sono musicisti jazz, quindi da piccola ero sempre circondata da diversi stili di musica, e per me era tutta una cosa unica che aveva il potere di commuovere, no? E quindi mi piace molto anche portare uno sguardo di come lavora un musicista jazz anche nel repertorio classico o folcloristico, perché loro hanno una consapevolezza dell'armonia e gli dà una libertà poi a improvvisare e a creare sopra, e quindi sì, mi piace cercare di vivere questo, o di portare un po' di questa mentalità sia nel mio mondo sia nel mondo di duo Dragonfly.
0: Il duo Dragonfly, ecco, adesso volevo parlare di del vostro primo disco, che sta per uscire dopo l'estate, credo, no? Sarà a settembre, sì, l'uscita di questo disco. Noi l'anticipiamo un pochettino con questa Stanza della Musica. Il disco si intitola Nymph, sarà pubblicato per l'etichetta Martinville. E magari ci raccontate qualcosa di questo vostro primo progetto discografico.
1: Allora, il significato di Nymph è praticamente, arrivando dalla mitologia greca e romana, è la divinità femminile minore associata alla natura, questo che ho nominato anche prima.
0: E poi piace molto questa cosa di mettere insieme natura, musica.
1: Certo, perché siamo noi una parte della natura, non c'è niente da fare. E, praticamente, prima dello sviluppo, noi siamo all'inizio dello sviluppo, prima che poi diventiamo un dragonfly, per quello ci è piaciuto tanto. Anche
2: l'animale proprio dragonfly, prima che diventa una dragonfly, una libellula, è una ninfa, e quindi ci piaceva, ci, sì, pensavamo che questo titolo del disco racchiudeva bene i nostri primi...
0: Il vostro spirito, sì, perché appunto nymph in inglese è anche il bozzolo dove sta la larva della libellula che poi dopo esce e diventa l'animale che conosciamo, insomma, naturalmente. No?
1: E poi anche la consapevolezza in questo stato è una consapevolezza della nostra fragilità, come nymph, nel momento di crescita, che noi lo vediamo come un grande dono, perché è anche molto bello quando fai la professione tanti anni di prenderti la possibilità, il rischio, lo spazio di veramente sperimentare una cosa nuova, che anche se non è perfetto, perché noi lavoriamo troppo sulla perfezione, no? E se ci fermiamo sempre su questo non si può anche crescere. Io personalmente penso, per me, questa cosa. E qua abbiamo tutto insieme con questo progetto di questo disco Nymph, poi vediamo com'è il prossimo nome, vediamo com'è.
2: Sì, però sì, essendo un progetto veramente di ricerca e di sperimentazione, Nymph racchiude l'inizio del nostro percorso, perché questi sono i primi arrangiamenti, poi vediamo come si sviluppa un lavoro.
0: Sì, ecco, perché una cosa che forse non abbiamo sottolineato abbastanza è che tutto quello che noi stiamo ascoltando questa sera nella stanza della musica è tutto un arrangiamento del duo Dragonfly, cioè sono tutte musiche che voi avete preso e rielaborato, riarrangiato. Sì.
2: E quindi è veramente l'inizio di un percorso, quindi l'inizio di una piccola vita, questo piccolo nymph. Che...
1: Sì, molto personale, perché non ci sono musiche scritte, e poi dobbiamo vedere anche il range delle voci, cosa funziona, sono veramente un puzzle.
0: Certo. E quindi è un laboratorio, naturalmente.
1: Sì, molto.
0: Si
1: con molto cioccolata, molto tè nero, è proprio...
0: No, sì. Devo dire che mi sembra un concetto molto bello quello che ha espresso prima, no? L'idea che i musicisti che suonano, diciamo, la musica classica, tra virgolette, non è un termine che mi piaccia molto, ma insomma, per capirci, diciamo così, c'è l'abitudine, c'è questo mito, no, di inseguire la perfezione assoluta, quindi il minimo errore va evitato, il suono deve essere il più perfetto possibile, cioè proprio questa ossessione proprio per la perfezione. Però è vero che questo toglie uno spazio alla possibilità di inventiva, di creatività, di anche di sbagliare, naturalmente, no? Perché
1: io dico sempre uno sbaglio non esiste, perché io penso sempre, quando suona un'altra nota di quella che è stato scritto il compositore, penso sempre, lui sopra dice: potrebbe essere anche questa nota, ma forse l'altra è meglio. Una cosa non sempre questa riga, questo binario.
0: E questo è anche vero, già anche dal punto di vista storico spesso è vero, perché magari alle volte il compositore, a confronto con l'interprete che magari gli ha fatto sentire qualcosa di diverso, ha cambiato idea, no? Ha trovato una soluzione migliore, quindi non è detto che una cosa sia detta una volta per sempre.
1: No, è troppo rigida, e anche la cosa da dove arriva anche la musica classica, che, se vogliamo questa parola ancora, e proprio arriva dalla invenzione, dal momento.
2: E spesso anche dalla musica folk, improvvisazione, no? Le raccolte di Bartok, anche le suite di Bach, ogni movimento è ispirato a una danza, e queste danze vengono dal jig, no?
0: Certo.
2: Potrebbe essere un jig irlandese, ogni tanto penso io, e quindi certo. È bello come un genere poi ispira un altro, no?
0: Poi alla fine suonerete le variazioni Goldberg, l'ultima variazione è il Quod Libet, che è scritto su due canzoni popolari dell'epoca di Bach, no? Quindi
2: esatto.
0: Assolutamente. Cioè.
1: Io penso, in ogni caso, la parola chiave per me in questo periodo è proprio popolare, la musica popolare, che la musica è stato scritto per il popolo, non per specialisti.
0: Giusto, certo.
1: E questo è, quando l'hai detto prima, sicuramente un pubblico classico che è abituato, così, è un po', dice, ma cosa fa? Canta lì. Ma alla fine la radice della melodia facile è questo.
0: È il canto.
1: È il canto. E poi anche di improvvisare un po' intorno, una cosa molto più leggero.
0: Certo. Voi ci farete ascoltare dal disco Nymph adesso un brano di Benjamin Britten, ricordiamo che ricorre anche l'anniversario dei 50 anni della sua morte quest'anno, quindi facciamo anche un omaggio a questo altro grandissimo orfeo britannico che è stato Benjamin Britten. The Sally Gardens, che è una musica scritta sul testo di William Butler Yeats, che è stato il grande poeta irlandese del primo Novecento, Naomi Beryl.
2: Sì.
0: Cosa ci dice di...
2: Allora, sì, questo prima come poesia è molto conosciuto, è un pezzo di storia irlandese, di letteratura, e poi anche come canzone, devo dire, è ancora molto cantato nei session, nei pub. Poi Britten l'ha preso, l'ha dato il suo tocco di armonizzazione un po' più particolare, che l'ha reso veramente, veramente speciale. Ho scoperto anche che quando Yeats ha scritto questa poesia, lui aveva un ricordo, è stato nella contea di Sligo a sentire delle musiche folk irlandesi, aveva sentito una canzone e non si ricordava bene il testo, però era rimasto nella sua testa, e lui poi ha cercato di ricordare, e come ispirazione c'era questa canzone che lui ricordava a metà, è stato il motivo per cui lui ha poi scritto la poesia. Il titolo originale era An Old Song We Sung, una canzone antica, folkloristica, ricantato. E quindi poi Britten l'ha ripreso di nuovo. Quindi per me è bellissimo vedere come un qualcosa di arte poi ispira un'altra e...
0: passa di mano in mano.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Di che cosa parla questa poesia, Naomi?
2: How do you say, heartbreak, del cuore, del malinconia. No.
0: Cuore spezzato.
1: Sì, e anche della il cuore spezzato, ma perché il testo dice prenda la vita con più leggerezza. Detto da una persona più grande, e tu sei giovane, dici ma cosa dice? Dai. E non vuoi credere. Mm-hmm. Dopo, quando l'hai capito, dopo un po' di anni, dopo abbiamo fatto l'esperienza, una vita, certo, con tante cose, lì capisci. E lì c'è il punto lui dice,
2: sì, ero
1: adesso piango.
2: Ero giovane, ma non, ora piango perché non ho ascoltato queste parole sagge di prendere con leggerezza la vita, quindi sì, un po' un rimpianto a non essere più saggia in alcune situazioni. Sì.
0: Allora, con la grande leggerezza di due libellule, Danusha Vaskevich e Naomi Beryl si posizioneranno i loro strumenti adesso per farci ascoltare The Sally Gardens di Benjamin Britten.

0: The Sally Gardens di Benjamin Britten su testo di William Butler Yeats, alla Stanza della Musica con il duo Dragonfly, Danusha Vaskievich alla viola e Naomi Beryl al violoncello. E vi siete presi anche un bel rischio a suonare questa musica che voi avete arrangiato nella tonalità di re bemolle maggiore, che è una tonalità per gli strumenti ad arco veramente scomoda, perché le note più basse di viola e di violoncello sono un do, quindi il re bemolle è proprio il semitono sopra, tutto scomodissimo. Perché?
1: E questo fa perché abbiamo anche provato in do maggiore, in re maggiore, ma perdeva la magia, quindi questo è la prova che fa capire che ogni tonalità ha proprio un suo carattere, un suo magia, e Britten voleva quella tonalità per il suo arrangiamento, quindi siamo stati fedeli a quello che voleva.
0: Aveva un motivo questo suo re bemolle.
2: Prende la vita con la leggerezza, ecco, esatto. Con questo una sfida ci vuole.
0: Ecco appunto. Abbiamo parlato tanto di musica popolare prima, di quanto la musica popolare abbia nutrito sempre nella storia della musica, la musica in assoluto, insomma, la musica nasce sempre in fondo dal popolo, sì. Dal canto, dalla semplicità. E adesso infatti troviamo l'autore che forse è più legato all'idea di musica popolare nel Novecento, Béla Bartók, no? Con i suoi vari libri di musiche per bambini, For Children's. Intanto così il vostro amore per la musica di Bartók, oppure per questa raccolta in particolare?
1: Perché all'inizio provavamo tutto, provavamo Grieg, provavamo tanti compositori per capire quale repertorio funzionava bene per noi, e qui ci siamo trovati subito una libertà, perché essendo For Children pensavamo questi devono essere divertenti, quindi ci abbiamo dato un po' di libertà riguardo anche le dinamiche, riguardo la musica in generale, perché essendo preso da una musica folcloristica, in questo caso slovacco, abbiamo pensato che era giusto immaginarlo e viverlo come una festa in un paese, quindi ci divertiamo molto.
0: Sono centinaia, lui ha raccolto centinaia, sono piccoli pezzi, molto molto brevi in generale, ma sono centinaia, anche perché Béla Bartók è stato un grande pedagogo, un grande didatta, lui era un maestro, insegnava al conservatorio, c'era un motivo molto preciso per scrivere per i bambini. Voi con l'insegnamento come vi piace, lo fate? Qual è il vostro rapporto con...
1: Danusha insegna più di me, io insegno ogni tanto privatamente dei violoncellisti, anche strumenti ad arco in generale, se sono un po' curioso ad arrangiare oppure a capire meglio l'armonia, e ogni tanto ho fatto dei laboratori nei conservatori, sempre riguarda questo, riguarda l'arrangiamento, riguarda l'improvvisazione e capire l'armonia dietro, e quindi sì, è bello aprire un po' la mente di questi studenti che spesso sono molto stressati riguardo audizioni, trovare un lavoro eccetera, e quindi per fargli vedere che ci sono anche altre strade e altre opzioni.
2: E che tra l'altro l'abbiamo fatto insieme in Irlanda, in Limerick. A Limerick siamo stati nella università lì, e questo è stato veramente bello, questo misto tra la parte molto forte di Naomi, proprio della improvvisazione, e poi questa cosa della mia parte, includendo i ragazzi, si sono divertiti, e studenti, sono stati studenti, abbiamo cantato, abbiamo fatto anche una cosa, che abbiamo preso un pezzo di Grieg molto corto, e prima abbiamo cantato e poi abbiamo fatto suonare, è stata un'apertura, dicono tutti, ma perché non cantiamo? Dico, perché non cantiamo?
0: Invece lei è più abituata a insegnare, Danusha?
2: Sì, io ho insegnato anche ai bambini, perché quello non ho mai fatto, e quando sono arrivata in Italia ho iniziato a insegnare ai bambini, che fino a 12 anni è perfetto, poi con la pubertà proprio non sapevo come gestirlo, adesso io ho due figli che hanno passato la pubertà, adesso sarebbe forse meglio, insegnamento per quell'età, ma alla fine a me piace tanto dalle 19 in più, sì, mi piace tanto.
0: Quando sono un po' più maturi.
2: Sì, sì. Sì.
1: E devo dire una cosa molto importante, che fra di noi, io ogni giorno imparo da Danusha, lei impara da me, e lei ha molto più esperienza come dal mondo classico, diciamo.
2: Sono più vecchia.
1: Quando ci siamo conosciuti anche io avevo molto più esperienza a cantare, e veramente non abbiamo problemi ad aiutare, criticare, positive criticism, certo. Però... E questo è un dono, perché ogni volta è come fare una lezione, no? Io imparo da te, tu impari da me, e così riusciamo a costruire una cosa unica e sempre cercando di migliorarlo, no?
0: Certo. E del resto non credo che si possa fare altrimenti, no? Collaborando insieme bisogna imparare dall'altro, sennò...
2: Sì, certo, ma ci sono diversi livelli. E tra di noi direi che è veramente nata un'amicizia, è stato subito un collegamento così forte... di fiducia, anche perché ci vuole anche fiducia per creare un progetto, e ci vogliamo proprio bene, allora siamo molto fortunati, direi.
0: Questi pezzi di Bartok anche avete inserito nel disco, oppure?
1: Sì, certo.
0: Ci sono anche questi, quindi sì. il disco ricordiamo che uscirà a settembre, che si intitola Nymph, pubblicato a Martinville, e quindi allora adesso ascoltiamo 4 di questi pezzi per bambini di Béla Bartok. I titoli sono in inglese, perché insomma quelli ungheresi ci sfuggirebbero evidentemente. Runaway Horse, poi Country Dance, poi dal secondo libro Roses for My Sweetheart, e poi sempre dal secondo libro Country Festival. Il duo Dragonfly alla stanza della musica, Danusha Vaskevich alla viola, Naomi Berry al violoncello. Ricordo anche il numero degli SMS: 335 56 34 296. Buon ascolto.

0: Una piccola antologia di pezzi per bambini di Béla Bartók, For Children, sono il titolo dei libri di Béla Bartók dedicati a questo tipo particolare di scrittura, pensata espressamente per educare anche i più piccoli alla musica. Alla Stanza della Musica li hanno suonati nel loro arrangiamento il duo Dragonfly, Danusha Vaskevich alla viola e Naomi Beryl al violoncello. Abbiamo visto anche Danusha, lei ha usato anche tecniche di arco non ortodosse, per così dire, diciamo non solo con l'arco, ma battendo anche sul corpo sulla cassa dello strumento, facendo cose un po' particolari. Ve le siete inventate voi? Avete ripreso degli stili che venivano adoperati anche nella musica popolare di Bartók?
1: No, diciamo ci siamo fatto influenzare della parte bambinesco della musica di Bartók, che alla fine siamo tutti bambini ancora dentro, e qua è bellissimo perché può uscire, non dobbiamo avere più freni, e per quello abbiamo improvvisato, e mi è venuta questa idea anche di fare una cosa un po' di percussione, sì, sulla viola, e sì, questa che è proprio andare oltre. Proprio non aveva più paura, come i bambini che non hanno paura di provare, di sfogarsi. Vabbè, si sentiva un po' che l'abbiamo fatto.
2: Sì, si seguiva un po' l'istinto. E nella musica folk c'è molto meno importanza alla perfezione, anche alla voce, a tutto. E quindi là ci siamo veramente dati alla libertà. L'altra sera ero a una serata di pizzica e ho visto questa bambina di 6 anni che ballava, ma senza inibizioni. E quindi volevamo ritrovare questo, quando fai una cosa senza pensare, oh mamma mia, cosa diranno? Quindi
1: questo facciamo, sì, per l'istinto.
0: Per l'istinto, beh, un bellissimo istinto naturalmente. Insomma. Adesso invece stiamo per entrare, come dire, in un mondo completamente diverso. Qui bisogna ragionare, insomma, un po', sì, no? Perché stiamo per affrontare uno dei grandi capolavori della storia della musica, no? Le variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach. Quindi si va a toccare il monumento, no? Si va a toccare il totem, il mostro sacro. Quindi come ci avviciniamo, come vi siete avvicinate a questo mostro sacro?
1: Ma il primo, secondo me, se lo pensiamo con un monumento, c'è già una paura che non si può fare. E ci siamo avvicinati come la musica, una canzone alla fine, un canto all'inizio.
2: Sì, devo dire che questo arrangiamento ha preso molto più tempo e pensiero per creare, e la prima cosa grande era di trasporlo una quinta di differenza all'originale, perché per le nostre voci era fondamentale. E quindi quando ho trovato da sol a do, e quindi quando una volta abbiamo trovato la tonalità giusta, si faceva passo a passo, si trovava le variazioni che funzionavano meglio per il nostro ensemble.
1: Sì, e poi abbiamo avuto questa idea con le variazioni veramente di variare e di poter provare diverse cose, come sentite anche
0: dopo. Giusto per ricordare agli ascoltatori, le variazioni Goldberg sono un'aria con 30 variazioni e poi la ripresa dell'aria iniziale.
2: Tutto aria, per pianoforte.
0: Sì, tutto per tastiera, per clavicembalo, diciamo. Adesso poi si suona sul pianoforte naturalmente, però aria vuol dire esattamente questo, cioè aria è la forma che si usa per cantare nell'opera, quindi c'è proprio l'idea di un canto, no? All'inizio delle variazioni Goldberg. La melodia è un canto, è cantabile per l'appunto.
2: Sì. E c'è, potete indovinare dopo quale, però c'è una variazione in cui abbiamo preso un passo in più, una libertà in più, quindi c'è più improvvisazione, c'è un'altra melodia che abbiamo creato noi sovrapponendolo sopra l'originale, e quindi questo è fatto con molto cura e cautela, però pensiamo che non dispiacerebbe, no?
1: No, anche perché pensando un po' cosa ci fa piacere con Bach così tanto, cos'è la musica? Io lo suono sempre perché è veramente una cosa che lo puoi suonare ore, ma perché? Perché lui ha trovato il modo di farci sorprendere in continuo. Non c'è mai una cosa che ti può aspettare. perché se tu sai già cosa arriva, dopo automatismo è che ti godi, spegni la testa e va bene, ma non si diventa una musica come background, no? Ma lui, anche suonandolo, ci fa sempre un'altra strada di quello che pensiamo che dovrebbe essere. E questo è spettacolare. Io credo anche per quello la sua musica è fino ad oggi veramente una parte grande. E secondo me lui giocava anche su questo, perché voleva essere ascoltato.
2: Ed è incredibile, è come se la musica era una religione, Bach è la Bibbia, no? anche come Danusha, io sono madre, ho due figli, e da poco quello più piccolo suona il violoncello, ha cominciato a fare il primo preludio, e quindi è una cosa spesso che si suona insieme la mattina, e devo dire che sento la bellezza di questa armonia, anche che lo conosco molto bene, ma non sempre rimane una cosa,
0: mai del tutto, non si riesce mai a scoprire del tutto quello che c'è dietro la musica,
2: sempre puoi immaginarlo in un fraseggio diverso oppure un'armonia nuova ti arriva.
1: E lui sapeva molto bene usare le armonie, proprio sapeva esattamente che armonia tocca che parte di noi, e su questo, e poi certamente combinando con in un altro contesto, l'ha usato in un modo spettacolare.
0: Dunque, voi avete trascritto l'intero lavoro, cioè tutte le...
2: Ancora no.
0: Quindi ne fate alcune delle variazioni.
1: Sì, cioè avete certo, perché se no siamo qua un'ora e mezza. Sì,
0: in effetti sarebbe stato un po' lunga come stanza della musica.
2: E quindi anche per questo abbiamo cambiato l'ordine originale, per farli stare bene.
0: Quindi adesso che ordine di variazioni seguiremo, oppure lo lasciamo così al caso?
1: Lasciamo un po' al caso.
0: Lasciamolo alla libertà.
2: Sì, iniziamo con l'aria e chiudiamo con l'aria e così.
0: E, dopo. E in mezzo...
1: Facciamo un viaggetto.
0: Facciamo un viaggio nelle variazioni Goldberg, insieme alle nostre due libellule, Danusha Vaskevich e Naomi Beryl, e duo Dragonfly alla Stanza della Musica. Ricordo ancora il numero di SMS e WhatsApp 335 5634 296. Buon ascolto.

0: Un viaggio dentro le variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach con il duo Dragonfly, Danuscia Vaskevich alla viola, Naomi Beryl al violoncello. E devo dire che vedendovi con quanta gioia voi affrontate questo viaggio, credo che sia la miglior ricompensa anche, no, per diciamo, tutta lo studio, la fatica, insomma, l'impegno che mettete in questa vostra avventura di questo duo Dragonfly, che ricordo appunto è un duo che rielabora tutte le musiche che sceglie, che decide di interpretare, così come ha fatto per tutta questa nostra stanza della musica, che si chiude a questo punto su questo ascolto che sicuramente qualche ayatollah bacchiano troverà qualcosa di sacrilego probabilmente, ma in realtà è anche una cosa molto bella e gioiosa, no? Poter esprimersi anche toccando musica di questo livello, di questa intensità, di questa altezza. Penso che sia anche, appunto, vedendo anche la gioia con cui lo fate, questo mi sembra che sia la miglior risposta.
1: Sì, per quello dico sempre, non è scritto per specialisti, ma per tutti, per il popolo. E ci sta anche, se uno non piace, forse uno piace, questo è anche il gioco in questo, no?
0: Certo. Sì, appunto, si parlava prima a proposito del rapporto con la musica popolare. Nell'ultima variazione che avete fatto prima del ritorno dell'aria conclusiva, appunto, ci sono proprio queste due canzoncine popolari, ma molto, molto volgari, no? Uno dice, cavoli e rapi mi hanno...
2: Sì, i testi originali.
0: A
2: un certo punto abbiamo pensato, ma sarebbe bello usare il testo originale, però poi abbiamo scartato questa idea.
0: No? Quindi anche Bach era abituato a prendere dove trovava,
1: sì.
0: Insomma, no?
1: Ma sì.
0: Infatti l'ha chiamato quod libet quest'ultimo, no? a piacere, insomma, no? Certo.
1: Esatto.
0: Bene.
2: Però sì, si sente il potere della, anche curativa, della musica ci fa un bene all'anima, che lo sentiamo quando suoniamo, e spero che lo fa anche agli ascoltatori.
1: E certo, anche il fatto che noi abbiamo registrato il disco, abbiamo avuto una collaborazione molto bella, con, se lo posso nominare, anche il fonico che ha registrato,
0: certo,
1: il disco, Michael Siebrich, che abbiamo registrato vicino a Bolzano, una sala che io lo conosco da tempi di anche Orchestra Mozart con Claudio Abbado, e lui ha registrato veramente tutti i grandi orchestri, come solisti anche Sokolov, Agerich, e lui un inventore, anche un ricercatore tra l'altro del suono, e ha fatto la registrazione in un modo molto particolare, che sì, chi può interessarlo può anche ascoltare, e vogliamo ringraziare certamente tanto il suo lavoro, e poi vogliamo anche dire che noi usciamo con questa nuova etichetta, si chiama Martinville, che è una piattaforma editoriale dedicata alla musica d'arte, che per noi artisti offre la possibilità di pubblicare non solo la nostra musica, ma anche il contesto della circonda, no? Sulla piattaforma si trovano infatti contenuti esclusivi come testi, immagini, booklets digitali, in modo che l'album si trasformi in un'esperienza culturale completa. Questo è molto bello perché c'è anche tanto dietro.
0: Tanto da dire, naturalmente, tanto da raccontare, certo.
1: Esatto, e qua abbiamo una piattaforma un pochino più interessante, perché non è solo uno streaming, ok, una traccia di un streamer, ma proprio c'è una storia, un'idea immaginario di un progetto, che il nostro è un progetto che ha anche da raccontare, come tanti altri. E questo, di quella collaborazione siamo molto contente.
2: Sì, e tornando un attimo alla registrazione, abbiamo fatto in una sala unica, in un momento unico, registrando tutto insieme, quindi riguarda tutti gli editing, i tagli che normalmente fanno oggi, non abbiamo fatto tanto perché era tutto un suono unico come oggi, in una sala unica, e quindi magari c'è qualche imperfezione, però siamo molto fieri di questo.
0: Ma l'abbiamo detto prima, no?
2: Ci ha lasciato, sì, volevamo presentare tutto questo lavoro nella modalità più pura e originale in cui lo facciamo.
0: Certo, spontanea, immediata, come sì. Deve essere. Insomma.
1: Sì, perché non possiamo condividere, non possiamo fare una registrazione prima strumenti, dopo le voci. È tutto ugualmente.
0: No, sarebbe...
1: Nel pop si fa più così, no?
0: Sì,
1: ma
0: certo.
1: Dalla nostra parte non si può fare così. Per quello è onesto, è vero, è bello.
0: Assolutamente, sì, no, sarebbe assurdo, cioè creare un prodotto artificiale. No, invece esatto. È bello che sia così, che sia spontaneo, che sia qualcosa, appunto, un modo di partecipare alla musica anche con il canto. E questa è la cosa che lo rende anche affascinante, tutto sommato. Insomma. E comunque il tecnico di Bolzano è naturalmente bravissimo, è stato fantastico, ma i nostri tecnici non sono da meno.
1: Esatto, no, questa sarei anche arrivata
0: vorrei
1: lì.
0: Vorrei ricordarlo.
1: Assolutamente, perché sì. Abbiamo provato prima.
2: Hanno trovato il nostro suono.
1: Esatto.
0: E quindi vi ricordiamo il consulente musicale Paolo Brignoli, i tecnici Marco Costerò e Vincenzo Carbutti. E ricordiamo anche la nostra curatrice della Stanza della Musica, Giovanna Natalini. Siamo arrivati al momento dei saluti, però le due libellule si allontaneranno adesso sulle ali della musica. Ancora un ultimo pezzettino come bis, no, per chiudere questa Stanza della Musica. Una piccola cosa di Ugo Wolf, no? Avete scelto?
1: Sì.
2: Si chiama proprio kleine, The Little Things.
1: Kleine Dinge, sì, esatto. Anche questa si riguarda che le cose piccole possono farci molto piacere. Non deve essere una perla che costa non so che cosa, ma proprio una cosa piccola come un'oliva, che ha veramente il suo caratteristica, di quale sfruttiamo tra l'altro in Italia tutti i giorni tanto.
2: Si parla anche della bellezza semplice di una rosa,
1: il profumo, e questa è proprio la semplicità.
0: Bellissimo.
1: Concludiamo con la semplicità.
0: Chiudiamo con la semplicità e con il profumo di una rosa che vi offriamo idealmente alle nostre due dragon.
1: Grazie mille, Ores.
0: Danusha Vaskevich alla viola e Naomi Beryl al violoncello.
2: Grazie.
0: Grazie per questa Stanza della Musica.
1: Grazie che ci avete ospitato.

Erano dunque Danusha Vaskevich alla viola, e la voce era una delle due che avete ascoltato, Naomi Beryl al violoncello e lei era l'altra voce, il duo Dragonfly che abbiamo ascoltato suonare nei nostri studi milanesi sotto la guida di Oreste Bossini. Molti messaggi sono già arrivati a festeggiare la nostra stanza della musica di questa sera, ma se volete continuare a scriverci noi li raccogliamo come sempre al 335-5634-296. Quasi tutti entusiasti, qualche purista che protesta, come era stato peraltro previsto. Insomma, aggiungete se volete le vostre opinioni. Peraltro le stanze della musica si possono riascoltare attraverso Rai Play e quindi Rai Play Sound, naturalmente potete rimettere orecchia, cambiare opinione, tornare a seguire quello che vi è piaciuto di più, perché questo è stato il nostro cartellone di oggi, mentre domani peraltro alle 19 in diretta dal Teatro San Carlo di Napoli ascolteremo l'Adriana Lecouvreur diretta da Pinchas Steinberg, insomma molta altra musica come sempre, e quella che vi aspetta a Radio 3 Suite.

0: Mentre ora alle 21:54 minuti noi andiamo a Venezia, dove troviamo Lorenzo Pavolini che ci aiuta a seguire le ultime tappe della Biennale di Teatro che si chiuderà proprio questa domenica. Buonasera Lorenzo.
1: Buonasera Nicola, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3, la Biennale di Venezia Teatro in corso, proprio domani sera e dopodomani sera uno degli artisti più attesi, il samoano Lemi Ponifasio, porterà in scena il suo Star Returning Venice, che è un modo di dialogare con la sua cultura ancestrale, un filo che corre tenace dentro questa Biennale di Willem Dafoe, la dialogo con chi non c'è più. Sentiamo tra poco l'intervista che ho realizzato con Mario Banucci, il giovanissimo leone d'argento, il più giovane della storia della Biennale perché ha 27 anni. La sua trilogia, il suo romance familiare formato da tre spettacoli, Ragada, Goodbye Lindita e Taberna Miresia, ha avuto un grande successo con il pubblico della Biennale, l'ha veramente incantata questa sua biografia immaginaria che corre tra appartamenti e un universo molto femminile che circonda anche lui come performer, ad esempio nel primo degli spettacoli Ragada, durante il conferimento del Leone d'Argento ha raccontato la storia dei suoi genitori Anila e Iskander, che sono arrivati a piedi in Grecia e a costo di duro lavoro hanno permesso a lui di realizzare un sogno che è stato quello di esprimersi con il teatro. E dato che incontrò Mario Banucci una decina di minuti prima del conferimento del Leone d'Argento, gli domando se veramente crede che gli stanno per dare questo premio.
2: To be honest, no, because it's a big honor.
3: Non ci credo proprio, è un grande onore per una persona giovane come me. Non succede di solito che si ricevano premi così importanti in giovane età e non ci crederò neanche dopo che avrò ricevuto il leone, continuerò a pensare che sia un sogno. Quindi tutto quello che voglio fare è godermi il momento insieme al mio team, alla mia famiglia, agli amici.
1: Nella sua trilogia Mario Banucci, Ragada, Goodbye Lindita e Taverna Miresia ci sono molte poche parole, non c'è un testo, anche se cerca di stabilire un contatto, un dialogo con chi non c'è più, dunque si può parlare con chi non c'è più anche senza parole.
2: Yes, I believe that we can open a dialogue with the absence and with the people that are not here.
3: Sì, assolutamente. Si può dialogare con gli assenti perché certe volte, simbolicamente almeno, pensiamo di voler condividere con chi non c'è più le nostre idee, quello che ci succede. E tutti, se potessero, pensano, se potessi riavere questa persona per un po', gli direi questo. Quindi il dialogo esiste sempre.
2: So yes. It's always a dialogue and always a relationship with the people that are here and also the people that left in many ways.
1: Lo abbiamo ascoltato anche ieri durante un incontro con il pubblico. Mario Banucci fa spesso appello all'onestà dell'artista, anche se richiede trasformazione e manipolazione della storia che sta raccontando.
2: It's always a transformation and that's why these pieces are not a documentary pieces because I might be inspired from my family and from my family story.
3: Sì, è sempre una trasformazione. Ecco perché i miei lavori non sono dei documentari, perché traggo ispirazione dalla mia famiglia, dalla storia della mia famiglia, ma la cambio, la trasformo e cerco di essere onesto, ma onesto in modo artistico. Perché un artista deve cambiare le cose che sperimenta, le deve tradurre in un linguaggio diverso e poi, solo poi, condividerle con la gente. E a questo punto diventa una storia nuova e non si sa più cosa è vero e cosa non lo è.
2: And then it's a new story, but inspired by a real story. So you don't know what is true and what is not true. It's a combination of these two.
1: Il suo primo spettacolo, Ragada, è vero che era il suo saggio di accademia, l'aveva sviluppato nell'appartamento della sua professoressa, per questo ha mantenuto questa forma e si svolge in delle stanze come qui a Venezia?
2: Yes, it is my first work, Ragada.
3: Sì, è il mio primo lavoro che è stato realizzato in alcune stanze, è stato presentato prima in una stanza di hotel, poi in una vera e propria casa, ed è con questo impatto che vedo come mantenere l'intimità che ho avuto con questo primo lavoro, e sono felice che ci siano state queste difficoltà iniziali, perché mi hanno spinto a fare ricerca, a ricercare un modo diverso per comunicare.
2: To search more and not to have the things easily in the table.
1: Infine, qual è il suo rapporto con l'Albania?
2: In Albania it's my family there. My father used to live there, my grandmother is now there, my relatives.
3: L'Albania è dove c'è la mia famiglia, mio padre viveva lì, ci vive ancora mia nonna, ci sono i miei parenti, ed è un luogo a cui mi sento connesso perché rappresenta le mie radici, il posto da cui vengo. E quindi quando vado lì ritrovo questa connessione con le mie radici, con la mia storia, con la mia famiglia, in quella casa, in quel giardino, posso essere me stesso e trovare nuove ispirazioni.
2: Seeing this house, by seeing these gardens, it allows me to be myself and to be inspired for next things, for next steps.
4: Thank you very much, Mario.
2: Thank you too.
4: Thank you.
2: Thank you too.
4: Have a nice silver lion.
2: Thank you very much. Grazie.
1: Grazie, un ringraziamento anche alla traduttrice Susanna Fenzo.

0: E siamo all'Arsenale di Venezia dove incontriamo Dorsi Rugamba, che sta per andare in scena col suo Ewa Ruanda, Letter to the Absent. Dorsi Rugamba è un autore, attore, danzatore, regista teatrale ruandese sopravvissuto al genocidio dell'aprile-luglio del 94, quando in 100 giorni tra 800.000 persone, il milione di persone vennero uccise nel genocidio che travolse il paese. All'epoca Dorsi aveva 24 anni, studiava farmacia, è scampato al genocidio perché quando la milizia ha attaccato la sua casa si trovava in visita da una zia e dei suoi cari conserva, tra le altre cose, una fotografia di famiglia. Ci sono 12 persone in posa in un giardino rigogliosissimo sulle alture di Kigali, nella luce calda di un giorno di festa. Sono tutti vestiti come in una giornata particolare. Davanti a questa fotografia ci ammetterà tra poco al suo reading, una lettura che dialoga con le musiche dal vivo del senegalese Majnun, il suo nome in arabo significa il folle, così come Ewa Ruanda. Ewa sta per, in swahili, aria, vento, atmosfera di famiglia. Ci riporterà dentro la storia delle persone della sua famiglia che sono tutte morte, tranne ecco un fratello che è riuscito a salvarsi nascondendosi sotto i corpi degli altri. Gli aveva telefonato e la notizia dello sterminio aveva fatto sì che Dorsi riuscisse a fuggire. Oggi vive tra Bruxelles e Kigali, ha fatto del teatro il suo spazio necessario di elaborazione, tentativo di comprendere, di costruire una memoria del genocidio. Nel corso degli anni ha lavorato con registi come Peter Brook, è stato uno dei coautori di Ruanda 94, Un tentative de réparation symbolique envers les morts à l'usage des vivants, creazione monumentale, 6 ore di spettacolo nel 99, intrecciava materiali documentari, testimonianze di varia natura, come anche il famoso monologo della scrittrice ruandese Yolande Mukagasana, anch'essa sopravvissuta al genocidio. Ha lavorato anche con Milo Rau, è stato uno degli interpreti di Hate Radio, che era stato presentato anche alla Biennale di Venezia proprio nel 2015, e ricostruiva la famosa trasmissione della radio di Kigali che nel 94, tra spot e musica accattivante, incitava alla violenza razzista. Ecco, Ewa Ruanda, Letter to the Absent, nasce come romanzo, è stato pubblicato in Francia a 30 anni dal genocidio ruandese, non è stato ancora tradotto in italiano. Si tratta di una lettera che Dorsi Rugamba indirizza ai membri della sua famiglia, che furono tutti uccisi nel genocidio, con l'intento di onorare e restituire agli assenti una presenza, una forza vitale, evocando ciò che erano prima che subissero la violenza e fossero sterminati. Non possiamo che chiedergli, visto che lo incontriamo proprio in procinto di andare in scena, come si prepara a questo rituale di comunione con gli assenti.
1: On est à à une heure et demie à peu près de la performance. En fait, j'essaie de ne pas faire le vide parce que c'est très difficile, mais
2: siamo a un'ora e mezza dalla performance. In realtà non cerco di fare il vuoto perché è molto difficile, ma io non preparo granché. Artisticamente si prepara il suono, la luce e tutto il resto, tutto ciò che è tecnico, ma cerco di non ripetere il testo in modo che la performance sia più spontanea, più fresca possibile. Mi preparo a incontrare un nuovo pubblico, a essere il più vicino possibile mentalmente.
0: Ewa Ruanda, cos'è l'awa? Un vento, un'atmosfera?
1: C'est l'atmosphère du pays de Ewa Ruanda, c'est un titre qui est en swahili. Le swahili est enfin il y a des mots arabes d'ailleurs, ça se dit la même chose en arabe.
2: È l'atmosfera del paese. Ewa Rwanda, sì, un titolo che significa la stessa cosa in swahili e in arabo. È il modo in cui i vivi danno notizie di chi non c'è più, qual è l'atmosfera, cosa fanno quelli che sono rimasti, un rituale che abbiamo creato ispirandoci al culto degli antenati in Ruanda, che si svolge in due tempi. Nella prima parte si parla ai viventi di tutti i loro antenati che non sono più qui, soprattutto ai giovani che non li hanno conosciuti. Si dice il loro nome, chi erano, cosa facevano, cosa amavano, cosa hanno vissuto e tutto il resto. Nella seconda parte si parla agli assenti, si dà loro notizie dei vivi, si possono informare i nuovi arrivati nell'aldilà se ci sono state nascite o qualche novità. Questa seconda parte dà il titolo allo spettacolo.
1: E questa parte là, effettivamente, che dà il titolo.
0: La memoria che trasmettete alle nuove generazioni, Dorsi Rugamba, deve a sua volta essere reinterpretata.
1: Oui, parce qu'en fait on se trouve trois générations après le génocide.
2: Sì, perché ci troviamo tre generazioni dopo il genocidio. E il Ruanda è un paese molto giovane. Il 70% dei ruandesi ha meno di 30 anni. Questo significa che al tempo non era nato. E quindi è una storia che conosce attraverso i libri, attraverso le testimonianze, attraverso le opere d'arte. Parlando con loro, ho notato che conoscono questo evento, conoscono le violenze, sanno il numero impressionante delle vittime, ma sanno che le vittime iniziano a scomparire, nei racconti diventano solo numeri, sono diventati dati, un numero. Ma chi erano veramente? Dietro al numero non rimane molto.
1: E c'est vraiment tout l'enjeu.
2: La sfida del libro prima e poi della performance ora, che è più di una cerimonia, è quella di dire che non si tratta di persone disincarnate. Erano delle esperienze e quindi affinché in questo gesto di trasmissione della memoria non ci si ricordi degli assassini, ma si riabiliti l'esistenza delle vittime, che può essere difficile. Ad esempio, e non è il mio caso, facciamo l'esempio di una madre che è stata violentata. Non si può ricordarla così, non è una situazione di memoria. Bisogna piuttosto ricordare il suo status di madre, tutto ciò che ha costruito, tutto ciò che ha vissuto. E quindi nell'arte c'è davvero anche una riparazione simbolica, una riabilitazione delle persone affinché siano realmente strappate dalle grinfie della morte, affinché si restituisca loro la vita e l'esistenza. Ed è questo che per me, 30 anni dopo, sembra essere la posta in gioco della memoria per le giovani generazioni.
1: Me paraît être l'enjeu de la mémoire pour les jeunes générations.
0: Avete scritto un libro e adesso questo è uno spettacolo. In questo passaggio alla scena le memorie escono dal personale, dal privato.
3: Sort les mémoires du personnel, du privé.
1: Mm-hmm. Oui, absolument. Ce sont deux, évidemment c'est la même histoire, mais c'est deux formats complètement différents. Parce que quand on écrit un livre, on parle à une seule personne à la fois.
2: Sì, assolutamente, sono la stessa storia. Ma queste due forme sono completamente diverse, perché quando si scrive un libro si parla solo con una persona alla volta. La persona leggerà il libro in un parco, in un salotto, mentre quando si è a teatro ci si interessa di una comunità e quindi necessariamente è una cerimonia. Già di per sé il pubblico e gli artisti costituiscono una proposta in sé ed è una comunità riunita e quindi è un gesto collettivo e dal momento in cui ci si trova in questo insieme collettivo si condivide la memoria della piccola storia, ma in termini universali. La si rende universale nella misura in cui, se arrivo io e parlo di mia madre, la cosa più importante è che in questa narrazione c'è la relazione filiale e ognuno può appropriarsi di questa storia rispetto alla propria madre, quali che siano le condizioni di partenza degli assenti, sia per morte naturale o per guerra o per genocidio. La questione dell'amore è la stessa. Dobbiamo vivere con gli assenti, sono da qualche parte nella nostra vita. Cosa facciamo di loro? E E quindi questa questione ci unisce tutti, da qualunque parte veniamo, qualunque cultura o paese. Il rapporto con i morti è un atto di civiltà assolutamente più importante. Possiamo dire che il giudizio su una società dipende dal ruolo che attribuiscono ai propri morti. E quindi, in quel momento, parlare di rituale significa portare una dimensione spirituale. Non siamo qui per dare informazioni o imparare una storia, perché le persone possono anche andare su internet, ma per offrire l'esperienza. E in questa esperienza c'è qualcosa che mi sembra assolutamente essenziale. Il Ruanda ha conosciuto la violenza, ma anche il mondo in cui viviamo è molto violento. Si tratta di reinstallare dei tabù che fin dalle origini proteggono la società, che a sua volta protegge la vita. Mai più bisogna rendere la vita di nuovo sacra, che torni a essere la prima preoccupazione del nostro quotidiano. Non lo è abbastanza. Siamo in un mondo molto violento e penso che il teatro abbia il ruolo di permettere alla vita di tornare a essere la prima delle preoccupazioni.
1: De nos préoccupations d'aujourd'hui.
3: Merci de Sigur Rugan.
1: Merci beaucoup.

0: siamo a Cagiustinian con Bruna Buonanno. Bruna Buonanno ieri sera per Biennale College ha portato in lettura una mise en lecture che in realtà è già molto una messa in scena, perché ha lavorato con i Motus, con Daniela Niccolò e Enrico Casagrande, che hanno una lunga storia di teatro che cerca delle forme sempre sicuramente dirompenti, una forma di teatro che ha a che fare con la politica, ma vedremo che anche poi la politica non è esattamente la parola più giusta con Bruna Buonanno. Filosofa di formazione, Catania 1997, vive a New York, ha un collettivo che si chiama Salmastra. Del Salmastro si occupa anche il suo AKA Jolly Roger, a cui abbiamo assistito ieri. Il Jolly Roger è la bandiera pirata, all'ombra di questa bandiera ha piantato una pratica drammaturgica che vede nell'acqua salata uno spazio politico, uno spazio di democrazia radicale, uno spazio dove lanciarsi, evadere anche dallo stesso testo teatrale, che agirebbe come un'ancora, qualcosa che ci ferma.
1: Grazie Lorenzo. Intanto, allora, è bellissimo perché ho anche abitato a New York, non abito più a New York, grazie agli dèi e alle idee. Quindi mi sto trasferendo a Bruxelles, che, e questo per me è molto importante, perché rispetto a cosa significa democrazia mi viene da dire, intanto io ho un passaporto italiano, ho conosciuto, scoperto, studiato, vengo da un discorso europeo. E quindi poi rientrare da New York oggi, rientrare direttamente a Bruxelles è stata una dimensione di commozione. Ho detto, sì, comunque l'Europa fa schifo, ma è il posto migliore in cui possiamo stare adesso, quantomeno, più o meno. Quindi in realtà vorrei partire da quello che ci dicevamo prima, no? Questa democrazia che è acqua salata. Si parla tanto di acqua salata, soprattutto negli ultimi anni hanno inventato questi blue studies, un po' per stare in contrapposizione al green. Però esiste anche tanto blue washing, quindi tanti discorsi intorno all'acqua, dolce, salata, salmastra, che è molto attraversata da un discorso rispetto al cambiamento climatico, da un discorso quindi più scientifico. Cosa significa occuparsene da un punto di vista di chi viene da una formazione di studi umanistici o di discipline che appunto non sono scientifiche? Quindi io ho una formazione di filosofia estetica, che poi è diventata politica, forse la cosa è identica, in realtà di studi anarchici. Quindi fondamentalmente l'anarchismo è un certo fare, pensare l'anarchia, come metterlo in relazione al mare. Ora noi siamo abituati ad avere un pensiero molto terracentrico, che è molto legato a guardare la terra e fare del mare un'altra terra. Quindi le leggi che costruiamo intorno sono leggi di terra, cioè il mare oggi è separato come se fosse una terra, hanno costruito, e adesso anche i fondali sono organizzati in questo senso. Ma un tempo il mare in realtà era quello spazio straordinario in cui la gente poteva esistere come pirata, perché era libero. Quella cosa compare nel testo Questi cani senza padrone. Io mi occupo di una pirateria in questo momento che è molto agganciata a quella del Settecento, quindi si chiama Golden Age negli studi, perché è anche quella più studiata, perché nel mondo accademico si studia tantissimo tutto quello che ha a che fare con il mondo anglofono, quindi ovviamente noi partiamo dall'inglese come lingua, e continua a essere così, la dimensione accademica è proprio questa, questo inglese che impera, che esattamente è grounding, landlord, quando ero a New York io devo chiamare il mio landlord, cioè il proprietario della terra. E noi abbiamo ancora questa espressione, oppure in termini accademici parliamo di field of research, cioè del campo, perché è tutto organizzato nella costruzione di una chiusura, di un controllo, questa parola del territorio. Ci sono degli studi stupendi sudamericani che parlano di questo territorio che in realtà viene da terror, quindi dell'esercizio del terrore sulla terra. Cosa succede se io cambio tutto e parlo in termini di acqua? Cosa succede se io guardo la terra dalla parte dell'acqua? Quindi significa, da un punto di vista di come costruisco il pensiero, la mia epistemologia, che non è più well-grounded, devo essere ben cresciuto, no? Ben ancorato alla terra, oppure tutta la filosofia dell'archè, dell'origine, del Grund in tedesco. io non sono quella roba, non voglio agganciarmi, voglio ancorarmi, voglio potermi, potermi, dico io nel senso di la scrittura, il mio pensiero, il modo in cui si abita il mondo, cosa succede se non ha un ordine progressivo, se non è, se è dislocato, se si sposta, quindi se è anche più, è libero, in una forma di sea dog. Questi sea dogs che venivano chiamati sea dogs, cani del mare, perché non appartengono al mare, con quella retorica per cui tu non sei un umano ma sei un animale, quindi sei un cane, ma sei un cane che non è il mio cane, ma è un cane che appartiene e che noi in italiano traduciamo lupo, perché il cane per noi è solo col padrone, altrimenti è curiosissimo, no?
0: Il lupo sì, ci dà un'idea, uno spazio di selvatico molto più autonomo. Questa anarchia si coniuga con delle forme drammaturgiche che non hanno un disegno stabile, diventano una danza macabra allegra. Ecco, io che l'ho visto ieri sono uscito con questa gioiosa danza di teschi, di scheletri, quelli del Jolly Roger, che legano insieme un pubblico a qualcosa che ci fa ballare, ci muove dentro un'urgenza di trovare soluzioni per immaginare un futuro anche quando tutto sembra difficile da portare avanti. Ci sono degli esempi, dei messaggi presi dal passato, uno di questi è il manifesto di Ventotene, la sua curiosa forma di diffusione, o comunque di come fu portato fuori dall'isola e in che momento.
1: Allora, all'inizio, proprio la mia questione, perché ero ancora a Bruxelles quando stavo scrivendo questo testo, e l'inizio era assolutamente di discutere che vuol dire il diritto europeo. Quando l'hanno inventato sul diritto europeo, cosa vuol dire l'Europa? Il manifesto è controverso per tantissimi discorsi, ma la cosa che è curiosa è, siamo in un'isola che nel 1941 ospitava tutti gli antifascisti, tendenzialmente di varie discipline, tra l'altro, quindi tra l'economia, la politica, la filosofia, perché quelli sono gli autori, no? Nella dimensione in cui l'isola, che può essere anche come la barca, questo stare in mezzo al mare, che non è perché mi rende prigioniero, ma mi rende poi attiva quel discorso lunghissimo sull'isola come spazio utopico, io mi prendo un tempo in uno spazio di prossimità condivisa, forzata, in cui anziché chiudere, quindi anziché isolarmi nel senso, appunto, prima ci dicevamo del lupo solitario o di questi marinai che stanno da soli, in realtà no, perché esistono anche delle forme di convivenza straordinarie in mezzo al mare che non possiamo trovare sulla terra. Io quando stavo a New York vivevo in barca e questa cosa, si attiva una comunità di persone che è diversissima e si vive in barca perché costa anche meno rispetto alla terra, quindi è tutta un'altra cosa. Ritorno al manifesto di Ventotene perché era importante rispetto a tutto quello che sta succedendo oggi. Era il 1941, quindi era in pieno Seconda Guerra Mondiale, però c'era gente che a un certo punto si è messa a pensare e a dire: noi dobbiamo organizzarci per capire cosa facciamo dopo, perché prima o poi questa guerra finisce, prima o poi il fascismo deve finire. E noi, io sento che oggi, non so nemmeno perché non credo sia una questione generazionale più, perché non so, finché siamo vivi abbiamo tutti la stessa età, per me, e questa cosa è fondamentale anche nell'incontro con i Motus, perché siamo in fasi diverse, ma per me siamo assolutamente in una corrispondenza di riconoscimento che è bellissima. Quindi chiudo dicendo solo: si sono organizzati, noi oggi non stiamo pensando a che cosa succede, a un certo punto questa storia deve finire, no? Di tutte le leggi che si stanno inventando di riappropriazione degli spazi. La sinistra, non so se si chiama sinistra, non so, per quello non è politico, non so cosa vuol dire politica, però mi piacerebbe che la gente che si riconosce in un desiderio di trasformazione e di una lotta reale si mettesse un po' a pensare come organizzare, cosa succede dopo.
0: Grazie Bruna Buonanno perché ci hai fatto sentire, ecco, sulla stessa barca.
1: Sì, grazie a te. Non penso siamo tutti sulla stessa barca, penso ci siano tante barche molto diverse, però bisogna parlare di quelle barche.
0: Navigheremo insieme, grazie.

0: I gabbiani sulla coda di Assaulted Dog dei Procularum era il 1972, un viaggio che ci ha riportato da Venezia a Roma, perché è qui che vogliamo parlarvi del decimo numero della rivista di attualità culturale del teatro dell'Opera di Roma, Calibano, un numero che si intitola Amami, interamente dedicato al desiderio, del quale vogliamo parlare con il direttore di Calibano che mi ha raggiunto qui in studio, Paolo Cairoli. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Un desiderio che nasce da Traviata, l'occasione naturalmente uno dei titoli della stagione in corso del Teatro dell'Opera, ma che poi si muove e indaga ogni possibile desiderio, anche quelli più segreti, anche quelli più nascosti.
1: Eh sì, siamo partiti da Traviata per arrivare a OnlyFans addirittura. Ogni numero è legato a un spettacolo in scena al Teatro dell'Opera di Roma e solleva un tema collegato al titolo d'opera o di balletto che viene messo in scena alla Fondazione.
0: E sono amori inquieti quelli che i tuoi autori raccolti su Calibano raccontano. C'è sempre qualche cosa che quantomeno oggi ci piace catalogare come patologico o difforme o disturbato o dimmi tu.
1: Sì, ci sono tanti tipi di amore, abbiamo cercato di, come dire, tenere ampio lo sguardo e raccontare un po' tutto. È un numero singolare perché spesso ci sono molti in Calibano, coinvolgiamo spesso piuttosto filosofi, qui abbiamo coinvolto piuttosto psicologi e psicoanalisti, abbiamo due interventi di psicoanalisti. Uno è il pezzo d'apertura di Costanza Jesrum, che è psicologa, analista, collaboratrice di importanti testate, ha anche lavorato e riflettuto molto sulla violenza di genere, e lei proprio si interroga su quanta patologia ci sia nel melodramma. La patologia sta nel pensare che evidentemente che l'oggetto d'amore è più importante di noi stessi, cosa che capita molto spesso nel teatro d'opera e capita che personaggi a personaggi che poi vengono presentati come degli eroi, ma che in realtà sostanzialmente sono malati, sono persone che hanno problemi che magari risalgono a storie precedenti che noi non conosciamo, ma che sono evidentemente parte poi della storia che noi viviamo sulla scena. E proprio per questo volevamo una psicoanalista, ma non è l'unica, perché abbiamo anche un altro intervento di Sophie Kay Rosa, che è una psicoanalista, psicoterapeuta inglese, anche lei giornalista, collabora con CNN, col Guardian, e lei ci svela per esempio i tranelli della psicologia pop, che oggi va tanto sui social, quelle semplificazioni che fanno capo a terminologie come red flag oppure terminologie che vengono molto usate su Instagram, evitante, controllante, e lei ci racconta come in realtà siano dimensioni che esistono dentro il soggetto, esistono naturalmente dentro i rapporti d'amore, e ce lo insegna un po' anche, ce lo insegnano Violetta Alfredo, ce lo insegna il sacrificio, la rinuncia, il sacrificio grave di Violetta, che apparentemente è nobile e in realtà sembra un po' una forma di autosabotaggio.
0: Guarda, su questo mi piacerebbe coinvolgere nella nostra conversazione anche l'autrice di uno dei saggi, che è Giulia Caminito, che abbiamo con noi al telefono. Buonasera. Giulia Caminito, buonasera, è con noi?
2: Sì, mi sentite?
0: Ecco, adesso sì.
2: Sì, buonasera.
0: Buonasera, lei ha scritto un saggio proprio sulla diseducazione sentimentale, si stava in fondo parlando di questo, cioè è eroica Traviata che viene convinta da Germont per il bene di tutti a fare un passo indietro, oppure in realtà tutto questo è frutto di una diseducazione, di un'educazione sbagliata, cioè perché alla fine deve essere sempre la donna che paga il prezzo più alto. E lei ha raccontato su alcune delle pagine di Calibano come questo, lapsus però interessante, donne che pagano il prezzo più alto, sì. Come questo nella letteratura è molto documentato.
2: Sì, sono partita un po' da una domanda che serpeggia in questi anni, che è come mai le giovani donne continuano a essere molto appassionate di quella che viene definita letteratura rosa, ancora adesso si considera letteratura B, di serie B, di serie C, anzi quasi, ma che in realtà si inserisce proprio in un desiderio di riempire dei vuoti. Dei vuoti di pratica, di educazione sessuale, sentimentale, quindi ho provato a raccontare come questo è stato poi espresso dalla letteratura anche nel passato. Ecco, come mai le donne hanno avuto bisogno di un'educazione sentimentale, sessuale, più per immagini letterarie o anche immagini operistiche, piuttosto che vivendo semplicemente la vita. Ecco, e la letteratura ci insegna attraverso varie donne che sono state scritte come questi desideri possano trasformarsi anche in autosabotaggi o in tragedie.
0: Ma perché tutto questo è successo? Cioè, alla fine lei che risposta si è data?
2: Allora, io la risposta che mi sono data riguarda proprio il silenzio sul corpo della donna, che ovviamente in passato è stato fortissimo, ma che nel presente ancora esiste, cioè alle bambine, alle ragazze in famiglia, ma anche tra amiche, si ha pochissimo spazio per parlare del desiderio sessuale. C'è ancora un forte tabù rispetto al corpo molto sessuato di una giovane donna, e quindi in passato era proprio impensabile, ecco, le donne che sapevano che cos'era il sesso erano le donne pubbliche. Le prostitute, quindi quelle che erano considerate le peggiori della società, mentre in famiglia si taceva su tutto, dal menarca fino alla prima notte di nozze. Quindi molte giovani, se non tutte, riempivano questo spazio del non detto con la letteratura, che riempie gli spazi della vita e dei non detti dalle storie dei tempi, da quando il libro esiste.
0: Senta, oggi in parallelo rispetto alla letteratura esiste il mondo digitale, il mondo dei social, questo abbassamento, semplificazione, ma anche moltiplicazione del messaggio. E i social hanno creato anche delle nuove forme di dipendenza affettiva, come si stava dicendo con Paolo Cairoli un attimo fa. C'è una sostituzione, secondo lei? Cioè la letteratura sta cedendo il passo a narrazioni parallele che la stanno evitando, soprattutto per le lettrici, se vogliamo. Seguire il suo punto di vista, quello che ha affrontato in questo saggio, ma naturalmente parlo anche dei lettori che prima trovavano nella letteratura risposte che adesso si sono spostate sulla rete.
2: Allora, diciamo che un conto è parlare di lettura, un conto è parlare di letteratura. Diciamo che la lettura si è molto abbassato l'indice dei giovani lettori maschi, mentre le lettrici donne continuano a consumare diciamo, l'oggetto libro. È chiaro che invece per la letteratura, all'interno di un sistema editoriale molto massificato e molto in sovrapproduzione, può aver perso più attrattiva, ma questo dipende anche sì dall'attenzione che si dedica ai social e da quant'altro, ma anche dal sistema editoriale, diciamo, in quanto tale. Ecco, e come si è massificato negli ultimi decenni. Quello che ci dicono però moltissime psicoterapeute è che dopo il Covid i corpi dei giovani si incontrano con maggiore difficoltà, quindi molta della loro esperienza, anche sessuale, è un'esperienza visiva ed è un'esperienza che passa attraverso la rete e anche i rapporti tra di loro. Non a caso di recente sono uscite queste storie incredibili di giovani donne o giovani uomini che pensano di avere una relazione con ChatGPT, nel senso che attraverso l'intelligenza artificiale si sono costruiti un immaginario anche lì, hanno cercato di esprimere un desiderio e quindi in realtà il problema è proprio questo, che adesso la virtualità ha talmente lasciato spazio che non si incontrano più i corpi. E queste ragazzine che leggono tantissimi romanzi rosa o vedono anche manga, leggono oppure guardano tante serie televisive di questo tipo, ci dicono questo, che loro hanno bisogno di immaginare comunque i corpi dei maschi e comunque l'esistere dei corpi, solo che fanno più difficoltà a viverli.
0: Questo è molto interessante anche perché lo slittamento tra la conoscenza del corpo e l'immagine del corpo è ovviamente un aspetto presente e trasversale. Mi piacerebbe ricoinvolgere Paolo Cairoli nella nostra conversazione, proprio pensando a Traviata. Traviata vendeva la propria compagnia, vendeva il proprio corpo, vendeva lo stare insieme, oltre all'aspetto sessuale. Le donne che lavorano su OnlyFans vendono la propria immagine, non le si può toccare, non si può trascorrere veramente un pomeriggio con loro o bere un caffè insieme. Si può però poi chiacchierare, si può chattare. Lo chiedo a Paolo Cairoli perché vedo che ha aperto una delle pagine a un sfondo carta da zucchero, diciamo, di Calibano, che sono state dedicate a un aspetto particolare. Ci vuoi aiutare?
1: Sì, in ogni numero cerchiamo di avere delle testimonianze. In questo numero abbiamo coinvolto un o una, perché la testimonianza è anonima, la persona ha preferito rimanere anonima, chatter. Ci racconta questo narratore anonimo il suo lavoro, che è quello di chatter. Dice che si è sviluppato proprio particolarmente dopo il 2020. OnlyFans nasce nel 2016, ma nel 2020 con la pandemia c'è un boom. E cosa succede? Il chatter è quello che si sostituisce al content creator. A un certo punto questi content creators hanno avuto così tanto lavoro, così tante interazioni, così tanti scambi, da non poterli più gestire, anche perché hanno da gestire la loro immagine non solo su OnlyFans ma anche sugli altri social media, perché un'altra cosa che racconta il nostro autore anonimo è che il personaggio di OnlyFans in realtà lo si conosce su un altro social, su altre realtà, non necessariamente su OnlyFans, e poi si vuole avere, proprio per la immagine che questo personaggio è capace di creare, un'interazione a sfondo erotico, e allora il chatter si sostituisce al content creator e racconta proprio come lui dice, lui o lei, il mio mestiere è colloquialmente chiamato chatter, anche se non è questo che scrivo nelle mie fatture. Perché c'è anche poi un problema di definizione reale nel momento in cui si deve fare una fattura.
0: E quelle sono tra le prime pagine che la curiosità ci spingerà a sfogliare il nuovo Calibano, che peraltro sarà disponibile, oltre che presso il bookshop del Teatro dell'Opera di Roma, nelle librerie dalla prossima settimana, dal 24 giugno. Io vi vorrei fare ascoltare una canzone che ruota intorno a uno dei temi che abbiamo toccato, una canzone importante, famosa, registrata nel 1970. Dalla prossima settimana, dal 24 giugno. Io vi vorrei fare ascoltare una canzone che ruota intorno a uno dei temi che abbiamo toccato, una canzone importante, famosa, registrata nel 1970.

0: Via del Campo, naturalmente la voce meravigliosa di Fabrizio De André. Vi stiamo sempre parlando del nuovo numero di Calibano, la rivista di attualità culturale del Teatro dell'Opera di Roma, e accanto a me c'è Paolo Cairoli, che ne è il direttore. Ci sono, Paolo, anche degli aspetti legati alla malattia, pensiamo a Violetta, che è stato il pretesto per far nascere questo numero della rivista, la sua tubercolosi. Avete affrontato anche questo tema?
1: Sì, ne parlavamo tra l'altro, magari ve lo racconto dopo. Oggi abbiamo presentato la rivista in teatro con Ermonella Iaho, che sarà la protagonista della Violetta dell'Opera di Roma, della Traviata dell'Opera di Roma, la cui prima è in programma domenica, questa domenica 21 giugno alle 19 in diretta.
0: Anche qui. Sì.
1: Sì, abbiamo coinvolto un medico chirurgo specializzato in andrologia e in urologia, Nicola Macchione, piuttosto noto sui social perché è un grande divulgatore di temi molto importanti, che sono, noi l'abbiamo coinvolto per parlare dello stigma delle malattie a trasmissione sessuale. Di questo ci parlavano anche altri contributi di Calibano, per esempio Anna Chiara Corradino, che è una ricercatrice della Normale di Pisa, ci diceva come queste prostitute della letteratura, dell'opera, sono ai margini della società, ma e proprio per questo meritano, devono avere una farmaceutica punizione esemplare, cito Anna Chiara Corradino. La morte si deve consumare per malattia, preferibilmente polmonare, perché la malattia polmonare, la tubercolosi, era un po' il travestimento della sifilide, non si poteva parlare apertamente di sifilide, addirittura in realtà per un certo periodo nell'Ottocento si credeva che la tubercolosi fosse una malattia a trasmissione sessuale. E comunque tutti noi poi anche durante il Covid abbiamo imparato che la prossimità è pericolosa. E quindi è un'opera che si apre con una donna dichiaratamente malata che tossisce sangue in scena e che però fa innamorare un uomo che sceglie di starle vicino, ci ha fatto parlare molto di malattia, trasmissione sessuale e dello stigma. E, Nicola Macchione dice è una certezza il fatto che una società che parla di più e meglio di sesso si ammala meno, così come una scuola che educa alla sessualità nelle sue varie forme non corrompe ma protegge.

0: perché troppo spesso le infezioni sessualmente trasmissibili sono state vissute come una punizione, come nel caso appunto di molta letteratura e di molta opera, più che come eventi biologici, quali poi in realtà
1: Certo.
0: sono. Ecco, quindi invece che eventi biologici da conoscere, sono stati trattati come punizioni. Perché in realtà sono poi malattie che hanno a che fare con le relazioni umane, che sono cose complesse rispetto alle quali di sicuro non ci deve essere uno stigma, specialmente oggi non ci si deve vergognare, non si deve tacere, se ne deve parlare, perché non si può fare del moralismo, non si può neanche invocare del silenzio su queste cose, perché, come dice appunto Macchione, la prima cura deve essere la consapevolezza.
1: Beh, in un paese in cui, come noto, abbiamo difficoltà a insegnare nelle scuole l'educazione affettiva e sessuale, questi sono dei temi scottantissimi, mentre insegnare, parlare, discutere, trovarci intorno agli argomenti non può che fare bene. Noi abbiamo sempre con noi al telefono anche Giulia Caminito, che vorrei coinvolgere ancora, perché lei, in quanto scrittrice, che si è occupata poi per Calibano di quanto la letteratura sia stata una buona o una cattiva maestra, diciamo, una maestra diseducativa dal punto di vista sentimentale. Mi chiedevo se lei come autrice, lei e le sue colleghe o lei e i suoi colleghi sente una responsabilità culturale nel momento in cui scrive, cioè se vi trovate addosso la necessità di assolvere anche una funzione, diciamo pure didattica, anche se naturalmente una letteratura didattica mi fa orrore come idea, però insomma nel momento in cui si scrive, in cui si racconta, in cui si descrive, si ha un po' anche in mano questo destino delle proprie parole che servono anche ad educare.
2: Beh, allora io quello a cui penso sempre è cercare di rendere una certa complessità. Ecco, quello sicuramente sì. Non credo che la scrittura, che la letteratura possano insegnare qualcosa o avere come unica, ecco, possono sicuramente, ma non credo possano avere come unica missione questa, ecco, appunto perché la letteratura anche più incredibile che abbiamo letto era una letteratura che andava oltre la morale, oltre gli aspetti, diciamo, di impegno anche pedagogico o politico. Però ecco, rendere la complessità sia attraverso lo scenario, la complessità d'animo dei personaggi, evitare una certa retorica quando si tratta di alcuni temi che possono essere anche la malattia, la sessualità, proporre personaggi multisfaccettati che siano anche disturbanti, che non fermarsi a una letteratura edificante o una letteratura diciamo del compromesso, ma portare, che è questo che ci insegna anche l'opera, portare anche il dramma, la difficoltà, l'amarezza, il fallimento, ecco, all'interno di quello che si scrive. Credo che questo, insieme allo studio, l'autenticità e avere un rapporto molto viscerale, caro, diciamo, di cura nei confronti delle parole, di quello che si scrive, siano, la massima missione, diciamo, possibile.
1: Eh sì, mi sembra molto saggio, devo dire, molto bello e molto saggio.
0: Il fallimento è il tema del prossimo numero di
1: Ah,
0: Calibano,
1: attenzione.
0: perché ci collegheremo, ne produciamo tre all'anno, legati a tre diversi spettacoli d'opera, e di solito cerchiamo di fare assolutamente un numero legato allo spettacolo inaugurale della stagione. La prossima stagione, l'abbiamo annunciata 2 giorni fa, inaugura con The Rake's Progress di Stravinsky, e faremo un numero sul fallimento, la caduta, la possibilità di fallire, che spesso la società anche qui stigmatizza, e invece è una possibilità che non va condannata nemmeno questa.
1: Paolo, stiamo per arrivare anche alla conclusione della nostra conversazione, cosa che faremo in modo musicale, ascoltando la voce di Armonela Iao, che però mi dicevi prima ha partecipato con voi alla presentazione di questa rivista oggi.
0: Sì, questo volevo raccontarvi. Ha raccontato un'esperienza di malattia personale quando alla Bayerische Staatsoper. Armonela Iao, è una cosa importante da dire, è che dà l'addio al ruolo di Traviata in questa produzione al Teatro dell'Opera di Roma, dove lei debutta, e dopo aver cantato Traviata 300 volte, più di 300 volte in tutti i teatri più importanti del mondo, il Metropolitan di New York un mese fa. per dirne uno, ma comunque alla Bayerische Staatsoper di Monaco nel 2020 lei aveva un malessere, ed era Covid, non lo sapeva. E durante l'ultimo atto questa evidentemente la malattia è peggiorata e lei ha iniziato ad avere problemi respiratori durante proprio l'esecuzione, l'interpretazione del ruolo di Violetta. E questo l'ha portata a riflettere su certi aspetti della scrittura di Verdi che pongono l'accento musicale dove non dovrebbe esserci per imitare una difficoltà di respirazione e che impongono un'emissione anche vocale anomala, e tutto questo concorre a rappresentare musicalmente la malattia polmonare. E questo lei l'ha scoperto nel momento in cui aveva lei stessa una malattia polmonare. Ci ha raccontato che ha portato alla fine l'esecuzione e poi ha chiamato un taxi, un'ambulanza, non me l'ha detto questo, comunque è andata all'ospedale immediatamente perché non riusciva più a respirare, e questo però l'ha portato nella sua vita di interprete di Traviata come un arricchimento. E adesso la domenica prossima l'ascolteremo, e anche adesso.
1: Ah sì, anche adesso. Che cosa meravigliosa, che potenza, come sempre, Verdi nello scrivere la propria musica, nel raccontare le storie. Paolo Cairoli, ti ringrazio molto per essere stato con noi a presentare.
0: Grazie a voi. Io ringrazio e saluto anche gli editori di Calibano, l'editore che è FQ.
1: Ah sì, grazie naturalmente. E saluto anche Giulia Caminito, che credo sia ancora collegata, che ci ha raccontato delle cose importanti, insomma, che mi hanno toccato. Grazie ancora anche a lei, buonasera.
2: Grazie, è stato un piacere, buonasera.
1: E dunque noi ci salutiamo con Teneste la promessa e l'addio del passato. In questo caso Ermanela Iao è accompagnata dall'Orchestra della Comunità Valenciana diretta da Andrea Battistoni.

0: Era la celeberrima Addio del passato dalla Traviata di Verdi. La voce che abbiamo ascoltato era quella di Ermonela Iaho insieme all'orchestra della Comunidad Valenciana diretta da Andrea Battistoni. Sono quasi le 23, nel senso che manca davvero una manciata di secondi, dunque noi apriamo la porta virtuale del nostro Next Gen, lo spazio che abbiamo dedicato ormai per molto tempo agli interpreti delle nuove generazioni. Questa è l'ultima puntata perché abbiamo passato in rassegna davvero i più bravi e il livello deve rimanere quello altissimo che abbiamo condotto lungo questo nostro lungo viaggio. E questa sera vogliamo parlarvi di un flautista che abbiamo con noi al telefono. Si tratta di Alberto Navarra. Buonasera.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Ciao a te, essendo giovane mi permetto di darti del tu e ti invito a fare lo stesso così per estensione. Alberto Navarra in questo momento è primo flauto dell'orchestra del Lussemburgo, è il vincitore del primo premio al concorso Nielsen. Chi conosce il concorso conosce i fiati, sa che quello è un obiettivo che si ha davanti ma che è difficile raggiungere. È stato nominato a Rising Star da Classic FM nel 2024, ha vinto una serie di altri concorsi internazionali che non sto qui ad elencare perché diventerebbe noioso, ma è certamente uno dei flautisti delle giovani generazioni che stanno tenendo alto il nome della scuola, mi viene da dire italiana, che se in realtà, Alberto, la tua formazione è cominciata al Conservatorio Ghedini di Cuneo, perché tu sei di Mondovì, lì dietro, e poi però sei andato a studiare in giro per il mondo.
1: Sì, io appunto ho fatto il percorso tradizionale iniziando alle medie indirizzo musicale per poi proseguire il liceo musicale e per poi appunto frequentare il conservatorio a Cuneo e poi seguendo anche Accademia di Santa Cecilia a Roma e Accademia di Imola sono andato a Madrid alle scuole Reina Sofia dove ho studiato con Jackson e poi a Berlino la Karajan Academy che è stato appunto un percorso anche diciamo professionale perché ho potuto suonare assieme ai Berliner oltre che a studiarci soprattutto con Emmanuel Paul.
0: Senti, ma quanto è importante respirare aria diversa e muoversi? Lo dico anche con l'orgoglio dei musicisti italiani, perché poi la musica in parte ce la siamo inventata noi, il lessico è quello italiano, i grandi direttori d'opera sono italiani, i grandi compositori d'opera sono italiani, insomma in generale mi verrebbe da dire che non è che abbiamo bisogno di imparare grandi cose dall'estero, e però invece andando in giro qualche cosa poi capita.
1: Beh, è interessante perché appunto il flauto tra gli strumenti appunto è quello dove appunto gli italiani vincono più posizioni perché in questo momento un sacco di flautisti italiani vincono da prime parti in orchestre prestigiose, è capitato adesso a Zurigo, c'è cioè una ragazza italiana ha vinto, però tutti noi abbiamo studiato all'estero e questa è una cosa interessante perché in realtà appunto un sacco di flautisti italiani sono dovuti andare all'estero per poi diciamo vincere qualcosa, però è importantissimo perché si ha una visione internazionale. Io stesso, appunto, quando sono andato a Madrid, ho percepito appunto quest'area internazionale, però all'inizio mi ha costato un po' di fatica perché venivo da certe idee, certi concetti, certi modi di appunto approfondire il flauto e la musica e lì è stato un po' diciamo, come dire, cambiato tutto e quindi ho dovuto anche aprire i miei orizzonti e la mia mente e poi appunto ne sono stato grato perché diciamo questo mi ha permesso di esplorare diciamo nuovi modi per suonare, ecco, è
0: Già.
1: importante.
0: Senti, di questo parleremo, abbiamo tempo per farlo, ma vorrei intanto che i nostri ascoltatori potessero godere il suono del tuo flauto con il movimento di apertura del concerto per flauto di Nielsen che hai registrato, credo, grazie alla vittoria al premio Nielsen, perché suona all'Orchestra Sinfonica di Odensa, dunque siamo da quelle parti. Tu sai pronunciare il nome del direttore?
1: Holly Chow.
0: Holly Chow mi sembra una pronuncia impeccabile. Ascoltiamo allora insieme Alberto Navarra in questo movimento di apertura del concerto di Nielsen.

0: Era il primo movimento allegro moderato del concerto per flauto di Nielsen che abbiamo ascoltato con l'accompagnamento dell'Orchestra Sinfonica di Odensa diretta da Oli Yun Cho, da Alberto Navarra che abbiamo ancora con noi al telefono. Che meraviglia, Alberto, devo dire, sei soddisfatto di questa esecuzione?
1: Grazie mille. Sì, dai, sono soddisfatto, anche se appunto l'ho registrato con il flauto appena nuovo, quindi volevo ancora magari passarci un po' di tempo, però dai, sono soddisfatto.
0: Beh, direi di sì, accidenti. Senti, ma prima ci spiegavi che quando sei passato alla Spagna con i tuoi studi e poi a Berlino, nell'Accademia dei Berliner Filarmonica, eccetera, hai dovuto abbandonare alcune tue idee precedenti. Ci aiuti a capire meglio che cos'è un'idea per un flautista che deve, non so, cambiare impostazione o che cosa?
1: Sì, diciamo legato magari all'impostazione, nel senso anche una, diciamo, maniera, un'idea di come concepire la musica, no? In Italia appunto ho avuto la possibilità di studiare con i grandissimi maestri che mi hanno insegnato assolutamente il meglio, forse la miglior scuola, una delle migliori scuole che ci sono adesso, no? La scuola italiana, soprattutto riguardo al suono, la tecnica del suono e anche la cantabilità è diciamo una delle più importanti al momento, che ottiene anche dei risultati in ambito internazionale. Però diciamo che quando sono andato all'estero mi sono scontrato anche con idee diverse, no? Che appunto all'inizio mi hanno messo un po'
0: Fammi
1: in
0: un
1: difficoltà.
0: esempio, fammi capire bene.
1: Beh, ad esempio, in Italia c'è molto questa cosa di immaginare il flauto come la voce umana, che è una cosa molto bella, però si tende sempre a suonare magari tutto in maniera molto cantabile. Magari si presta meno attenzione all'articolazione. Diciamo anche il fraseggio viene studiato magari in maniera diversa e diciamo questi fattori soprattutto anche il vibrato viene concepito in maniera diversa, un po' più largo, un po' invece magari in Francia o appunto scuole ad esempio come con Jacson ho potuto studiare il vibrato in maniera diversa, ecco,
0: Sai che questo lo
1: più
0: capisco,
1: uniforme.
0: secondo me lo capiscono anche gli ascoltatori, perché adesso ascolteremo un altro tuo brano, ma nel Nielsen che abbiamo ancora un po' vicino alle orecchie, quello che accadeva era che tu suonavi meravigliosamente, naturalmente, ma era come se rimanessi sempre un filo indietro, un filo nascosto, non c'era mai l'esibizione come a gola spiegata, come se tu fossi effettivamente un tenore che al suo momento nell'aria centrale dell'opera che deve interpretare, no? Con questo tipo di retorica, se vuoi, del suono e del vibrato esibito, era come se ti nascondessi sempre un pochino e questo faceva venire voglia di ascoltare sempre di più, naturalmente una tecnica che mi sembra sopraffina, molto efficace. Non so se ti ritrovi in un'immagine così.
1: Sì, diciamo a me piace, ovviamente uscire quando bisogna, però anche nei concerti solistici amalgamarsi con l'orchestra, non solo
0: Certo.
1: suonare, appunto tu hai detto con l'accompagnamento, ma a me appunto piace appunto che sia allo stesso livello, perché
0: Certo.
1: comunque alla fine gli strumenti, soprattutto beh, nel concerto di Nielsen, dialogano particolarmente, c'è sempre appunto spazio con il clarinetto, con il trombone, con il fagotto, sono sempre momenti di musica da camera, no? A me piace amalgamarmi e cercare di non, cioè, di fare musica
0: Insieme,
1: insieme,
0: certo.
1: esatto, cioè, questo
0: Sentiamo
1: mi
0: allora
1: piace.
0: come te la cavi in un concerto che è già musica da camera per definizione, perché il concerto per flauto e arpa, in Do maggiore K299 di Mozart, la stessa orchestra continua a suonare con voi, allora diciamolo meglio, e insieme a te c'è anche Claudia Lucia Lamanna all'arpa. Questo è il movimento centrale, l'Andantino.

0: L'andantino, secondo movimento del concerto per flauto e arpa in do maggiore K299 di Mozart, con Claudia Lucia Lamanna all'arpa, la Odense Symphony Orchestra diretta da Oli Yun Cho, e al flauto Alberto Navarra, che è protagonista della nostra Next Gen questa sera. Senti Alberto, ma se in quella scuola media in cui hai cominciato a suonare il flauto tu invece ti fossi imbattuto nel clarinetto o nel violino, sarebbe cambiato qualche cosa? Voglio dire, ti sei poi ritrovato in maniera netta, decisa, in una simbiosi con il tuo strumento, oppure sei un musicista, ti è capitato il flauto, ma poteva andare bene anche un altro strumento?
1: Ma allora, è nato proprio per caso e in realtà non avevo così tanto il pallino di studiare musica e appunto con la media di indirizzo musicale si potevano scegliere quattro strumenti, flauto, chitarra, pianoforte e violino. In ordine ho messo chitarra, pianoforte, flauto e violino. Siccome i posti erano pochi per gli strumenti più gettonati, che sono solitamente chitarra e pianoforte, sono finito nella classe di flauto per purissimo caso e devo dire mi è piaciuto. Non lo so se avessi scelto o mi fosse capitato un altro strumento, non lo so, però mi piace pensare che alla fine che ci sia un legame alla fine con lo strumento. Poi a me piace la musica in generale, e il flauto sicuramente per me è uno strumento e non è il fine, però devo dire sono contento comunque che mi sia capitato il flauto.
0: Senti, tu sei invidioso del fatto che i violinisti vi hanno rubato quella sonata di Prokofiev?
1: Ma in realtà io stesso rubo tantissimo il repertorio del violino perché appunto specialmente con il pianoforte la musica da camera che il violino ha e anche il violoncello la sonata di Franck non le suono spesso, ho suonato la sonata di Strauss diciamo che con il flauto moderno diciamo si può dare vita anche a pezzi scritti per violino che magari sono tradizionalmente più,
0: Più
1: diciamo,
0: difficile.
1: impensabili, no?
0: Sì,
1: Più difficile per lo strumento, per
0: certo.
1: magari il volume, la capacità, no? Di come bucare, diciamo, come proiettare, no? E purtroppo noi non abbiamo, specialmente nel romanticismo, non abbiamo tanto repertorio, quindi oggi si ruba un po', però è bellissimo perché la musica da camera con il pianoforte è un dialogo continuo
0: È così.
1: e questo, sì,
0: Mi riferivo al fatto che
1: dispiace.
0: Prokofiev scrisse questa sonata per flauto fantastica, i flautisti tutti contenti per un po', finché David Oistrakh chiese a Prokofiev di fare una versione per violino, e poi è diventata molto famosa anche la versione per violino, più di quella per flauto, insomma capita di ascoltare di più in realtà nella declinazione violinistica. Ma stasera noi invece ascoltiamo la versione originale, o meglio ascoltiamo il secondo movimento, lo scherzo. Insieme ad Alberto Navarra c'è Leonardo Pierdomenico al pianoforte e un musicista con il quale lavori spesso?
1: Sì, mi capita appunto di lavorare spesso con Leonardo e di suonare dei concerti ogni anno. È un musicista eccezionale, sono felice di collaborare con lui.
0: Che bello. Dai, ascoltiamo insieme.

0: Lo scherzo dalla sonata in re maggiore per flauto e pianoforte opera 94 di Prokofiev, che abbiamo ascoltato da Alberto Navarra al flauto e da Leonardo Pierdomenico al pianoforte. Alberto Navarra è, come dicevo, primo flauto dell'Orchestra Filarmonica di Lussemburgo, un'orchestra importante nel panorama internazionale, ma trova anche tempo per suonare tanta musica da camera. Alberto, dove ti si può sentire in qualche veste prossimamente, al di là della stagione lussemburghese?
1: Allora, prossimamente il 27 di giugno suonerò al monastero di Torba un concerto con l'arpista che avete sentito prima, Claudia Lucia Lamanna, il violista Giuseppe Russo Rossi. È un concerto organizzato dalla Società del Quartetto di Milano e il FAI. Suoneremo la sonata di Debussy, la sonatina di Ravel, un concerto, diciamo, con un repertorio molto molto interessante e piacevole sicuramente.
0: Bene, e altri appuntamenti? Buttacene lì uno o due ancora?
1: Poi prossimamente con Leonardo suoneremo al Festival della Tuscia, in Italia suonerò anche a Torino l'anno prossimo a gennaio di Ravel, un concerto, diciamo, con un repertorio molto molto interessante e piacevole sicuramente.
0: Bene, e altri appuntamenti? Buttacene lì uno o due ancora?
1: Poi prossimamente con Leonardo suoneremo al Festival della Tuscia, in Italia suonerò anche a Torino l'anno prossimo.

0: Festival in questo agosto, vari impegni anche da insegnante e
1: Non ti
0: poi
1: annoi, insomma,
0: non
1: non
0: mi
1: ti
0: annoia, no,
1: annoi, no.
0: c'è sempre, più ci penso, più ci sono cose.
1: Senti, il concerto di Reinecke che hai registrato con l'Orchestra Sinfonica di Odense è una pagina che ti tocca, che hai dovuto fare, che ti hanno obbligato a suonare, non avresti mai voluto avvicinare. Dici un po'.
0: beh, un brano molto, molto bello. Io adoro il secondo movimento, secondo me è molto toccante, molto emozionante. Ed è un concerto che avrei sempre voluto suonare. Infatti, poi ho avuto la possibilità di inciderlo e ho colto subito
1: L'occasione.
0: questa opportunità e
1: Guarda, allora
0: l'occasione. Sì.
1: ascoltiamo direttamente il secondo movimento, questo lento e mesto dal concerto per flauto in re
0: Vamos.
1: maggiore, opera 283 di Reinecke, ancora l'Orchestra Sinfonica di Odense, diretta da Olli Yuncho, Alberto Navarra, il solista al flauto.

0: Lento e mesto è l'indicazione del secondo movimento dal concerto per flauto in re maggiore opera 283 di Karl Reinecke che abbiamo ascoltato da Alberto Navarre al flauto con la Odense Symphony Orchestra diretta da Olli Yun Cho. Alberto Navarro, nostro ospite questa sera qui a Next Gen, mi dicono che ti è particolarmente caro un brano che è il quinto movimento, la quinta parte se vogliamo, della seconda sinfonia di Mahler. Ma perché?
1: Beh, perché è semplicemente bellissimo, non ci sono altre parole, insomma. E mi è capitato recentemente anche di suonarlo, è stato molto emozionante per la prima volta dal vivo. L'ho suonato appunto con l'orchestra di Lussemburgo, sia a Lussemburgo che a Vienna, con Tugan Sokiev. È stato un bellissimo momento. Forse il più bel momento finora con l'orchestra, quindi
0: Accidenti.
1: ecco.
0: È un motivo più che sufficiente. Senti,
1: Direi di sì.
0: ne ascolteremo una parte perché è lunghissima, dovremmo avere una trasmissione specifica apposta soltanto per questo, ma intanto ti ringraziamo per essere stato con noi a raccontarci un po' i segreti di un flautista che sta facendo una carriera folgorante come la tua e per averci fatto ascoltare queste interpretazioni così intense, molto apprezzate anche da chi sta seguendo Radio 3 Suite in questo momento. Dunque, Alberto Navarra, grazie ancora per essere stato con noi, alla prossima. Spero. Buona serata.
1: Grazie mille, ciao.
0: Quasi buonanotte. E noi andiamo ad ascoltare allora quello che riusciamo, una parte della quinta sezione della seconda sinfonia di Mahler, Sinfonia Resurrezione, con la London Symphony Orchestra diretta da Leonard Bernstein dal vivo al Festival di Edimburgo nel 1973.

La parte iniziale dunque della quinta sezione, lo scherzo della seconda sinfonia di Mahler, che abbiamo ascoltato anche un po' in omaggio ai desideri del flautista Alberto Navarra, nostro ospite questa sera, un'esecuzione della London Symphony nel 1973 sotto la guida di Leonard Bernstein. Erano al Festival di Edimburgo ospiti in quell'occasione. Una musica che ci ha portato fino agli ultimi istanti di questa nostra serata così ricca e trascorsa insieme, come sono abitualmente ricche le serate di Radio 3 Suite, mentre quella che sentite è la nostra sigla per far sfilare i nomi delle persone che realizzano il programma. Sono Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco. Il programma è curato da Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fabrizio Paccione e Alessandro Amendolara. In regia c'è stato Giorgio Spolverini. Io sono Nicola Campogrande, vi ringrazio anche per i messaggi di simpatia di questa settimana e vi do appuntamento personalmente in autunno, ma rimanete in ascolto di Radio 3 perché ora arriva Battiti.

0: Ore 24. Battiti.
1: Buonanotte, bentrovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonio Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Benvenuti qui su Radio 3 per i nostri 90 minuti di musica quotidiana che illuminano la notte del terzo canale radiofonico della RAI. Iniziamo con i nostri consueti contatti: battiti@rai.it, il nostro indirizzo di posta elettronica, Battiti Radio 3, il nostro nome su Facebook, sulla nostra pagina trovate quotidianamente i lanci e le scalette delle puntate. Infine, se volete ascoltare Battiti così come tutta Radio Rai in streaming, in diretta o in differita che sia, dovete utilizzare la piattaforma app web Rai Play Sound. Questa notte di Battiti è dedicata alla musica dal vivo e in particolare a quella che si organizza intorno a una realtà molto interessante del nostro nord Italia, del Bresciano. BAO è una realtà che ha due curatori e direttori artistici, i sound artist e musicisti Fabrizio Saiu e Gabriele Mitelli. Fra poco si aprirà la nuova edizione del BAO Music Festival il prossimo 26 giugno in Franciacorta, dal 26 al 28, poi ci sarà una seconda tranche dal 10 al 12 luglio in Valle Trompia. Abbiamo presentato questo festival qualche tempo fa qui a Battiti, mentre questa notte portiamo indietro le lancette dell'orologio, andiamo all'edizione scorsa del BAO Music Festival e ascoltiamo anche un concerto dalla rassegna BAO Sound Experience. Allora, secondo concerto con Gabriele Mitelli e Violetta Garcia lo ascoltiamo dopo. Iniziamo invece con quello di Richard Dawson, cantante, chitarrista di Newcastle, quindi inglese, un percorso che discograficamente è iniziato nel 2005, un percorso discografico che sottolinea la sua abilità, la sua caratteristica proprio di narratore. E infatti tra i suoi dischi ci sono lavori frutto di ricerche storiche agli archivi e ai musei di Newcastle. C'è una trilogia di dischi che è scritta dalla prospettiva di persone che vivono nel nord-est dell'Inghilterra, quindi proprio nella zona di Richard Dawson, nel passato, nel presente e nel futuro. E infine l'album più recente, End of the Middle, del 2025, è un racconto che coinvolge diversi personaggi e le relazioni più o meno sane che si sviluppano tra le generazioni di una singola famiglia. Ascolteremo Richard Dawson alla chitarra e alla voce nelle sue canzoni, che sono molto articolate e ricche di scelte anomale. Dawson procede spesso per scarti improvvisi, un continuo movimento che restituisce appunto una forte dimensione narrativa a prescindere dal testo, proprio da un punto di vista puramente musicale. Registrato al BAO Music Festival nel 2025 al chiostro di Santa Maria degli Angeli di Gardone, Val Trompia, il 12 luglio del 2025, ascoltiamo insieme un lungo estratto dal concerto di Richard Dawson.

never got to go to Venice. And how many summers have

Gli applausi per Richard Dawson, che abbiamo ascoltato alla chitarra e alla voce in un repertorio di brani in buona parte tratti dal suo disco più recente And the Middle del 2025, ma anche da dischi molto lontani nel tempo come The Magic Bridge del 2015. E ora proseguiamo con una musica molto diversa, anche se la realtà che ha pensato questi concerti è la stessa, perché Bau Sound Experience e Bau Music Festival sono evidentemente strettamente legati e al Bau Sound Experience nel 2025 si sono esibiti uno dei due direttori artistici del festival, Gabriele Mitelli, insieme a Violeta Garcia, due musicisti che si muovono tra ambient, sperimentazione sonora, musica di ricerca. Loro suonano due strumenti acustici come il trombino e il violoncello, ma anche tanta elettronica, in particolare i synth modulari, ed è questo il suono che è protagonista del concerto che adesso ascoltiamo insieme qui a Battiti. È un set improvvisato, si viene subito catapultati in un mondo sonoro che sembra veramente un abisso vorticoso, e i due musicisti come fossero degli speleologi che si calano sempre più a fondo negli strati del suono, scoprendo via via ambienti diversi. E quindi ascoltiamo Gabriele Mitelli e Violeta Garcia in questa registrazione effettuata al Bau Sound Experience a Brescia il 29 marzo del 2025. Lì ascoltiamo in un flusso sonoro unico, senza soluzione di continuità. Buon ascolto.

0: Gabriele Mitelli, trombino, voce ed elettronica, Violeta Garcia, violoncello, voce ed elettronica, li abbiamo ascoltati insieme in questa registrazione effettuata al BAO Sound Experience al Carme di Brescia il 29 marzo del 2025, e siamo giunti in fondo alla puntata odierna di Battiti, che torna domani alle 24 con una puntata da non perdere. C'è una session più intervista a Mai, e con questo arrivano anche i saluti di Antonio Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Buonanotte, ciao.
1: Para todos la luz. Para todos todos.

Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. Quindicesima puntata.

0: I rapporti tra le due famiglie in questo periodo si erano fatti molto più stretti di quanto fossero stati in autunno, più di quanto chiunque tra i partecipanti all'antica intimità avrebbe creduto possibile. Molto avevano operato in questo senso il ritorno di Henry Crawford e l'arrivo di William Price, ma anche e soprattutto il fatto che Sir Thomas accoglieva con qualcosa di più di una forma di indulgenza i tentativi da parte della canonica di instaurare una relazione di buon vicinato. Il suo spirito, adesso che si era liberato dal peso che l'aveva oppresso all'inizio, era in grado di riconoscere che valeva davvero la pena invitare Grant e i loro giovani ospiti. E benché non si abbassasse a studiare piani o progetti riguardanti quella che tra le eventuali soluzioni matrimoniali si presentava come la più vantaggiosa per le persone a lui più care, e in più disdegnando come qualcosa di meschino soffermarsi su cose del genere, non poteva evitare di cogliere, in modo generico e vago, il fatto che Mr. Crawford aveva in un certo modo fissato l'attenzione su sua nipote. E nemmeno forse poté trattenersi dal concedere, proprio per questo motivo, sia pure inconsapevolmente, il suo assenso alle reciproche visite. Ma quando finalmente, dopo tanti dibattiti e tanti dubbi sull'opportunità di farlo, perché Sir Thomas sembrava così restio e Lady Bertram così indolente, i Grant trovarono il coraggio di invitare l'intera famiglia, la prontezza con cui lui accettò di cenare alla canonica era frutto esclusivamente di buona educazione e di buona volontà, e nulla aveva a che vedere con Mr. Crawford, se non per il fatto che questi faceva parte di un gruppo piacevole. Perché fu proprio nel corso di quella prima visita che Sir Thomas cominciò a pensare che chiunque fosse avvezzo a cogliere simili futili dettagli avrebbe notato che Mr. Crawford era un ammiratore di Fanny Price. La riunione fu in generale vissuta piacevolmente, composta com'era da una giusta proporzione tra chi parlava e chi ascoltava. E la cena stessa era elegante e abbondante, secondo lo stile consueto dei Grant, e troppo conforme alle abitudini di tutti per suscitare emozioni eccessive. Con il procedere della serata si accorsero che, dopo aver composto il tavolo per il whist, secondo quanto avevano prestabilito Mrs. Grant e la sorella, il numero dei rimanenti era sufficiente per organizzare anche un altro tavolo, e la scelta, in breve e di comune accordo, cadde sul gioco di carte chiamato speculazione. E Lady Bertram si trovò nella situazione critica di dover scegliere tra i due giochi e di sentirsi chiedere che decidesse se tirare una carta per il whist o per speculazione. Esitò. Fortunatamente Sir Thomas era a portata di mano. «Cosa debbo fare, Sir Thomas? Whist o speculazione? Con quale dei due mi divertirò di più?» Dopo un momento di riflessione, Sir Thomas consigliò speculazione. Era lui stesso un giocatore di whist e può darsi che avesse pensato che non si sarebbe divertito troppo se si fosse trovato al tavolo in coppia con la moglie. «Benissimo», fu la lieta risposta di sua signoria. «Allora speculazione, se per voi va bene, Mrs. Grant. Non ne so niente, ma Fanny me lo spiegherà». Subito Fanny intervenne, spiegando ansiosamente che anche lei non ne sapeva niente. Non aveva mai giocato a quel gioco in vita sua, né l'aveva mai visto giocare. E Lady Bertram fu presa nuovamente da un momento di indecisione. Ma quando tutti le assicurarono che non c'era niente di cui preoccuparsi, che era il gioco di carte più facile del mondo, e Henry Crawford si fece avanti annunciando con calore che se gli fosse stato permesso di sedere tra sua signoria e Miss Price avrebbe insegnato il gioco a entrambe, la cosa fu decisa. Era una sistemazione eccellente per Henry Crawford, che si trovava accanto a Fanny e aveva un ruolo assai impegnativo da svolgere, dovendo controllare le carte di altre due persone oltre alle sue. Henry era di ottimo umore, faceva tutto in scioltezza e riusciva particolarmente bene in tutti i trucchetti, le rapidissime decisioni e gli allegri azzardi che potevano rendere onore al gioco. E il tavolino rotondo presentava nel complesso un piacevole contrasto con la calma sobrietà e il disciplinato silenzio dell'altro tavolo. Due volte Sir Thomas aveva chiesto informazioni sul divertimento e i risultati della sua signora, ma invano. Non c'erano pause abbastanza lunghe per i tempi di cui avevano bisogno le sue misurate maniere. E ben poco della sua situazione fu possibile conoscere fino a quando Mrs. Grant, alla fine della prima partita, fu in grado di avvicinarsi a lei e porgerle i suoi complimenti. «Mi auguro che il gioco stia divertendo vostra signoria». «Oh, certamente, è molto divertente in verità. Un gioco assai bizzarro. Non so di cosa si tratta. Non vedo mai le mie carte. Si occupa di tutto Mr. Crawford».
1: «Bertram», disse Crawford poco dopo, approfittando di una piccola pausa nel gioco. «Non ti ho raccontato quello che mi è capitato ieri, durante la cavalcata di ritorno a casa?»
0: Erano stati a caccia insieme ed erano nel pieno di una bella galoppata e a una certa distanza da Mansfield quando, accortosi che il suo cavallo aveva perduto un ferro, Henry Crawford era stato costretto a smontare e a tornare in qualche modo indietro.
1: «Ti ho detto che avevo smarrito la strada dopo aver superato quella vecchia fattoria in mezzo ai tassi. Ma quello che non ti ho detto è che grazie alla mia solita fortuna, perché non mi capita mai di sbagliare senza trarne vantaggio, a un certo punto mi sono trovato proprio in un posto che avrei sempre voluto vedere. Improvvisamente, svoltato l'angolo di un ripido prato, eccomi nel mezzo di un piccolo villaggio appartato nella lieve pendenza tra due colline. Un ruscello davanti a me da guardare, una chiesa che sorgeva su una sorta di monticello alla mia destra, chiesa che appariva singolarmente grande e bella per un posto come quello, e nessuna casa che potesse appartenere a un gentiluomo o a un mezzo gentiluomo, tranne una, presumibilmente la canonica, a un tiro di schioppo dalla chiesa sulla collinetta di cui ti ho detto. In poche parole, mi trovavo a Thornton Lacey».
2: «Si direbbe che il posto sia quello», disse Edmund. «Ma quale strada hai preso dopo la fattoria?»
1: «Ah, non rispondo a domande così irrilevanti e insidiose. Ma anche se dovessi rispondere a tutte quelle che potresti mettere insieme nel giro di un'ora, non sarai mai in grado di provare che quella non era Thornton Lacey, perché lo era di sicuro».
2: «Quindi hai domandato?»
1: «No, io non domando mai. Chiedere informazioni non mi è mai piaciuto. Ma ho detto a un tale che stava potando una siepe che quel posto era Thornton Lacey e lui ha confermato».
2: «Hai un'ottima memoria. Non ricordavo di averti descritto quel posto così minutamente».
0: Thornton Lacey era il nome della futura destinazione di Edmund da reverendo, come ben sapeva Miss Crawford, che a quel punto si dedicò tutta a seguire le puntate su un fante di William Price.
2: «E dunque», continuò Edmund, «ti è piaciuto quello che hai visto?»
1: «Come no?
2: Ah, sei un tipo fortunato.
1: Ma ci sarà da lavorare almeno per 5 stati per rendere abitabile quel posto».
2: «Ma no, non è così malmesso.
1: L'aia va eliminata, questo sì, ma non mi sembra che ci sia tanto altro da fare. La casa non è affatto brutta. E una volta spostata l'aia sulla...»
2: «Edmund, ti è piaciuto quello che hai visto?» Come no? Ah, sei un tipo fortunato. Ma ci sarà da lavorare almeno per 5 stati per rendere abitabile quel posto. Ma no, non è così malmesso. L'AIA va eliminata, questo sì, ma non mi sembra che ci sia tanto altro da fare. La casa non è affatto brutta e una volta spostata la...

La casa deve essere rigirata verso est anziché verso nord. L'ingresso e le stanze principali, intendo dire, devono trovarsi su quel lato, dove la veduta è veramente assai piacevole. Ah, sono sicuro che è una cosa che si può fare. E là deve trovarsi il tuo ingresso, dove si arriva attraverso quello che adesso è il giardino. Devi fare tu un giardino nuovo, verso quello che ora è il retro della casa. Le darà il miglior aspetto del mondo. Il terreno sembra fatto apposta per questo. Ho percorso una cinquantina di yard su per il sentiero tra la chiesa e la casa per potermi guardare intorno e ho visto come potrebbe sistemarsi il tutto. Niente di più facile. Avrei due o tre idee in proposito. E anch'io avrei due o tre idee, disse Edmund. Una di queste è che ben poco del tuo progetto per Thornton Lacey verrà mai realizzato. Dovrà bastarmi una minore quantità di ornamenti e di bellezza. Sono convinto che la casa, con ciò che le sta intorno, potrà essere resa confortevole e finire per avere l'aspetto della residenza di un gentiluomo senza tante spese. E che quello dovrà bastare a me. Mi auguro che basti anche a tutti quelli che mi vogliono bene. Miss Crawford, un po' sospettosa e risentita per un certo tono di voce e un certo sguardo che accompagnava quest'ultima espressione della speranza di Edmund, si affrettò a concludere la contrattazione con William Price e, assicuratasi il suo fante con un'offerta esorbitante, esclamò: «Ecco, punto tutto il mio denaro da quella donna ardimentosa che sono. La fredda prudenza non fa per me. Non sono nata per starmene seduta a non far niente. Se perdo la mano, non sarà perché non mi sono messa d'impegno». La mano fu sua, ma non la ripagò di quanto aveva speso per assicurarsela. Ne iniziarono un'altra e Crawford riattaccò con Thornton Lacey. «Il mio potrà anche non essere il migliore dei progetti, non ho avuto che pochi minuti per formularlo, ma comunque dovrai farci parecchi lavori, il posto lo merita, e ti accorgerai che non rimarrai soddisfatto lasciandolo molto al di sotto di quanto è in grado di offrire. Chiedo scusa, vostra signoria, ma non dovete guardare le vostre carte. Ecco, lasciate le coperte, lì, lì, sul tavolo, davanti a voi». «Il posto lo merita, Bertram. Tu dici che vuoi darle l'aria di una residenza signorile. A questo si può fare. Non è un insieme disorganizzato di basse stanzette singole con tanti tetti quante sono le finestre. Non è un insieme angusto, no? Dall'insignificante compattezza di un casolare. È una casa dalle solide mura, spaziosa, dall'aspetto di una villa, una casa che si può immaginare abitata da generazioni da una rispettabile antica famiglia di campagna o da almeno due secoli e che ora ha una rendita di 2 o 3 mila l'anno». Miss Crawford ascoltava e Edmund faceva cenni di assenso. «Qualunque intervento tu faccia non potrà che darle l'aspetto di una residenza signorile, ma lei è capace di molto di più. Vediamo un po', Mary. Per quella regina Lady Bertram offre una dozzina? No, una dozzina è più di quanto valga davvero. Lady Bertram non offre una dozzina, su questo non avrà niente da dire. Avanti, avanti. No, con qualche miglioria come quelle che ho proposto io, non pretendo davvero che tu segua il mio progetto, anche se dubito che qualcuno possa presentarne uno migliore. Potrai dare alla casa un carattere più prestigioso, potrai trasformarla in una vera e propria residenza. Con qualche accorto miglioramento può diventare, da semplice residenza signorile, la residenza di un uomo dotato di istruzione, buon gusto, modi di fare moderni, buone relazioni. Tutto ciò lo si può imprimere nel suo aspetto e far sì che quella casa trasmetta un'aria tale da permettere che il suo proprietario sia visto come il grande possidente della parrocchia da chiunque passi per quella strada, soprattutto considerando che non c'è nei paraggi alcuna vera residenza signorile a disputare il primato. Circostanza, sia detto tra noi, che fa crescere il valore di una simile situazione, portandola, in fatto di privilegio e indipendenza, al di là di ogni calcolo. Voi la pensate come me, voglio sperare, aggiunse rivolgendosi con un tono di voce più basso a Fanny. Avete mai visto quel posto? Fanny rispose subito di no e cercò di nascondere

L'interesse che provava per l'argomento, dedicando tutta la sua attenzione al fratello, che stava conducendo con lei una dura trattativa, cercando di guadagnarci il più possibile. Ma Crawford intervenne con un «No, no, no, no, non dovete cedere quella regina, l'avete pagata troppo e vostro fratello non vi sta offrendo nemmeno la metà del suo valore. No, no, no, no, no, signore, giù le mani, vostra sorella non cederà la regina, ha preso la decisione, la partita sarà vostra». Tornando a rivolgersi a lei, «sarà certamente vostra». «E Fanny sarebbe molto più contenta se fosse di William», disse Edmund sorridendole. «Povera Fanny, a cui non permettono di ingannare se stessa come vorrebbe». «Mister Bertram», disse qualche minuto dopo Miss Crawford, «sapete bene che Harry è talmente bravo a effettuare migliorie che non vi sarà possibile dedicarvi a questo genere di cose a Thornton Lacey senza accettare il suo aiuto. Vi basti pensare a quanto è stato utile a Sotherton. Vi basti pensare alle grandi cose che vi sono state realizzate grazie al solo fatto che in una calda giornata di agosto siamo andati tutti lì con lui a visitare la proprietà e abbiamo assistito all'accendersi del genio. Siamo andati lì, siamo tornati a casa e quello che si è fatto lì non c'è bisogno di dirlo». Gli occhi di Fanny si posarono per un momento su Crawford con un'espressione più che seria, quasi di rimprovero. Ma appena colse il suo sguardo, li distolse immediatamente. Vagamente imbarazzato, lui si rivolse alla sorella scuotendo la testa e rispose ridendo «Non posso dire che a Sotherton sia stato fatto molto, ma era una giornata torrida e continuavamo ad andare in giro a cercarci tutti disorientati». Appena capì che il mormorio generale che si era levato poteva coprire le sue parole, aggiunse sottovoce, rivolto solo a Fanny: «Mi spiacerebbe che le mie doti di progettista venissero giudicate in base a quel giorno a Sotherton. Adesso vedo le cose diversamente. Non pensate a me come vi sono apparso allora». Il suono di quella parola, Sotherton, richiamò l'attenzione di Mrs. Norris, che, trovandosi in un momento assai felice per essersi proprio allora assicurata con Sir Thomas la vittoria finale della partita contro le carte eccellenti del reverendo e di Mrs. Grant, esclamò con ottimo umore: «Sotherton! Ah sì, proprio un gran bel posto! E che bella giornata vi passammo! William, sei stato sfortunato, ma la prossima volta che verrai spero che i cari Mr. e Mrs. Rushworth siano in casa e mi sento di affermare che verrai ricevuto da entrambi con grande cortesia. I tuoi cugini non sono di quelli che dimenticano i propri parenti e Mr. Rushworth è un uomo assai amabile. Adesso sono a Brighton, sai, in una delle più belle case del posto, secondo quanto può consentir loro la eccellente posizione economica di Mr. Rushworth. Non so dove si trovino esattamente, ma quando tornerai a Portsmouth, se non è troppo lontano, dovresti andare da loro per una visita e per presentare i tuoi omaggi. E potrei mandare tramite te un pacchetto che vorrei far arrivare alle tue cugine. Ne sarei felicissimo, zia, ma Brighton è quasi all'altezza di Beachy Head. E anche se mi fosse possibile arrivare così lontano, non potrei aspettarmi di essere il benvenuto in un posto raffinato come quello, io che non sono che un misero guardiamarina». Mrs. Norris stava per lanciarsi in una calorosa rassicurazione sulla cortese disponibilità che poteva essere certo di trovare, quando fu interrotta da Sir Thomas, che in tono autorevole disse: «Non ti consiglio di andare a Brighton, William, convinto come sono che presto
Potrai avere occasioni di incontro di maggiore comodità, ma le mie figlie sarebbero contente di ritrovarsi dove che sia con i loro cugini, e scoprirai in Mr. Rushworth la massima prontezza a considerare ogni parentela della nostra famiglia come fosse sua. Fino a quel momento Sir Thomas non aveva rilevato niente di particolare nell'atteggiamento di Mr. Crawford, ma quando alla fine della seconda partita il tavolo del whist si sciolse, lui divenne uno spettatore all'altro tavolo e si accorse che la nipote era diventata oggetto di attenzioni, o meglio, di dichiarazioni piuttosto esplicite.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Autori vari. 5 composizioni tardo-rinascimentali per complesso strumentale. Hans Leo Hassler, Intrada prima, seconda e terza. Melchior Frank, Pavana e Gagliarda. Complesso strumentale Collegium Aureum.